Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: quella del giovedì, molto calda, devo dire, non abbiamo avuto sorprese dai mondiali e dagli alieni, magari dopo ne parleremo, confideremo, che ne so, indomani nel 26 di giugno.
1: Hai caldo? Non la smetti di sudare? Tranquillo, ci pensa il capitano Muma a portarti un po' di freschezza in questa giornata. Let's go!
0: Abbiamo tanta freschezza per quanto riguarda la musica, i dischi da proporre oggi, ho un paio di argomenti, cioè io ogni giorno mi preparo qualcosa, chiaramente, però questo programma è aperto anche un po' al freestyle, alle vostre storie, ai ghezzi vostri, al 393-7366-240. Per esempio, i ghezzi miei è che ho cominciato a cucinare di nuovo e io ho notato che il nostro amico Oppobacco ha apprezzato una foto che ho postato di delle capocciole

0: pesante che ho preparato. Ma facciamo così: mettiamo un po' di musica e dopo svisceriamo questo argomento.
1: Attenzione! Nuovo disco molto figo!

0: come mai, forse perché non sono riuscito ad entrare?
1: Fammi entrare, mi sto sciogliendo.
0: Va bene, la porta è aperta, l'importante è che poi la richiudi. Cosa sei nato? In barca, si diceva una volta quando non chiudevi le porte. Ma il nostro amico Oppobacco Pobacco è rimasto stupito dal fatto che io mi sia rimesso a cucinare. Ho fatto diversi mesi in cui non ho cucinato, poi mi hanno messo dei miei amici una cucina a disposizione e allora mi sono sbizzarrito e ho fatto queste cappesante saltate alla birra, alle more, con l'aglio, con un letto di friarielli sott'olio e semi di zucca, devo dire venute super buone, eh.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno tutti i radioascoltatori, mamma mia, come scotta anche oggi Magoma. Scotta come la tua pentola, bravo. Bravissimo Magoma. Ho visto queste cappesante alla muva, molto interessante. Proprio in questi giorni, in questo momento in cui ascolta bene muva, c'è il signor Alessandro Porchese che sta registrando quattro ristoranti proprio a Caorle, vivo al mare. L'ho incontrato prima, mi ha fatto i complimenti e mi ha detto: tu che lo conosci, Oppobacco, digli proprio il volo e 10 per il signor muva.
0: Immagino.
2: È stato proprio un bravo cuoco.
0: Certo.
2: Vai Marco Omar o Cuoco Omar, come vuoi tu.
0: Cuoco? No, perché poi ognuno poi a un certo punto nei momenti della vita, anche quando vanno di moda le cose, cioè insomma 10 anni fa chi si interessava dei cuochi? Poche persone, non erano le star che sono adesso, no? E ci sono anche delle mode che riguardano un po' le patologie. Qualche anno fa si era tutti bipolari, adesso tutti hanno la ADHD e di questo parla la Boombox Track di oggi. È Cuta che si mette in discussione e dice: ma è possibile che io abbia la ADHD? Sentiamo. Let's go!

0: Giulia con ADHD, la boombox track di oggi.
1: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera in Capannina, Leva, Montecchio Precalcino, Vicenza. Ci saremo io e Andrea Martini DJ con Boombox. Ti porteremo le tracce vecchie, le tracce nuove e le tracce, chissà, anche del futuro.
2: Ding dong.
0: Ding dong.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: C'è Buva a casa?
0: Sono qua.
2: Oh, my drink.
0: Raga, oggi siete tutti chiusi fuori. Che succede oggi in questo? Doveva essere un giovedì, ma niente. Per fortuna abbiamo un compleanno. Sentiamo.
3: Ciao Radio Peter Pano.
0: Ciao.
3: Oggi compio gli anni, 8 anni. Oh. Mi fate gli auguri?
0: Ma certo.
3: Sono Marco.
0: Ciao Marco, auguri. Buon compleanno, 8 anni. Ancora 10 anni e poi cambia tutto, Marco. Goditele alla grande. C'è chi dice invece in riferimento alla boombox track di oggi, Muva, hai ragione, della moda della ADHD, cioè praticamente il disturbo d'attenzione, no? Cioè molto spesso, sicuramente quello che stiamo fruendo negli ultimi anni, quindi un bombardamento di informazioni e contenuti, ci hanno fatto diminuire l'attenzione, però appunto a volte si esagera. Siamo molto in lutto, c'è chi mi chiede: Muva, ma gli alieni ieri sera non sono arrivati nel campo da calcio? Allora, le predizioni potevano riguardare o il 24 o il 26, sicuramente non hanno trovato la coincidenza, cioè i voli non hanno quagliato e quindi non sono arrivati. Siamo curiosi, li aspettiamo.

8 anni, che oggi compie 8 anni, anzi, e c'è chi scrive: ciao Marco, tanti auguri, anch'io li compio oggi, sono 35 però, non 8, tanti auguri a noi, dice Jessica. Tanti auguri a voi ragazzi, tanti auguri a voi. Oggi cercheremo di renderlo un giovedisi di chiacchiera, ma un giovedisi. Però visto che da Peter Pan a Manetta mi hanno lasciato con un mood un po' caliente, io prima della pubblicità voglio suonarvi questo brano che ho già proposto come boombox track del giorno, ma ve lo voglio riproporre perché tante donzelle dicono: oh mio Dio, questo brano è all'interno di una serie, adesso non lo so all'interno di che serie sia, però sta avendo una nuova vita, è uscito l'anno scorso, si parla di appunto Girls di The Kid Laroi, lui ha fatto una versione pochi giorni fa assieme a Kelani e secondo me potrebbe essere uno che quest'estate ci accompagna.

0: Noi ci sentiamo fra pochissimo assieme a
1: Muva nella casa.
2: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Bentornate e bentornati all'interno di Muva nella casa. Allora, oggi devo capire la sincronia che c'è fra queste due cose, perché il primo disco della puntata è stato San Salvador. Adesso Maria Salvador con il metodo
1: Bobbe Malle.
0: Ehi!
1: Aveva tutta la piantagiona. Aveva tutta la casa verde.
0: Yo. Sì. Bobby Roberto. Salutiamo Roberto Malle, detto anche Bobbe Malle. Allora, raga, ieri sera non sono arrivati gli alieni sul campo da calcio. Sono stato, diciamo, un po' dispiaciuto da questa cosa. Ho letto uno studio che dice: forse gli alieni esistono davvero. Il problema potrebbero essersi semplicemente stufati di noi. Cioè, non ci hanno fatto ghosting, ma ci hanno alienati. Che poi, vabbè, secondo la teoria della radical mundanity, che sarebbe l'ordinarietà radicale, gli extraterrestri non sarebbero essere quasi divini con tecnologie incomprensibili, ma civiltà solo leggermente più avanzate della nostra. Un po' come se loro fossero già all'iPhone 47 e noi fossimo ancora fermi al 17. L'idea è che possano averci osservati a lungo, per un certo periodo, averci studiati e che abbiano detto: questi qua, ragazzi, sono irrecuperabili, per cui probabilmente ci hanno solamente ghostati.
2: Attenzione!

Don't Wanna Go Home, sono solo le 15:45, non andare a casa adesso, non andare a casa adesso, anche perché si potrebbe fare qualche scommessa. Facciamo scommessa. Facciamo una scommessa su Polymarket? No, perché in Italia non è legale, però uno poco tecnologico come il sottoscritto questa notte ha scoperto bene che cos'è Polymarket. È nato un tot di mesi fa questa piattaforma illegale al momento in Italia. Su cosa si fa su Polymarket? È una piattaforma americana che consente di scommettere su eventi di ogni tipo, ok? Cioè tipo puoi scommettere tot soldi sulla seconda venuta di Gesù, la conferma degli alieni, gli eventi sportivi, il fatto che ne so, qualsiasi cosa, cioè tu hai un pronostico sul futuro, puoi fare la tua scommessa su Polymarket, capito? Per cui potremmo giocare tutti e tutte assieme. Oggi è una giornata afosa, non abbiamo bisogno di troppi impegni, però io ti chiedo di fare una predizione sul futuro su cui ci metteresti anche un euro, solo un euro, ok? Mi dici: io butto un euro che entro 10 anni succede questo. Cioè su qualsiasi fronte, ok? Fra 10 anni, che ne so, c'è anche la teoria che fra 10 anni abbandoneremo gli smartphone, ci sarà tanta gente che abbandonerà gli smartphone. Ci puoi buttare un euro? 393-7366-240 per i vostri pronostici, le vostre predizioni sul futuro. Facciamo questo gioco, mi raccomando! So che è caldo, ma batti un colpo e soprattutto bring your love.

0: su qualsiasi cosa, su qualsiasi evento futuro che tu prevedi e dici punto un euro su questo, lo puoi puntare.
1: Posso cioè impegnandomi molto, no, sono molto forte sul passato,
0: no,
1: cioè,
0: ma sul futuro
1: sono fortissimo, sì. Forse impegnandomi anche in presente, il futuro riesco un po' meno. Ecco, per esempio, se mi concentro riesco a stabilire che ieri era mercoledì, oggi è giovedì, domani non posso sbilanciare.
0: Sul domani non ci si può sbilanciare al 100%, e infatti anche tu, caro amico che mandi quest'audio, non ti puoi sbilanciare al 100%, eh?
2: Uva, sì, puoi scommettere su qualsiasi cosa, ma io domani me ne vado al mare. Sottomarina, aspettami.
0: Allora, io non te la voglio tirare, però potrebbe capitare qualsiasi cosa. Anche che, ne so, che tu nella strada per sottomarina ti innamori e non ci vai. Cioè, una cosa anche bella potrebbe accadere. Quindi giochiamo al 393-7366-240 di fare la vostra predizione per il futuro. Una cosa che secondo voi potrebbe essere plausibile in un futuro prossimo o anche lontano. Adesso more music in the mix.
3: Music in the mix. More music in the mix.
4: On Radio Peter Pan.
3: More music in the mix.
5: It's time to Sister Gloria.

0: In the mix. More music in the mix.
1: Grazie, grazie, sister, sister, gloria, gloria, per il tuo More Music in the Mix. Allora, oggi entriamo all'interno di Polymarket. Anche se in Italia è illegal, cercheremo di fare le nostre previsioni. A fra poco, let's go!
0: Davvero molto bene.

ho una sensazione, un presentimento. Loro dicono that tonight's gonna be a good night. Io lo spero. Fra l'altro stasera finisco la puntata e corro a Spilimbergo perché conduco la battle di gruppi prima dei Tre Allegri Ragazzi Morti a Spilimbergo, a questo grandissimo festival bellissimo, lo Spililand, a cui ho partecipato l'anno scorso da spettatore vedendo i Planet Funk. Quest'anno invece sarò sul palco a cercare di mediare un po' questa gara fra gruppi, questa finalissima fra gruppi. Allora, I got a feeling, ho un presentimento. Quando tu hai un presentimento puoi anche scommetterci, perché non in Italia, non è ancora legale. Stiamo parlando di Polymarket, praticamente questa piattaforma americana che consente di scommettere su eventi di ogni tipo. Per esempio, io sto facendo un giro, no, adesso all'interno di Polymarket, e ci sono le varie tendenze, chiaramente, sulle scommesse che si possono fare o accettare. Vabbè, chiaramente sui mondiali si scommette un casino, sulle ultime notizie, sulla politica, sullo sport, sulle cripto, sull'e-sport, sull'Iran, la finanza, la geopolitica, la tecnologia, la cultura. Cioè, per esempio, si gioca sui mercati predittivi. Per esempio, per quanto riguarda la musica, tu puoi scommettere su chi appunto sarà il numero uno di giugno come artista su Spotify. Taylor Swift rimarrà incinta prima del matrimonio? Dua Lipa rimarrà incinta nel 2026? Si scommette veramente su tutto. Tu hai un'idea, puoi scommetterci. L'importante è che ogni scommessa abbia un piano. E noi ce l'abbiamo. E il piano è di non scommettere e giocare troppo a questi giochi. Comunque, The Bausa, Magnetic.

0: Mix, questo Dracula un po' speed up, come si suol dire. No, in realtà è cambiato tutto, però cioè mi sembra, io mi immagino Dracula che corre, capito, scappando dal sole con questa canzone. Allora, stiamo parlando di Polymarket, questa piattaforma americana che ti consente di fare scommesse praticamente su tutto, su qualsiasi cosa: la venuta di Gesù, la conferma degli alieni, poi eventi sportivi, eccetera eccetera. Passiamo alle vostre scommesse. Io vi ho chiesto al 393-7366-240 di fare una breve previsione per il futuro, su cui voi puntereste.
1: Come va? Sì. Io scommetto un euro che nella prossima ora e 10 Muva non mi farà ascoltare VIP e Trip di Fabri Fibra.
0: Che facile, sì.
1: Scommetto un euro. Ciao bello, buona giornata.
0: Tra l'altro, Fibra lo passiamo alla grande, non credo ci sarà in palinsesto, cioè io non posso aggiungerlo. Non posso aggiungerlo. Poi c'è anche chi dice un pronostico un po' più. Ciao, il mio. Ti è piaciuta la definizione? Ciao, il mio pronostico è la bomba atomica entro 10 anni.

0: Speriamo assolutamente di no. Un euro, punto un euro, che Muva diventerà presidente della Repubblica. Spero per voi di no. Anche, non credo che diventerò mai presidente della Repubblica, posso dirvi. E c'è anche chi invece prevede, ma un po' barando.
1: Muva, ho visto che il 12 luglio hai un impegno lì in quel di San Cipriano, l'evento delle Vespe. Ti aspettiamo.
0: Hai capito? Lui ha fatto una previsione, però guardando già il calendario. C'è una previsione grande o piccola che tu ti senti di fare, dicendo magari l'anno prossimo, che ne so, ci sarà la moda di... Apri il cervello, non andiamo solo sulle cose brutte, per favore. Adesso io prevedo che c'è già in sottofondo la canzone novità di oggi, Aluna George.

Questa canzone dice meglio crederci, best be believing vuol dire meglio crederci, e quando tu fai una puntata sul domani, cioè fai un pronostico sul domani, ti conviene crederci, anche perché un po' la realtà ti ascolta. Oggi ci improvvisiamo futurologi e non futuristi. I futuristi sono tipo Filippo Tommaso Marinetti, hai presente? Quelli che ti facevano studiare a scuola del futurismo del 1900. No, futurologi invece sono quelli che, secondo indagini e statistiche, la storia, l'evoluzione dell'essere umano, eccetera eccetera, prendono molti dati e fanno dei pronostici per un domani. C'è un sito, in realtà adesso sto leggendo anche molto chiacchierato, quello di Polymarket, su cui puoi puntare su qualsiasi cosa del futuro, chiaramente non già accaduta. Molte notizie online in realtà su questi mercati predittivi, dice Polymarket, accusate di utilizzare puntate vincenti false per attirare la gente, perché poi sì, è un gioco in cui, diciamo, ti misuri con il futuro, ma chiaramente è gioco d'azzardo, no? Per cui bisogna un attimo capire come muoversi. Fra l'altro sono già capitati dei fatti un po' sconvenienti dietro questa cosa qua. Su Polymarket c'è scritto: si può scommettere potenzialmente su qualsiasi cosa, e gli scommettitori sono disposti a tutto pur di vincere. L'ultimo caso arriva dalla Francia, dove Meteo France, che gestisce la rete meteorologica nazionale, ha presentato una denuncia dopo anomalie sui dati della temperatura nei sensori dell'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi. C'entrerebbero delle scommesse su Polymarket. Qualcuno avrebbe alterato le rilevazioni del sensore, trasformando una puntata da $30 in quasi $14,000 di vincita, grazie a un picco anomalo di temperatura. Chiaramente se la puntata è non è telefonata ma è molto improbabile, chiaramente ti fai più soldi. Si può scommettere anche sulla temperatura dei giorni. Puoi dire, che ne so, l'anno prossimo però il 25 di giugno dell'anno prossimo, del 2027, farà più caldo, si toccheranno i 45 gradi. Tu puoi scommettere su questo.

0: le previsioni del futuro, cioè una sorta di scommessa. Stiamo scommettendo un euro su un fatto grande o piccolo del futuro?
1: Allora io posso scommettere che entro stasera appoggerò il mio culo per caca. Caca per culo.
0: Ah, ok, ma per caso hai detto
2: culo?
0: Sei sicuro di aver detto
2: culo?
0: Ho capito. Comunque questa non vale come predizione del futuro, cioè a parte che è un futuro prossimissimo, ma riguarda solo te, cioè solo te, anzi. Punto un euro, ecco, questa potrebbe essere una scommessa che si potrebbe fare su Polymarket. Punto un euro su Muva padre entro 2 anni, scrive Michael. Non lo so, onestamente non lo so.

0: Drake, In Your Eyes. Ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano, in via Cividale 24.

0: su cui si può scommettere praticamente su tutto, e io vi ho chiesto di fare lo stesso gioco al 393-7366-240 nel caso non l'avesse sentito la prima volta. Eccoli. Allora, Michael prima della pubblicità ha scommesso su il sottoscritto scrive muva padre entro 2 anni, può essere anche padre cioè padre cristiano tipo di una chiesa quindi don cioè perché bisogna anche specificare bene le scommesse che fai, no? Appunto. Allora c'è lui che domanda
1: muva, sì. Ma se io dovessi scommettere 1 euro che tu schiacci entro il 31 luglio
0: sì.
1: Che prove mi puoi dare?
0: Allora, che prove ti posso dare? Io non ti posso non ti posso dare nessuna prova, però.
1: E soprattutto a quanto è data?
0: Allora, a quanto è data? Beh, devo dire la verità che non è un periodo in cui mi va male. Nella vita non mi è mai andata male, ma non è un periodo in cui mi va male, ma sono io il problema. Cioè, 30 luglio vuol dire che cioè io sto lavorando sempre. Fra l'altro c'è stato un ascoltatore prima che diceva scommetto che nella prossima ora e mezza, ora e 10 tu non metterai il VIP in trip di Fabri Fibra, però c'è una frase all'interno della prima versione di VIP in trip che mi rappresenta molto, a parte la protagonista che non conosco.
2: Laura Chiatti me la voleva dare, ma io dovevo lavorare.
0: Esatto, prima del 30 luglio lavorerò un sacco, per cui non ho idea, non so dirti, caro amico.

0: È quando scommetti e dici won't be possible, is it possible, oh yeah, direttamente dal nuovo Tiestamento. Questa canzone in realtà dell'anno scorso di Tiesto, che è stata una bella crosta, come si suol dire in gergo tecnico, dell'anno scorso. Allora raga, stiamo cercando di puntare sul futuro, cioè di fare delle scommesse sul futuro. E allora c'è lui che dice:
1: capitano Mua,
0: sì,
1: punto un euro che entro 2 anni verrò a fare una puntate radio con te.
0: Beh, potrebbe essere.
1: Let go!
0: Va bene. Allora ci mettiamo d'accordo, ok? Molto bene.
2: Io sono più convinto padre come don.
0: Ah, ok, perché c'è stato qualcuno che ha detto punto un euro, entro due anni muva padre. E io ho detto sì, ma padre come papà o padre come appunto don? Perché bisogna specificare le cose.
2: In qualche chiesa.
0: Ah, in qualche chiesa, ok.
2: Comunque,
0: sì?
2: Gran bel pezzo di canzone.
0: Ah, quello di?
2: Quella di Fabri Fibra.
0: Ok.
2: Deep in Trip. Bellissimo.
0: Certo, ma noi lo proponiamo spesso, in realtà. Fibra, muva padre tra un anno, non credo, dice lei. Attenzione, perché già qua cominciamo a ritrattare le scommesse. Non credo, ma scommetto un euro che il prossimo anno, quindi il 25 giugno 2027, non sarà più single. Ti basta un anno, muva, dai, fai qualcosa. Allora, sì, ma il problema principale sono io, non sei tu. Il problema non sei tu, cara amica, sono io il problema. Sono io il problema, per cui devo capire.

0: mandati una invitazione, se riesci a venire mi dici, ti mando.
1: Ma guarda, non è nemmeno tempo di schiacciare in queste settimane, cioè me l'hanno chiesto anche prima. Muva, quanto è quotata una tua schiacciata entro il 30 di giugno? Non ne ho idea, cioè devo veramente, deve essere una cosa che nasce così e in un contesto, se no devo lavorare, solo lavorare. Allora, ti faccio io un'invitazione, però un'invitazione prima di tutto all'appuntamento di stasera con il Peter Pan 9210 al Tobagi Festival, San Biagio di Callalta, Treviso, dalle 21:30 in console Marco Baxo, Lady Ellen e tutta l'animazione della Peter Pan Dance Crew assieme all'ex Serafo. Poi venerdì 26 giugno, alias domani, Radio Peter Pan alla Peri Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli, Udin. E poi, sempre venerdì, Radio Peter Pan, la quarta edizione della 78 Rose Run, Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso, dalle 19:30 con Marco Baxo sul Peter Pan Track. Ci sono un sacco di appuntamenti, quello che mi preme, ovviamente, è anche perché ci sono io, assieme a Andrea Martini, venerdì 26, sempre quindi domani sera, lo ricordo, Boombox in Capannina Leva, Montecchio per Calcino, Vicenza, e il giorno dopo ci sarà il Pink Power con Steffi De Cicco e Francesca Voice. Noi come d'abitudine ci lasciamo con la perla del Pirla che parla, che è un ultimo consiglio da parte del sottoscritto, che è il Pirla per l'appunto che parla. La perla è la canzone. Ho scoperto Dogs I Know, non conoscevo, Dogs I Know con questa canzone che si chiama Heart, un bel

0: dientes. Enséñame los
1: tra poco.
2: Lo sfogatoio di Peter Pan.
3: Lo sfogatoio estate di Radio Peter Pan. Che è diverso dallo sfogatoio inverno di Radio Peter Pan.
4: Sì.
3: Quindi sfogatevi in maniera estiva al 393-736-740. Sono sfoghi
2: Radio
3: estivi.
2: Radio Peter Pan.
5: Power to the people back once again for the renegade master. D4 damage, power to the people back once again for the renegade master. D4

0: once again for the Renegade Master.
1: Come deve essere uno sfogo estivo?
2: Se lo faccio sentire, ce l'abbiamo, sì, amici. Ce l'abbiamo. Sentite quanto è estivo questo audio.
1: Estivo.
3: Buonasera a tutti quanti. Infotraffico. Potenziale a Padova.
1: Non è estivo.
3: Sì, sì. In direzione a 13, in direzione Bologna, all'uscita, diciamo che ti porti in strada a battaglia. È successo un incidente con quattro macchine che si sono tamponate.
2: Estivo,
3: dico. Buonasera a tutti quanti. Ciao ciao.
2: Estivo sì, eh.
1: Capitava anche questi
2: in no, questo è estivo. No, no, è estivo.

0: hai sbagliato.
1: Fai schifo.
0: Hai sbagliato.
1: Stai rovinando sempre quei selvaggi. Te lo dico.
0: Hai sbagliato ottava.
1: Sfogliato.
0: Allora, sfogatoio d'estate, sfoghi solo estivi. Quindi sfoghi, non so, si è rotto il clima? Si è sciolto il ghiaccio?
1: Il ghiaccio si è sciolto, sì.
0: Esatto,
1: sì.
0: Quindi, oppure ci aggiungete qualche effetto che può essere il rumore del mare, il tuffo.
1: Hai fatto la barca di San Giovanni? Questa è estivo, l'hai fatta o non l'hai fatta?
0: No.
1: Perché non hai fatto la barca di San...
0: L'albume mi piace. Ogni volta che vedo l'albume lo mangio.
1: Che c'entra? Quello è l'uovo. No, la barca di San Giovanni.
0: Si fa con l'albume?
1: No, anche quella tradizionale con le erbe spontanee, acqua, la metti fuori alla rugiada e poi ti ci lavi.
0: Quella con l'albume.
1: C'è anche la versione con l'uovo, però la fai con l'erbe.
0: Mi è venuta voglia, ho mangiato l'uovo.
1: Io mi sono lavato la faccia con l'acqua di San, con la barca di San Giovanni.
0: Vabbè, solo perché la fa Gianfilippo.
1: No, vabbè, glielo faccio fare io.
0: Sì, vabbè.
1: Ma scherzi.
0: Gianfilippo fai?
1: Dai, ma va, sì.
0: 393 7366 240.
2: Attenzione, no

0: Cicco.
1: Ce l'abbiamo estivo.
0: Ce l'abbiamo, sì, vai, sì. vai.
2: Per lo sfogo estivo volevo mandare a fare in culo tutti i negazionisti del cambiamento climatico. Ammazzatevi, allora, merde!
1: Cioè, i negazionisti del cambiamento climatico,
0: allora,
1: capito? Cioè,
0: quelli che
1: negano che esista un cambiamento climatico.
0: Svegliati! Le scie chimiche! Stanno cambiando il clima!
1: Tu scherzi!
0: Rincoglioniti!

0: Vabbè, sì.
1: C'è il rischio, eh.
0: Di che si rompa?
1: No, no, di ammalarti.
0: A me ti fa un mal di testa. Sì, troppo sì, forse. Sì, cioè, sì.
1: A volte
0: sì,
1: finestrini sì, aperti, e oddio. Si suda, no, però.
0: Un po' di clima sì, però basso, quelli proprio troppo mi. Poi se stai in macchina tanto, ciao, mi viene mal di testa.
1: Però tu eri uno che teneva a 18 gradi.
0: Ma quando ero giovane?
1: Due anni fa.
0: Sono invecchiato in due anni?
1: Eh sì.
0: Succede. Allora, amici, la signorina, soprattutto amici baristi all'ascolto, la signorina ce l'ha con voi, giustamente. Sentiamo perché.
2: Ciao selvaggi, io mi sfogo contro sta moda di fare il mojito col ghiaccio a cubetti. Porca miseria, il mojito è il pestato per eccellenza che va col ghiaccio tritato. Cioè, se lo chiedo è proprio perché ho voglia di un pestato col ghiaccio tritato. Se no, chiedevo un gin tonic.
0: E ci sta sempre,
2: ecco. Arrivateci per piacere. Lolo.
0: Dai, baristi che fate il mojito col cucco e il ghiaccio a cubetti.
1: Però può essere un'alternativa.
0: Il ghiaccio a cubetti, però è un pestato, proprio un classico, è sotto la lista
1: però
0: dei pestati.
1: Io lo apprezzo anche col ghiaccio a cubetti e senza zucchero di canna.
0: Per quello è un'altra cosa. Cioè, il mojito originale è pestato. Poi è pestato. Può piacere la variante a cubetti, però è un pestato. Più.
1: Vabbè, ok, è sempre mojito.
0: No.
1: Se gli ingredienti sono quelli.
0: È come se. Vogliamo. Vabbè, dai. È come se metti la panna nella carbonara. Sarà buona, no, ma non è la carbonara.
1: No, è diverso.
0: No, per dire che è una variante che non ci sta nell'originale, ma può piacere.
1: Però gli ingredienti sono quelli, mentre la panna è un'alternativa in più.
0: Secondo me il mojito va pestato.
1: Vabbè. 393-736-740, sfogatoio d'estate, si fanno sfoghi estivi. Se non avete niente di estivo, fate il verso di un tuffo o il rumore del ghiaccio che fa estate.
3: Radio Peter Pan.

0: 40.
1: Vabbè, questo non è estivo, però lui ce l'ha con i vigili. Non si capisce bene il motivo.
0: Però non è estivo, non
2: mi voglio sfogare con questi cazzo di vigili. Non so quello che stanno combinando sullo stradone qua, che non mi fanno passare. E devo arrivare a casa alle 6:30 e sono ancora a chioggia. Cioè, Vioi, non va mica bene. Ma questi vigili devono andare in ferie.
1: Ma perché dice Fioi?
0: Eh? Perché si dice così.
1: Ma se sei veneto, se non sei veneto, non si dice così, scusa.
0: Ah, perché lui non è veneto.
1: Ti sembrava veneto?
0: No, effettivamente sì, acquisito.
1: Va bene, parliamo di sfoghi estivi. La signorina in spiaggia a Lignano.
3: Ciao selvaggi, sfogo estivo. 5,50 euro un prosecco Campari in spiaggia.

0: a Lignano.
1: Vabbè.
0: Però è anche vero che sei in spiaggia, quindi lololollo.
1: Non è neanche carissimo anche fuori dalla spiaggia, cioè
2: non mi sembra, dai. Onestissimo, vai sì. Serena che lo paghi anche in campagna così, sì, lo spritz sì, Campari. Sì,
1: sì. Allora attenzione perché parliamo del mojito, perché sembrerebbe che
3: alla signorina che ha appena chiamato che il mojito si è contrattato, deve sapere che il mojito a Cuba si fa con 3 cubetti di ghiaccio. Sei ignorante, non è colpa mia.
2: C'è una scena, mi è venuta in mente, di un James Bond con Pierce Brosnan, in cui lui gira una scena... Pierce Brosnan.
1: Brosnan. Vabbè, abbiamo capito.
2: Pierce Brosnan. E gira una scena a La Habana dove si fa fare un mojito e glielo fanno col ghiaccio con l'intero.
1: Vabbè, però in molti bar però è sotto i pestati il mojito, perché...
4: Però a La Habana lo fanno così.
1: Vabbè, però in Italia siamo messi così. Amici, non c'è solo il calcio. Beh, lo sentiamo dopo perché ci bisogna dire 2 o 3 cose. Sentiamo dopo.
2: 393 736 6 200.

0: Allora Selvaggi, in questo periodo non c'è solo il calcio mercato, ma c'è anche il mercato piloti. Nello specifico quelli della MotoGP, molti stanno cambiando. Sentiamo lui, poi diciamo due cose.
1: Raga, ma non dite niente del fatto che in conferenza stampa piloti ecco di, ha detto con il tempo vi dirò la verità, la vera verità.
0: Sì, ci sarà vabbè,
2: era
0: sicuramente
2: fuori, perché
0: sì, ma Marquez queste cose
2: l'hanno agevolato, sì, che lui sì, rimane, sì, darà sì, la sua sì, versione sì, la Ducati sì, darà sì, la sua.
0: Comunque dopo 8 anni, 2 mondiali, il prossimo anno si trasferirà in Aprilia. Marquez ha firmato per altri 2 anni e al posto di Pecco, io sono contento, non perché vada via Pecco, mi piaceva, però vi arriva un altro molto molto forte, Pedro Acosta.
2: Però lì Pecco avrà quella priglia forte, giusto?
0: Molto forte, sì, sarà, sì.
2: Lì avrà la possibilità di riscattarsi.
0: Molto, molto.
2: Se è vero quello che pensa e che dice.
0: Va bene, torniamo all'argomento mojito, amici.
3: Poi dite alla signora che si sta lamentando del ghiaccio a cubetti del mojito, che quello originale è con i cubetti e non con il ghiaccio tritato. Lololo.
0: Lui dice che la parte pestata non è il ghiaccio, è il lime. Per quello dice pestata, perché è il lime che si pesta e si fa così in tutta Europa. È una cosa europea.
4: Poi, ciao ragazzi, l'ascoltatorio. Ma giusto per rispondere alla ragazza, la Dele, del mojito che è un pestato, sì, è un pestato perché si pesta il lime, ma no il ghiaccio. Il mojito, se vai a Cuba o dove tu voglia a berlo,
0: sì,
4: lo fanno col ghiaccio a quadrati grandi, no pirè. Il ghiaccio a pirè è una cosa molto fuori top, ma non nasce col pirè, è una cosa molto europea.

0: Summer di Calvin Harris.
1: Va bene amici, prima di andare in pausa, la signorina ce l'ha con te perché rovini il mojito, mio caro.
0: Io?
2: Sì. No, mojito senza zucchero. Delirio, delirio.
0: È originale così, signora.
2: Ghiaccio tritato e lime schiacciato ci vuole. Non rovinarlo, ti prego, non rovinarlo.
1: No,
2: è tutto.
1: Non rovinare il mojito, dai.
0: L'abbiamo già rovinato noi italiani, ma nel mondo per fortuna rimane originale, senza zucchero di canna e col ghiaccio intero.
1: Ah, non ci si mette lo zucchero di canna?
0: Di quello originale, secondo me no. Lime e foglie di menta.
1: Sei sicuro? Non lo so io, chiedo.
0: Io credo
1: che c'è zero zucchero.
0: Secondo me sì, lo aggiungiamo noi lo zucchero.
1: Non lo so.
0: Ma potrebbe essere. Informiamoci da chi è più esperto di noi.

0: Sport.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.

0: quartino di Sfogatoio Selvaggi. Come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393-7366-240 prima di tornare a parlare di mojito. Amici automobilisti, il prossimo incidente è bruttissimo.
1: Sfogo traffico, allora. Incidente tra Porcia e Pordenone, elisoccorso di azione.
0: Direzione?
1: Ah, direzione Porto Gruaro.
0: Direzione Porto Gruaro.
2: Speriamo non sembra di cioè, grave sarà qualcosina, speriamo non ci sia.
0: Beh, se c'è l'elisoccorso. Beh, sì, un elisoccorso è atterrato ieri, un incidente pazzesco a 100 metri a casa mia, veramente. Va bene, amici, lui fa l'esempio del mojito sbagliato con la carbonara, che prima non veniva. Questo può essere un esempio adatto.
3: Sì. Dai, ho l'esempio perfetto, restando sulla carbonara. Dai. È come fare una carbonara col guanciale tagliato a cubetti e messo sopra alla fine senza neanche cuocerlo, e con l'uovo cotto come se fosse una frittata. Cioè, è ovvio che è una carbonara, ma è fatta di merda.
0: Ci sta, un esempio abbastanza
2: però
0: calzante.
2: Sembra che la carbonara fatta di merda invece sia il mojito fatto giusto.
0: Ma è perché in Europa siamo così. In Europa lo facciamo così.
2: In Italia forse.
0: Europa. Un altro dopo lo sentiamo, dice Europa. Sì. La signorina sta per tornare a casa, cioè è tornata a casa, contenta, voleva farsi un bicchiere di vino.
4: Ciao selvaggi, per lo sfogatoio, arrivare a casa e trovare una bottiglia di Verduzzo scoppiata.
0: Vedi?
4: Che grande perdita. Lolololo.
0: Lolololo.

0: signorine all'ascolto, il prossimo co-conduttore ha uno sfogo molto estivo che vi riguarda, eh?
1: Sì.
0: Quindi ascoltatelo e poi se volete rispondergli.
2: Ciao Selvaggi, il mio sfogo estivo
0: sì.
2: è con le donne.
0: Sì.
2: Non riesco a capire. A casa svangano i maroni per il caldo, l'auto è calda, fuori è caldo, il terrazzo è bollente.
0: E poi?
2: Nel weekend sono come delle iguana sotto il sole dal mattino alla sera.
3: Che l'estetica conta
2: più. Non riesco
3: tutto.
2: A capire.
0: Signorine,
3: perché il caldo lo soffrono, se ne vale per la loro estetica.
0: Rispondete,
3: cioè
0: rispondete al selvaggio.
3: C'è Cibir Secco.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Pronti?
0: Cicu. Gringhello?
5: Chi è?
0: Ser magazziniere?
5: Sì, presenti.
0: K, Cibir Secco on the mic, Gringhello, sor camionaro, sto arrivando in verticale.
5: Al tempo, noi alle 5 e mezza noi chiudiamo.
0: E qua...
5: cosa trasporta? No,
0: chiudo, no? Io ho i mucche, Gringhello.
5: Cosa ha? C'ha lei?
0: E senti, c'ho i mucche.
5: Che mucche?
0: Che vuoi, il nome delle mucche? Non lo so come si chiama.
5: Purtroppo noi trattiamo tutt'altra merce.
0: Ma scusa, non siete...
5: No, no, a quattro gambe. Purtroppo non andiamo d'accordo.
0: Non andiamo d'accordo? Con i mucche non vai d'accordo?
5: No, niente da fare.
0: Come niente da fare? Gringhello, io arrivo direzione 06,
5: eh? Alle 5, noi 5 e mezza andiamo via.
0: E non c'hai voglia di lavorare? Io sto in grande, direzione Laguna. Quanti KM mancano?
6: Senta, ascolti, lei che cosa ci sta trasportando?
0: Gringhella, c'ho i mucche io.
6: Ma allora guardi che devo aver sbagliato. Vendiamo semi noi.
0: Vabbè, i semi chi si mangia? Si mangiano le mucche.
6: Sì, ma forse da voi, non qua.
0: Da voi chi?
6: No, guardi, qua vendiamo solo semi e sementi mortediano.
0: Un attimo che c'ho sto a parlare con una che non c'ha voglia di lavorare. Scusa, me sonano. Gringhella?
6: Sì, le sto dicendo che non sono articoli nostri.
0: E quindi se figuri se io mo posso tornare indietro con le mucche perché lei non vuole le mucche.
6: E allora io cosa devo fare, scusi?
0: Niente, io volevo sapere da voi, visto che non sto in regola con bara pesante, se ci sono neri. E un attimo, questa non c'ha voglia di lavorare!

0: questa è la ricetta del mojito italiano.
1: Vai.
2: Ma noi abbiamo il mojito italiano, 90% di ghiaccio e il resto rum.
0: Sì. Questa è la ricetta del mojito italiano.
1: Adesso, il fatto che a volte con il ghiaccio esagerano, è italiana la cosa o è...
0: Diciamo, il ghiaccio viene abbonda in quasi tutti i cocktail, perché più ghiaccio metti e meno...
1: Che se tu vai a togliere il ghiaccio e guardare quello che ti mettono dentro e pensi a quello che paghi...
0: È proprio così. Va bene, sul pestato, amici?
3: Ciao Baxo, ciao Fedro! Confermo che il mojito è un cocktail pestato. Pestato perché ha la base pestata. Si pesta la menta, il lime e lo zucchero di canna. E perciò è un cocktail pestato. Però la ricetta originale è con il ghiaccio a cubi. Il ghiaccio tritato è una cosa nostra europea. Lolo.
1: Molto bene. Che bello lo sfogo estate, perché alla fine si parla di cose estive, capito?
0: Ma quello che stiamo per sentire è uno sfogo non estivo. Anche se lui dice che è estivo.
1: A dicembre si sfogheranno con il vin brûlé.
0: C'è una signorina che c'ha la sua moda full, è molto carina. C'ha una moda full option, ma non perché lascia vari messaggi, li ho ascoltati tutti, sentiamo l'unico.
1: È molto carina, come fai a saperlo?
0: Lui. Dice lui. E niente, sentiamola.
3: Comunque macchina super tecnologica e cellulare sempre in mano. Lollo, grande, sei una grande, sei tanto figa quanto ignorante, perché stai facendo un casino che non ti dico sulla strada con la tua moda con il retronebbia accesa.
0: C'hai il telefono in mano, il cellulare, il retronebbia acceso e fa la coda. Dai.
1: Cioè, non è mica facile scrivere messaggi, guardarsi allo specchio, guardare la strada. Cioè, l'ultima cosa è guardare la strada.
4: Radio

0: canna, senza menta, senza soda e senza ghiaccio, per favore.
1: Ma non gli piace il mojito, non ci sta, ci mancherebbe altro. Mentre a quello che stiamo per sentire gli piace addirittura lo zucchero.
2: Ma io sinceramente me lo faccio mettere anche doppio o triplo lo zucchero di canna. Ragazzi, alla fine è una roba che dobbiamo bere e ci deve piacere. Se a uno gli piace con o senza, se lo cambia.
1: Come ragionamento ci sta, però forse triplo lo zucchero nel mojito mi sembra esagerato. Già è dolce di suo, mi sembra esagerato.
3: È zucchero con un po' di...
1: un pochetto.
3: È uno sciroppo alla fine.
1: Lui ce l'ha con te, eh?
3: Sì.
4: Maxio, va bene che ce l'hai sempre con l'Inter, ok, cazzo, ma neanche le basi del saper fare un mojito, no, dai, su,
3: ma hai parlato
4: corso di bartender, su, dai.
3: Ma non lo sono.
4: Andiamo a studiare. Ciao Fedro! Andiamo a prendere Nico Pazzo stasera, dai.
1: Magari, e chi ci dà i soldi per Nico Pazzo? Cioè, l'avremmo risparmiati dalla palestra, ma non lo compriamo. State sereni, ma amici, alzate il volume perché lui ci dà per filo e per segno la ricetta del mojito originale.
5: Buonasera.
3: Ecco il buonasera.
5: Il mojito originale va fatto con i cubetti interi. Il zucchero di canna deve essere rigorosamente bianco, si scioglie molto velocemente a differenza di quello scuro. Il lime ci sta tutto, ci sta la soda,
3: lo lime,
5: e ci sta anche la menta, ma la menta non va pestata perché sennò gli lascia un gusto un po' amaro e perde la sua freschezza. Ciao!
3: Vedi? Quindi ho messo il zucchero.
1: Sì, se no si scioglie.
6: Radio Peter Pan.

0: per sentire In Valle da Lui, e poi sentirete che zona è. Sembra che non esistano regole per chi guida il monopattino.
1: Lolo, allora, non riesco a capire. Hanno fatto le normative dei monopattini, caschetto, giubbotto
2: carta rinfrangente.
1: In teoria da questo mese è entrata anche l'assicurazione.
0: Sì.
1: Come mai i pubblici ufficiali, da carabinieri a vigili a postrada e guardia di finanza, qui nella vallata Follina, Pieve Soligo, Miane, Cison, non fanno controlli?
0: Forze dell'ordine, perché non fate controlli sui monopattini che fanno come vogliono?
2: Dagli il tempo.

0: Buonasera selvaggi. Allora, ci sono due razze al mondo che si sono fatte la casa col ghiaccio. I primi sono gli eschimesi, i secondi sono i baristi. Vedete voi.
1: Lololo.
2: Ah, però. Capito? Che battuta di saggezza.
1: Terzo quartino di sfogatoio, selvaggi, 393-7366-240. Se volete co-condurlo insieme a noi. Prima di tornare a parlare di Mojito, amici automobilisti, se siete in tangenziale a Treviso dalle parti dell'aeroporto, bruttissime notizie.
3: Sera selvaggi, segnalazione incidente all'uscita quella della tangenziale di Treviso, quella che porta all'aeroporto, no. Direzione Treviso.
2: No.
3: Però giustamente c'è tutta la tangenziale bloccata anche in uscita, quelli che arrivano dall'aeroporto sono tutti in coda anche da lì, quindi no. Anche la rotonda è bloccata, non si riesce ad andare né a destra né a sinistra, tutti in coda. Allora giusta.
2: Sì.
3: Lalalala, volano parchi.
1: Ci sta.
2: Fra due ore devo passare di lì, sarà sbloccato.
1: Non credo. Va bene, torniamo all'argomento Mojito. A lui piace molto diverso, che dice che è buonissimo, io non mi fido, però invece che lo zucchero mette il miele e ci aggiunge la liquirizia. Dice che è buonissimo, mi fido, però non
2: sembra un medicinale per il mal di gola.
1: Non è il Mojito.
4: Ciao a tutti da Mattia da Imola. Allora, a me il Mojito mi piace col miele. Posto dello
2: vabbè, ciao.
4: E poi mi ricordo quando ero piccolino c'era un Ciringhito Marina di Ravenna che faceva il Black Mojito. Ci metteva anche la liquirizia, non so se solo liquirizia o anima nera, che c'era anche l'alcolico.
2: Il Black Mojito,
4: poi c'era la cannuccia di liquirizia. Era buonissima. Ciao a tutti!
1: Pensa che è una delle poche cose che io non mangio, è la liquirizia.
5: Attenzione!

0: Buonasera selvaggi, ma quando fate il mojito basta battere la menta, che poi dopo non si lamenta più. Lollo.
1: Non l'avrei voluto farla io.
2: Questa era bellissima.
1: Non l'avrei voluto farla.
3: La menta nel mojito non va mai pestata, ma va schiaffeggiata come il culetto di una bella donna.
2: Siamo sicuri?
3: Lollo.
2: Siamo sicuri? Che parola di barista.
1: A non tutte le donne piace essere schiaffeggiate.
2: Quello è vero, quello è vero. Lollo.
1: Molto bene. Ah,

0: Dance Crew per il 90-10, tanti gadget e tanta bella musica anni 90-2000. Domani sera io sarò alla quarta edizione della 78 Rose Run a Cadiraio a San Polo di Piave, dove dalle 17.30 sul track di Peter Pan fino alle 21 facciamo tutta l'animazione nel pre-gara e anche nel dopo gara. E poi a Cadiraio c'è la cena, festa fino a tarda serata. E poi sabato ci sarà la Cariade, anche domenica la Cariade, va bene? Poi ricordo che invece sabato sera saremo al Palio di Trevignano con il Super Impatto, Sister Gloria, Marco Bax, Alice Fassina, c'è anche l'ex Serafo, ma soprattutto gli special guest DJ From Mars e anche Francesca Brambilla. Poi, questo è bello, Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, provincia di Udine, con il DJ Maxwell insieme ad Andrea Ferrara. È una delle feste preferite del DJ Maxwell.
1: È una delle coppie più...
0: ma vanno d'accordo.
2: No, Peter Pan!

0: Sfera e Basta.
1: C'era anche Sfera e Basta. Che faceva Sfera e Basta in questa?
0: La personalizzata per l'Italia.
1: Va bene.
0: Sai quelle che fanno i featuring.
1: Come no, certo.
0: Far andare di più il disco su quella nazione.
1: Va bene, Selvaggi, prima del prossimo audio, e ormai dovreste saperlo, noi andiamo in replica tutte le mattine tra le 4 e le 6. Chi ci ascolta è un replicante, noi li salutiamo. Ciao replicanti, buon inizio di venerdì. Purtroppo, amici automobilisti, un altro bruttissimo incidente.
0: No.
2: Sì. Ciao Radio Peter, infotraffico, autostrada A4, direzione Venezia. Prima galleria, vicino a Vicenza Ovest, incidente, due corsie bloccate, si corre con una sola corsia e la colonna non so dove arriverà. Ciao.
0: Mamma mia, state attenti per strada, ma soprattutto se siete in tempo evitate.
1: Allora Selvaggi, attenzione, perché in questo periodo ci dicono quanti servizi vediamo sul caldo, cosa bisogna fare, non bisogna stare sotto al sole, bisogna bere, attenzione a quello che è, tutte cazzate.
0: Mangiare le verdurine, la frutta.
1: Tutte cazzate, sentite lui.
0: Qual è il miglior metodo?
1: No,
0: vai.
1: Sentite questo aneddoto.
3: Buonasera a tutti. Volevo dirvi che sul caldo ci stanno a raccontare un sacco di cazzate. Resta attenti, ore calde. Domenica era clamare, c'erano 40 gradi, gente che boccheggiava, che comprava ghiaccioli, granite, beve acqua come cammelli. Una signora di una certa età, però in gran forma, seppure se in

0: da male, gli hanno misurato la pressione, gli hanno messo le pezze fredde. Parivano 4 dell'est sui 55-60 anni, 2 coppie, un 4 avranno superato a mezza tonnellata, hanno aperto la borsa del ghiaccio a luna del giorno, acqua tonica e gin. Vedi. E giù brindisi cordiali dall'una all'una e mezza.
1: Vedi.
0: E stavano lì tranquilli, è tutto sbagliato. Giù dei cintoni.
1: Lo vedi?
0: La la la la.
2: Peter Pan.

0: Taxi Giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Taxi Giallo con le grafiche nuda, taxi newyorkese anni 70. Dovete fare una foto e metterla come storia sui social, su Instagram, taggando Ceccato Motors e Radio Peter Pan. Ogni settimana uno di voi vincerà, riceverà a casa la t-shirt di Radio Peter Pan, e una volta al mese uno di voi, come già è successo, verrà preso a casa e portato caricato in macchina e portato ad un evento di Radio Peter Pan, proprio come un vero servizio taxi, va bene? Quindi occhio, quando vedete il taxi giallo fatevi una foto e impostatela sui social.
1: Allora amici selvaggi, il prossimo audio è molto molto serio. Lui si rivolge ai motociclisti, è un ex motociclista che dopo un incidente gli hanno amputato le gambe, e deve dirvi una cosa amici motociclisti.
2: E allora, questo non è proprio uno sfogo ma un rimprovero col cuore, ragazzi, che vi vedo sfrecciare in moto con le ciabattine, braghette corte, canotta, maglietta, maniche corte, su moto di particolare cilindrata, sportive, naked, super sportive, ma anche da custom. Ve lo dico io col cuore in mano che faccio parte del circuito Disabike, e avete capito, amputati, e sono tornato anche in moto, ma vi prego ragazzi, mettetevi i giubbotti, lo so che fa caldo, ma vi prego mettetevi i giubbotti e anche i guanti, per piacere, ciao.

0: E visto che stavamo parlando di moto, lui, il selvaggio che stiamo per sentire, torna sull'argomento mercato piloti.
1: Sì. Selvaggi, mercato MotoGP era già tutto definito ancora prima che iniziasse il campionato, solo che non potevano ovviamente dire perché essendo cambiato il proprietario dei diritti della MotoGP hanno dovuto prima firmare il patto tra le case che partecipano.
2: Sto quest'estate, lo faccio anch'io.
0: Vai.
2: Non so se danno fastidio anche a voi. Le persone che vanno nei locali pubblici, al bar, tipo al bar all'aperitivo alla sera, ti trovi quello che arriva in ciabatte. Non discuto la qualità delle ciabatte, quello che ho visto io era anche una ciabatta Brook, tipo le Crocs.
0: Le Crocs, sì.
2: Ma quelli che poi, quando sono seduti al bar, si tolgono il piede dalla ciabatta.
0: Certo, se sei in ciabatta è così.
2: Lo mettono, lo appoggiano sopra la ciabatta e magari fanno anche la grattatina piede con piede. Vabbè, ma però sa casa tua.
0: Ho capito.
2: Ma la ciabatta ok, ma te la tieni addosso, è una calzatura.
0: Se no non te la metti.
2: Allora io mi tolgo il piede dalla scarpa da ginnastica e lo appoggio sopra.
0: È la comodità della ciabatta che ti permette proprio quella cosa lì.
2: No, così fa schifo.
0: Così.
2: Secondo me, allora, non so se voi siete d'accordo, ma quelli che si tolgono il piede
0: poi
2: dalla ciabatta.
0: Poi dipende da bar e bar. C'è bar che lo consente, bar meno.
2: Allora, se sei in spiaggia lo fai, ma se sei in città fa schifo.
0: Magari è un baraccio.
2: Ma che cazzo c'entra il baraccio?
0: Che si può fare?
2: Comunque fa schifo. Radio Pidelpa.

0: come mai? Chi frequentate? Perché sentite i prossimi due audio, eh?
1: Oh, Paxo, è quelli che si passano il dito, l'indice,
0: vabbè, dai,
1: tra le dita dei piedi.
0: Ma chi frequentate?
1: Giusto per dare una ramanatina alla crema e gusto che c'è tra le dita, dove le mettiamo? Perché dai, guarda che io ne ho visti parecchi, no, cioè l'antistress.
0: Sinceramente io no, in un bar uno che si toglie col dito indice la schifezza dei piedi, no.
2: Si gratta, ma proprio la scena di quello seduto, sbaccato, che tira fuori i piedi dalle ciabatte e li mette sopra, magari anche piedi con piedi, e si dà una grattatina.
0: Quello che stiamo per sentire...
2: Concepisco, ma in città no, dai.
0: Quello che stiamo per sentire addirittura parla del piedi, cioè delle unghie brutte di...
2: Sì,
0: cioè,
2: tra l'altro.
0: Ho capito, dai.
3: No, però, scusate selvaggi, ma riguardo alle ciabatte al bar in città, ok le ciabatte, magari ok la grattatina, ma quelli che si mettono ciabatte o sandali e hanno una pedicure livello l'Hobbit del Signore degli Anelli,
0: però dai,
3: ma vogliamo parlarne?
0: Cioè io non guardo mai, non mi è mai capito di guardare le unghie dei piedi di uno in ciabatte, sinceramente,
2: però comunque
0: belle o brutte che siano,
2: mamma mia, cioè non sbacchiamoci troppo.

0: maximum booster.
1: Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
3: Una grande radio,
4: come puoi notare.

0: Sfogatoio.
1: Co-conducete insieme a noi, lasciateci un audio al 393 7366 240. Lo riprendiamo con lui, che è un amante dei piedi, è uno che, a cui piacciono i piedi, quindi li guarda.
2: Sei feticista?
1: Non so se è feticista, ma lui li guarda, sì, ed è sconvolto.
3: Ciao ragazzi, no, guarda, do completamente ragione al ragazzo che ha appena mandato l'audio sui piedi brutti. Adesso questo periodo qua dell'estate si vede di tutti i colori. Dovrebbe esserci un po' più di ritegno, di cura. C'hai delle cose vomitevoli, mamma mia, guarda. Io li guardo e come, perché, cioè, apprezzo il piede bello, per carità.
2: Feticista.
3: Quindi magari l'occhio ti cade. Feticista. Ma vedi quelle cose che prendi paura.
1: Lolololo. Attenzione amici, stiamo per parlare di una categoria di italiani, in questo caso, che io non conoscevo. I gratuitisti. Conoscevi i gratuitisti tu?
2: I gratuitisti sono quelli che vogliono tutto gratis.
1: Esattamente, sentiamo.
2: Perché?
4: Ciao selvaggi. Ma non dite niente dell'articolo che è uscito di quelli dell'utopia gratuitista che vogliono tutto gratis?
1: Sembra buono.
4: Non dite niente di sta gente che hanno ricevuto, cioè hanno convinto 90 adepti ad aderire a sta cagata.
1: 91.
4: Dove deve essere tutto gratuito sto mondo. Che ne pensate? Ciao selvaggi, lololo.
1: 91. Perché io potrei, cioè, sono un gratuitista. Ma perché non dovremmo avere tutto gratis?
2: Un comunista estremo, in poche parole.
1: Ah, gratuitista si dice.
5: Radio Peter

0: amici automobilisti, però, però dovete andare piano, perché sentite che audio. Mi sembra, mi sembra di sognare a me.
1: Scusate selvaggi, ma adesso voglio sfogarmi perché non è possibile. Incidente tra Brescia Est e Desenzano.
2: No.
1: Coda chilometrica e via. Incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda. Altra coda e via. Incidente Verona Sud, Verona Est e via.
2: No.
1: E adesso incidente Vicenza Est, Vicenza Ovest.
2: Basta.
1: Ma datevi una regolata, avete rotto il cazzo.
2: È un incubo.
1: Lololo.
0: Che è un incubo? Gente ignora, cioè voglio dire, alla fine gli incidenti capitano perché la gente non rispetta le regole, sennò.
3: Vabbè, ma poi ci può essere anche il caso sfortunato, eh.
0: Sì, non è sempre, fortuna, come fa?
3: Vabbè, distrazione, distrazione capita a tutti. L'ignoranza artificiale, ricerchiamo la voce.
4: Lo sfogatoio di Interpol.
5: Pronto?
6: Ma che bella voce ignorante! Ma lei è perfetto, sa?
5: Sì, dimmi.
6: No, dico, lei è perfetto per fare la voce, dare la voce all'ignoranza artificiale.
5: Allora?
6: Niente, paghiamo bene. 10 euro ogni 100 parole lette. E lei diventerà la voce ufficiale di, dell'ignoranza artificiale, capito?
5: Vabbè, allora aspetta, se faccio il collega c'è una voce più bella.
6: Ma lei era perfetto comunque, eh?
5: No, aspetta, aspetta.
6: Sì, vabbè.
5: Pronto?
6: Ma forse sa che il suo collega ha ragione, lei ce l'ha ancora più ignorante la voce?
5: Sì, la ringrazio. Lei chi è, scusi?
6: Noi siamo quelli della IA, stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale.
5: No, ti ringrazio, ma non mi interessa, io sono ignorante di natura, buona giornata.
6: E va benissimo, paghiamo bene, paghiamo bene.
3: Sembra Fede.
7: Zacconi, buongiorno.
6: Ma che bella voce ignorante che abbiamo qui, meravigliosa.
7: Vuole parlare con il titolare?
6: No, no, io, la sua voce mi ha colpito, è perfettamente ignorante per dare la voce all'ignoranza artificiale.
7: No, guardi, non mi interessa.
6: Ma paghiamo bene, eh? 10 euro ogni 100 parole lette. È che non mica male. Si fa tutto il vocabolario, prende un sacco di soldi.
7: Ma cosa sarebbe? Cioè, cos'è questa cosa?
6: Niente, noi facciamo parte, noi stiamo creando l'ignoranza artificiale. Sa che esiste l'intelligenza, ma noi vogliamo fare l'ignoranza. Dobbiamo dare una voce. Pronto?
7: Negli apparelli, buongiorno.
6: Mamma mia, che capolavoro di voce! Incredibile, lei rappresenta proprio l'ignoranza in persona. Non vorrebbe dare la voce all'ignoranza artificiale?
8: Ma siete patetici.
9: Ma siete patetici.
6: Perché?
8: Ma deride, oh. Ma che? Ma non lavorate voi?
6: Eh beh, stiamo lavorando, sì, stiamo cercando una voce. È un ruolo importante, paghiamo bene anche, eh. Cioè, la voce che noi scegliamo, diamo 10 euro ogni 100 parole lette.
8: Bravo, ciao.
6: Quindi accetta? Pronto.
4: Radio

0: Fogatoio Estate di Radio Peter Pan?
1: Mi fa incazzare, guarda, ho appena letto un articolo. Il petrolio nelle borse di mezzo mondo è precipitato. Ho letto l'articolo e poi finiva con: però per tornare e perché il prezzo si abbassi ci vorrà del tempo, non è immediato.
0: Se prima è aumentato senza che aumentasse.
1: No, ma poi adesso magari tra 15 giorni scoppia un'altra fregnaccia, perché ormai le fregnacce scoppiano in continuazione.
0: Non cala più.
1: Ma io divento pazzo. Va bene amici, un selvaggio prima si è lamentato che dove sta lui non c'è, i monopattini fanno che cazzo vogliono, senza controlli, senza regole.
2: Il numero uno. A Padova 60-70% vanno via senza casco e senza giubbottino. Cioè, forse aspettano che caschi il morto prima di decidersi.
0: Non lo so come mai, però non hanno messo terrorismo attorno ai nuovi regolamenti sul monopattino. Salvini lì inizialmente aveva detto metterò le messe.
1: Le messe.
0: Però a quanto pare non fanno terrorismo con i controlli.
3: Peter Pan,

0: ho mai visto un romano svizzero puntuale, preciso, proprio altro che Padani, altro che Ciavone proprio, eh?
1: Eh sì.
0: Vabbè.
1: Eh beh, d'altronde. Si è abituato venendo qui
0: già
1: in Veneto.
0: Capito?
1: Sì. E dovrebbe arrivare alle 35 secondo te?
0: Beh, è 36, 37. Cioè, voglio dire, quello è l'orario giusto.
1: Giusto, giusto, in radio si fa così.
0: Selvaggi, purtroppo siamo alla fine e quindi...
1: Salutiamo.
0: Quindi,
1: salutiamo, mettiamo la sigla. Mi raccomando, ragazzi, per state attenti.
0: Sì, dai.
1: Allora, tra Quinto e Treviso, tra l'aeroporto e la rotonda della tangenziale, se riuscite a sgombrare, diciamo.
0: Fatela piandere il culo,
1: No, fra un'oretta devo passare. Sì, non vorrei aver rotture di coglione.
0: Certo. Grazie.

0: buongiorno, dai che è venerdì, dai che è venerdì, tra poco ci sono le sveglie.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan o'clock.
0: Le 6 da 2 minuti, buongiorno.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
2: Squat.
4: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink, venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e una ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
8: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
9: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
10: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
15: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
16: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
17: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Forever Fun, Forever Summer.
1: Sveglie indesiderate.
2: Radio.

0: non è tanto adesso, ma come cazzo fai a novembre, dicembre ad essere operativo a quest'ora? Io non lo so.
1: Come tutti voi, nel senso, non sono né il primo né l'ultimo che si alza così presto. Magari io ho lo scotto che devo parlare, devo far finta di essere sveglio, di essere allegro. Ciao, è venerdì, sono Fede, ci sono le sveglie. Wow, wow, wow, wow, wow, wow.
2: Sveglia, ragazzi! Dai, che vi aspettano la radio!
1: Sì, ci aspettano alla radio! Ma on quale radio?
2: On Radio Pizza.
3: Dalle 6 alle 7.
4: Sveglie indesiderate,
1: entusiasmo,

Buongiorno, entusiasmo, euforia. E il direttore, quando gli è venuta st'idea di farmi attaccare alle 6, complimenti. Buongiorno a tutti, dai, sono Fede, ciao. Ci sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il mattino di Radio Peter Pan. Sono le 6:11, finalmente è venerdì. Finalmente è venerdì. Si parte, oh che bello, è venerdì 26 giugno 2026. Vabbè, basta, ce la faccio più. Basta far finta di avere un po' di entusiasmo. Oh, vorrei parlare un pochino con voi. Tiriamo fuori la voce dal profondo. Cerco di non stressarvi troppo al mattino, però almeno il venerdì, dai, che c'è quell'entusiasmo finto. Ma voi, tante volte, siete mai stati truffati da un vostro amico? Cioè, vi è mai capitata sta storia? Perché tra poco voglio raccontarvi una storia che viene direttamente dalle mie parti, da Roma. Sicuramente roba di qualche mio parente. Papà, se sei all'ascolto, che fai? Fai gli impicci. Di questo tizio che ha drogato l'amico con un caffè corretto per rubargli la fede. Però vabbè, vi sto dando troppe informazioni. Dai, tirate fuori la voce dal profondo. La domanda del mattino è: siete stati mai truffati da uno che credevate vostro amico? 393-7366-240. Ne parliamo insieme. È bella sta storia, è proprio bella.

0: pensavi una persona fidata, da un socio, da quello che era. 393-7366-240.
1: Radio Peter Pan.
2: Tocca a me. Damage up, power to the people's back. Once again, for the Renegade Master.

0: Kid Master qui su Radio Peter Pan. Ci sono le voci dal profondo.
1: Su Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
0: Sei mai stato truffato da un tuo amico?
2: Ciao Fede.
0: Buongiorno.
2: Io sono stato truffato da una persona che ritenevo un mio migliore amico.
0: Aia.
2: Praticamente mi è morto un parente stretto e da noi è usanza che si fa un po' di colletta per o dei fiori o delle messe o addirittura dargli beneficenza a certe associazioni. Lui ha raccolto i soldi di tutti gli amici e se li ha tenuti in tasca. Sono venuto a saperlo dopo 7-8 mesi, sono andato a prendermelo e gli ho detto: ma mi devi dire qualcosa o mi devi dare anche qualcosa? No, sai qua, là, bene, da oggi hai chiuso con me, da quella volta là. Sì. Mai,
0: che bella storia, eh?
2: Mai rischiare con le amicizie.
0: No, ciao ragazzi. Altro, ciao, buongiorno. È una storia che ti fa rimanere un po' male. Dici: ma scusa, stiamo facendo una cosa carina, magari in questo caso per un parente tuo che è venuto a mancare, quindi anche una cosa molto delicata. E invece niente. Ma perché vi parlo di questa storia? Perché la Repubblica, sezione Roma, ha pubblicato questo articolo di Ladispoli, in provincia di Roma, che dice: caffè corretto con gli psicofarmaci, droga l'amico, gli ruba la fede nuziale e la vende al comprooro. È una cosa assurda. Cioè, ma tu c'hai un amico che in teoria reputi fidato, no? Cioè, sta storia che viene direttamente da Roma, che racconta appunto di questo avversato benzodiazepine nella bevanda di un 62enne, facendolo cadere in uno stato di torpore. Gli ha rubato l'anello e poi è andato al comprooro e ha detto: senti, ma quanto mi dai per questa bella fede nuziale?

0: proposito di chi fa le truffe, anzi degli amici che ti truffano, c'è lui che c'ha un detto.
1: Da noi, per colpa di queste storie qua, c'è un detto in russo, davirei, no pravirei.
0: Cioè?
1: Tipo, fidati, ma controlla sempre.
0: Bravo.
1: Quindi è così, dai, buona giornata a tutti.
0: E non è mica male sto detto, perché fondamentalmente, tipo, fidati, a Roma si dice fidati, non ti fidare, cioè nel senso, stai sempre attento. C'è la rassegna rottambula, le tre notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi, che succedono un po' in giro nel mondo della notte, mentre stiamo tutti un po' dormendo, no? Tipo questa che viene dal New York Times, sezione Resto del Mondo, che ha pubblicato un articolo di un ristorante andato super virale in Indonesia per aver trovato l'idea, a quanto pare, del secolo. Siccome non c'hanno l'aria condizionata, hanno messo sullo schermo il video di un ventilatore. Sicuramente non si saranno raffreddate le persone, però dai, foto e video avranno sicuramente effetto super power, avranno fatto fare big money al ristorante, quindi con tutti i soldi che ha fatto magari ne monterà due o tre di condizionatori, oppure magari due o tre schermi, e continuerà a mettere i video dei ventilatori. A quanto pare, se siete dei genitori preoccupati per gli esami dei vostri figli, per i risultati, cioè avete paura che ve li tengano in quinto superiore, dovete sapere che in Giappone proprio sti giorni si sono tenuti gli esami per diventare un ninja. Cioè, immaginate che figa sta cosa, voglio diventare anch'io un ninja, non credo di avere nessun requisito, però vabbè, si parte sempre dalle basi, parto dalla moltiplicazione del mio corpo, immaginatevi otto fede che fanno il programma tutti insieme con l'eco, che brutta cosa. Mentre dormivamo, ci sono stati ovviamente i mondiali, ieri sera alle 22 ha giocato il Curaçao, che ha avuto l'occasione della vita per qualificarsi, ma niente, ha perso 2-0 con la Costa d'Avorio. Che figura la Germania invece, che ha perso 2-1 con l'Ecuador. Ha perso, però sono arrivati comunque primi in classifica, vabbè. E noi invece l'Italia ieri purtroppo non ha giocato, gioca oggi.

0: che oggi compie 52 anni. È un vostro fedele ascoltatore, si chiama Valerio, ma tutti lo chiamano Pavone. Allora, Pavone, tanti auguri di buon compleanno. Mi raccomando, paga da bere.
1: Svegli indesiderate.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli Iper e Marche

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Colisa, Marcolisa, este cuerpo y que delicia.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
14: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
17: Ma va, sono andata da Ivan Team.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
20: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
19: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor, demoliamo per l'ambiente.

0: seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate è un easter egg.
1: Cosa vuoi? Che palle comunque.
2: Mi hai svegliato alle 6.25.
0: Non t'ho svegliato.
2: Vieni a fare un intervento perché sei stanco morto.
0: Io sono stanchissimo. Come stai?
2: Distrutto, peggio di te.
0: Ed è grave. Perché tu non sei abituato ad essere qui al mattino.
2: Guarda, mi è bastata quella settimana in cui eri in ferie. E ho detto mai più.
0: Senti, voglio parlare col direttore e fargli una bella proposta.
2: E cioè?
0: Io vado a fare il terzo nei remix show, nel okay. remix show, ma in realtà non parlo, cioè mi metto seduto e faccio solo compagnia, infatti. Perché non sono utile.
2: Poi non sono anche sgabelli, quindi devi portartelo da casa.
0: Beh, guarda, mi compro una sdraia e tu ti fai 6-7 tutta la vita.
2: Ma per sogno.
0: Buongiorno Rocky.
2: Buongiorno.
0: Come mai sei già sveglio?
2: In realtà devo accompagnare Andrea Nordio, quello dei remix.
0: Che ha fatto?
2: Va in ferie pure lui.
0: Pure lui è
2: infatti
0: in ferie.
2: Questa cosa che tutti andate in ferie in questa radio non la capisco.
0: Ma come andiamo tutti in ferie? Oh,
2: sì.
0: È appena entrato Rocky e gli ho detto: senti, venerdì sono a Roma, dovresti fare le sveglie. Ha guardato con una faccia tipo gelata, bianco cadaverico.
2: Ma non trovate nessun altro che può fare 6-7.
0: Senti, ma devi andare via o facciamo in tempo a fare un altro intervento in cui raccontiamo quello che è successo ieri?
2: Lo facciamo. Siete molto curiosi, secondo me.
0: Allora, accendete bene la radio, tirate sul volume, perché ieri e Rocky siamo andati in piscina comunale a Castelfranco e ci è successa una di quelle cose veramente strane, veramente boh.
2: Ci siamo fatti la doccia assieme.
0: No, non è, quella è la cosa forse migliore, guarda.

0: buongiorno, belle gioie, che bello sentirvi assieme. Fede, sei sempre una carica di energia. Rocky mi sembra che un po' stamattina sconvolto. Vi lovo, ciao raga, siete grandi.
1: Ma in realtà mi sono appena svegliato e sono senza cuffie.
2: Ma si sente anche che ti sei appena svegliato.
1: Oltre senza voce, questa voce un po'.
2: Ma poi la bugia che dice la nostra Dani e che dice Fede sei pieno di carica, non è vero.
1: Sì, carica di raffreddore e mal di testa. Perché questa settimana l'hai passato veramente in
2: coma. Stati dei giorni veramente brutti. Vabbè, però ieri abbiamo dato proprio il colpo di grazia a quello che è stato un periodo molto brutto. E siamo andati in piscina comunale, io e Rocky, un paio d'ore prima delle dirette serali. E vabbè, andiamoci a fare la doccia, così poi prepariamo il programma e andiamo in onda. È tutto chiaro.
1: Certo, ma in realtà ce l'hanno dato il colpo di grazia, non è che l'abbiamo dato noi.
2: Ci poteva dare il colpo in testa. Praticamente entriamo in doccia e c'era questo tizio sulla settantina.
1: Sì, forse anche un po' di più.
2: Anche un po' di più che si stava lavando, come giusto che sia in doccia.
1: Ma spieghiamo realmente come si stava lavando.
2: Si stava insaponando tanto il batacchio, diciamo così, ma tanto.
1: Perché solitamente quelli non timidi si lavano senza mutande, no?
2: Certamente.
1: Lui non era proprio tanto timido, tanto che ha iniziato a lavarsi le parti intime. Noi abbiamo detto, vabbè, cioè vorrà tenersi le parti basse profumate, no?
2: Certo.
1: In realtà stava un po' esagerando con i movimenti, tanto che sembrava un altro tipo di cosa.
2: Sono uscito io, Rocky mi guardava come per dire, sta succedendo qualcosa di strano. A un certo punto esce anche Rocky, esce questo tizio qui, vediamo che c'ha il batacchio.
1: Sì.
2: In condizioni un po' estreme.
1: Molto estreme.
2: Si stava
1: dritte, però vabbè, insomma.
2: Si stava sbatacchiando.
1: Ci ha capito, insomma.
2: Ma è possibile, dove andiamo noi ci succedono sempre queste cose strane? Oh, il direttore ci ha detto, ma non andate lì in piscina che succedono cose strane. Ci ha purgato.
1: Beh, sì, poi vedendo anche il prezzo, effettivamente, potevamo anche aspettarci queste persone, eh.
2: Io pensavo

0: buon Andrea Nordio per portarlo in ferie, di questo signore ieri in piscina comunale che ha fatto qualcosa su di noi, però non vi abbiamo detto nulla noi, dai.
1: Si è segato su di voi?
0: Non dovevi essere così tanto esplicito, però, cioè, insomma, avevamo dato l'idea per farvelo capire.
1: Fede, Rocky, buongiorno!
0: Buongiorno, Rocky è andato via ormai.
1: Comunque, ragazzi, è normale, cioè è normale che uno si toccacci il battacchio neanche tanto. Però di solito ho notato anch'io nelle palestre, nelle piscine, a calcetto, c'è sempre quello meno timido, tutti si girano verso l'angolo oppure pacatamente si lavano le parti intime. Quelli più dotati o meno inibiti sono là che fanno tipo wella.
0: Sì, fanno wella, ho capito. Anche io quando mi lavo non ho timidezza nel lavarmi fronte persone, però poi diciamo quando la mano prende il via, quella è un'altra storia. Che brutta scena, ragazzi, che cosa brutta veramente.
2: Sì, ma anche voi ragazzi,
0: è colpa
2: chissà
0: nostra.
2: Che fantasia erotica è venuta a quel signore mentre vedeva Rocky che lavava la tua schiena, Fede.
0: Che brutta cosa, posso dire, una cosa veramente brutta. Mi sono sentito proprio usato, posso dirlo, usato.

0: grazie, ma se al Parkinson è normale, eh?
1: Ah, ok, vabbè, allora è giustificato. Oppure come dice la nostra Alessia, piccoli cuccioli, non guardate certe cose che dopo fate sogni brutti. Buongiorno, buongiorno Ale. Vi ricordo un paio di appuntamenti legati proprio ad oggi. Radio Peter Pan torna alla Perivillage a Palmanova, Designer Village, a Iello del Friuli, Odein Food Truck, aperitivi, e dalle 17 il DJ set con Sister Gloria, Alice Fassina, in più se il preview, quindi c'è l'anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet. La promozione è valida solo per i membri Premium Club, quindi iscrivetevi su palmanovadesignervillage.com. Mentre stasera c'è anche la quarta edizione della 78 Rose Run Cadiraio, San Polo di Piave, Treviso. Dalle 19 c'è la partenza running con Sol, Marco Baxo sul Peter Pan Track. Tutti gli altri appuntamenti li troverete come sempre sul sito peterpan.it alla sezione eventi. Io sono rimasto veramente scandalizzato da quello che mi è successo ieri. Spero vivamente che arrivino tempi migliori.
2: Peter Pan.

0: poco c'è l'appuntamento con il morning show di Radio Peter Pan con il Teremix Show dalle 7 alle 10. Però fate attenzione, se non siete abbonati premium, stamattina ne sentite uno solo. Poi chi vi capita dei due non lo so. Quindi mi raccomando, fate caso oppure fate in tempo ancora a farvi l'abbonamento. Per quanto mi riguarda, io ho terminato, torno oggi dalle 13 alle 15 con Peter Pan Manetta insieme a Alice Fassina. E stasera dalle 19.30 alle 21, ultimo appuntamento romano con Feel the Vibe. Mi raccomando, ascoltate, fate l'abbonamento premium e soprattutto alzate il volume della radio, abbiate fede, ciao!
1: Radio Peter Pan.
2: Sveglie indesiderate, con fede. Peter Pan.

0: Un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete. Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 7 da 2 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
4: Buongiorno, a causa di un incidente stradale sulla A1 ci sono 2 chilometri di coda tra Ponzano Romano Soratte e bivio con la A1 diramazione Roma Nord in direzione della capitale. Il traffico è bloccato, veicoli scortati invece tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione di Napoli. Sulla A24 è chiuso al traffico il bivio con la tangenziale est provenendo dal grande raccordo verso la via Salaria per l'incidente. L'uscita consigliata provenendo dal grande raccordo e in via Fiorentina. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Monza e Cormano. Sempre per traffico intenso code sulla A8 tra Legnano e Milano Nord. È tutto, buon viaggio.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Wind3 protetti, a casa tutto bene.
8: Wind3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 Store per un preventivo gratuito. Wind3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
9: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: buongiorno, buon venerdì. State andando in spiaggia voi?
1: Sì, non è propriamente un vamos alla playa stamattina, lo dico ragazzi, però
0: a me non è che dai,
1: il mood va benissimo lo stesso.
0: Bravo,
1: buon
0: bravo.
1: Venerdì.
0: Bravo Andrea, hai colto il mood. Era quella la cosa importante, cogliere il mood di vamos alla playa. Ora non è che alle 7:10 del mattino di venerdì si possa già andare al mare. Magari qualcuno lo sta facendo, però.
2: Buongiorno Remix, buon venerdì.
0: Lui non credo, non lo so.
3: Eccoci qua, oggi è venerdì, siamo arrivati.
0: Dai. Ciao.

0: c'è nessuno che batte le mani.
1: Batti le mani a tempo, tieni il tempo fino alle 10. C'è il The Remix Show. Ciao ragazzi, sono Edo e sono da solo per tutta la prossima settimana e anche per oggi, perché Andrea è andato a fare il provino e quindi niente, speriamo che vada bene sto provino, non lo so, è andato a fare quello per il ballerino ad amici. Ma io dico, ma veramente, ma si usa ancora fare amici? Eppure ci teneva tanto. Vabbè, come state voi? Dove state in questo venerdì mattina? Oh, è venerdì, che figata, eh? Siete pronti per il weekend più caldo di sempre? Vabbè, ma ci arriviamo con calma, ne parliamo con calma. Intanto c'è il disco sveglia.

0: 7.14, buon venerdì, buon inizio di weekend e siamo carichi.
1: La Madonna, che disco sveglio stamattina. Beh, mi serve anche perché ho dimenticato di cambiare i plantari, quindi mi starò ammazzando gambe e piedi.
0: Aia.
1: Ho dimenticato le magliette di ricambio, visto che faranno 1,5 miliardi di gradi.
0: Super, aia.
1: E probabilmente ho anche finito la moneta per il caffè. Quindi proprio siamo al top, come direbbe qualcuno.
0: E allora...
1: Ciao ragazzi, buon weekend.
0: Con l'ultimo diventa un super aissima praticamente. Ma anche voi avete la tecnica che quando andate via per fare un viaggio avete la maglia da viaggio e la maglia quella invece da utilizzare poi nel posto dove dovete andare? Cioè, mi spiego, siccome in macchina si suda pesantemente, tu puoi mettere anche l'aria a 12, ma tanto quello fa e con questo caldo non riescono i climatizzatori di casa a raffreddare le case, figurati se quello della macchina può fare qualcosa. Allora c'hai la t-shirt da viaggio, quella che sudi, stando seduto guidando, soprattutto con la schiena appoggiata dietro, e poi la cambi, cioè...
2: Vedi, tu la usi?
1: Certo,
2: che dai, no?
1: Certo.
0: Devi fare gli eventi, cioè è l'unica, se no arrivi impresentabile già. Va bene, quindi l'avete saputo allora.
3: E si alza la temperatura.
0: Si alza.
3: Con Edo in console. Peter Pan.
0: Sbagliato audio comunque.
4: Ah, pensavo fosse andato a fare il provino per fare il tentatore.
0: Hai sentito?
4: All'isola delle corna.
0: No, io ho sentito che stava andando a fare il provino ad amici, ma giustamente poi anche un altro ascoltatore adesso mi ha inviato un altro messaggio per dire... Sì, ma che poi amici, ma amici di chi? Amici di cosa? Ma chi li ha mai visti?
5: Attenzione.
0: Arriva un nuovo disco molto figo, era già stato spoilerato in questi ultimi giorni su Instagram da Gabri Ponte e adesso lo sentiamo. Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
6: Nuovo disco molto figo.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sì, oggi Giovanotti è sempre stato un passo avanti.
1: Guardate che l'ha detto l'esperto, è il critico musicale, il nostro critico. Va bene, ragazzi, buongiorno. Allora, c'è chi dice che nella versione premium si sente anche Andrea. Vedi Davide, io questo non lo sapevo. Io mica sento la versione premium, perché noi la lanciamo, la versione premium, ve la vendiamo, ma in realtà noi non siamo abbonati, nonostante sia il nostro programma. C'è Morella invece che dice: ciao, io sto andando a fare il giro dei 5 rifugi di Cortina in mountain bike. Giornata perfetta. Dovevi aspettare domenica se volevi trovare ancora più caldo.
2: Buongiorno raga.
1: Ok.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì. E tante persone dovrebbero avere questa mentalità di portarsi via due magliette.
1: Ah, la maglietta di ricambio.
2: Perché tanti sanno da. Cavaro.
1: Non si è capito.
2: E anche il deodorante o le salviettine meno umidificate. Io tutto sempre ovviamente nello zaino. Perché ovviamente si suda, si sa, sono 40 gradi.
1: Vero.
2: Però non tutti purtroppo hanno questa mentalità.
1: Capito? Che ascoltatore perfetto. Va in giro con le salviettine, il deodorante, la maglia di ricambio, lo zaino, dentro non so, ci avrà anche la mutanda di ricambio, vabbè. C'era invece chi utilizzava un'altra tecnica, senti?
3: No, non c'è la maglia da viaggio, visto che si suda solo sulla schiena, dopo la si gira.
1: Vedi.

0: Ma che bravo! C'è Lorenzo che mi ha mandato la foto, praticamente in macchina c'ha la scorta di t-shirt pulito, dice magliette sempre a portata di mano, ciao Regas. Vi giuro avrà una cosa con me, almeno 6-7 maglie. Ma che te ne fai di tutta quella roba lì? Cioè quante volte te le cambi al giorno, scusa. Poi aspetta invece Monica, ma secondo me non è l'unica, quindi se ci siete... battete un colpo assieme ad Alessandro e Matteo direzione Firenze per il concerto dei Linkin Park. Non ricordo chi è che mi ha detto l'altro giorno che sarebbe andato a vedere il concerto dei Linkin Park. No, mio amico, non c'entra niente allora con la radio, sto dicendo niente di interesse pubblico, vabbè. Allora saluto il mio amico Nicolò, anche lui direzione Firenze per il concerto del Linkin Park. Oh, ragazzi, qualunque sia la vostra direzione, in realtà tra poco balleremo tutti insieme perché sì, tra poco torna la scoteca.
1: Ma che cos'è la scoteca, la scoteca?
0: Se dal lunedì al giovedì facciamo la scotechina, che è la versione express, oggi versione extended, quella da 12 minuti. Tra poco!

0: sole, mare, radio.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Motore, azione, Chuck si gira.
14: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
15: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
16: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
17: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Peter Pan Pink Power.
19: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
20: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Venerdì 3 luglio al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito. subito.
0: Blue Latino.
10: Non ho bisogno dei tuoi baci.
21: Ogni sabato alle ore 17.
22: Cada sabato alle 5.
21: C'è il flow latino del Miami.
22: Il flow latino del Miami.
21: Su Peter Pan, baby.
0: El Miami. Flow latino.

0: Cos'è che dice scusa sta canzone che non ho capito?
1: È Son Rivo o Son Nai?
0: Ah, è quella.
2: Son Rivo
0: o Son Nai?
3: Però come si chiama? Come si chiama?
0: Son Rivo
1: o Son Nai?
0: Nai.
2: Son Rivo o Son Nai?
0: È quella la canzone.
1: A ver, complaceme, que me gusta mucho esa canción.
0: Me digo,
1: está muy pegada esa canción.
2: ¿Esos son ribos o no?
0: ¿Son ribos o son
3: ¿Será esta, brother? ¿Será esta? This is the
1: rhythm of the night. Esa misma, brother, esa misma es.
0: Ah, che scherzo incredibile quella volta che hanno fatto gli ascoltatori di Santo Domingo, una radio di Santo Domingo, non lo so. Era la radio del villaggio, quella dove è andato Fede e Baxo. Erano due speaker lì e poi vabbè, niente. Allora, ragazzi, buon venerdì mattina. Come state? Siete carichi? Siete pronti per il weekend? Dimmi.
4: Buongiorno, direzione Milano, concerto Capri Ponte di domani.
0: Ah, grande Matteo, perché prima abbiamo detto che c'erano un sacco di ascoltatori in direzione Firenze per il concerto dei Linkin Park, e invece poi adesso abbiamo anche salutato quelli che andranno a vedere Gabri Ponte domani sera. Chissà chi ci sarà come ospite. Maxwell c'è come ospite per il concerto? O Maxwell va a vederlo il concerto? Prima abbiamo anche aperto una breve parentesi per quanto riguarda invece le t-shirt da tenere di ricambio in macchina o nello zaino durante il giorno, se ne avete, se le usate. E un ascoltatore però ha una bella tecnica. Lui dice: guarda, se in realtà puzzi a lavoro, non viene nessuno a romperti le balle, capito? Quindi aggiunge poi: seguitemi per altri consigli. Va bene, oggi è venerdì, quindi se non sbaglio c'è la scoteca.
5: Good morning, Peter Pan.
0: Good morning.
5: It's Friday.
0: Yeah.
5: And it's extended scoteca time.
0: Voilà.
5: Now on your favorite radio.
0: Addirittura.
6: La scoteca.
7: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel The Remix Show.
0: Allora, mi dicono che ci sarà anche Vasco Rossi a Udin questo weekend.
8: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.
9: Push

0: non solo, c'è anche Fabri che ha detto che ci va. Hai capito?
1: Ciao, sono Andrea Nordio, ma oggi mi hanno bloccato o archiviato.
0: Oggi sì, Ma mi sa fino a lunedì prox.
2: Abbiamo bloccato Andrea.
0: Sì, l'abbiamo bloccato, basta.
3: Uè, let's go to Boston!
4: Se meglio.
0: Sì.
4: Monti oggi che Maxwell domani.

0: hai capito, eh?
1: Complimenti all'ingegnere!
2: Ma Nordio oggi è solo nella versione premium.

0: questo Matteo.
1: Però ascoltare la scoteca prima di andare a lavoro, ragazzi, è un problema. Cioè...
2: spero che le macchinette del lavoro hanno messo il gin tonic al posto del caffè.
3: Cos'è? La scotecona?
1: La scotecona oggi.

0: la scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
2: Qualcuno ha scritto anche: ma che romantico che è questo Matteo Monti, eh? Dovremmo fare l'audio nuovo, no? Cioè, quando mette questi pezzi un po' così, che hanno un momento di pausa, poi ripartono. Dopo l'audio che dice: ma che bravo che è questo Matteo Monti.
3: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.
2: Ecco, così dovremmo fare quello: ma che romantico che è questo Matteo Monti. Va bene, abbiamo fatto, vedo tutto. Chi è rimasto fuori? Un sacco di gente, mi spiace ragazzi, purtroppo anche oggi troppi audio, cioè dovete smetterla di mandare così tanti audio, ve lo dico.
4: Ciao ragazzi, ciao, allora, Fede. Domani si va a Milano a vedere il concerto di Gabri Ponte, sabato prossimo si va a Tivoli a vedere la bellissima Villa Adriana, metà luglio Spera e Basta Villorba e fine agosto Gigi D'Agostino. Diciamo che qualcosa si fa anche qua. Buon
2: porca
4: weekend,
2: miseria, certo, tanta roba, bravi. C'era chi proponeva di fare il raduno dei ragaz domani sera al concerto di Gabri Ponte, e mettetevi d'accordo, non lo so, e come faccio, io non c'ho il biglietto, non ci sono, scusa, adesso però basta, perché è arrivato il momento del maestro Miyagi, quindi basta fare i stupidi, che c'è la sua chicca.
5: Non dimenticare, è molto importante, tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Ah, buongiorno Remix. Sì. Buon venerdì a tutti. Un venerdì estivo. Ah, buongiorno Remix. Buon venerdì. Sì. Ho peccato Remix. Peccato. Però posso appellarmi alla Convenzione di Ginevra, Remix. Ho peccato. Sì, perché ieri sera la piccola di casa Miyagi ha voluto farsi del male, o far del male addirittura.
2: Che combinato?
6: La replica, no. Sì, di di quella cazzo di trasmissione.
2: La replica ieri.
6: Ha messo la replica, perché se n'era persa a metà. Mamma mia, ma tralasciamo tutti, perché oggi è venerdì scotechina e scotecona, la combo. E un grande saluto al mitico Francesco Monti. Grande Matteo. Francesco. Sì. Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice inizio.
2: Che è successo? Maestro!
6: Inizio weekend. Maestro Miyagi vi ricorda che ognuno di voi è una luna. Avete un lato oscuro che non mostrate mai a nessun altro. Sì.

0: the Floor, rifatta dagli Offenbach, versione 2026 praticamente. Oh, quindi allora siamo d'accordo.
1: Altro che Gabri Ponte, bisogna andare alla Sagra di Scardovari, 10 km, poi 10 litri di birra e poi la mega tombolata finale.
0: Però posso dire, tra uno e l'altro, cioè, concerto di Gabri Ponte bellissimo, ma con la tombolata finale fatta così fuori stagione anche

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Radio Pizza Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 8 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Breaking news.
5: Buongiorno da Esteroletto. Venezuela in ginocchio per le due potenti scosse di terremoto che hanno devastato soprattutto Caracas e lo stato di La Guaira. Elettricità e comunicazioni a singhiozzo. Ribaltone al vertice di Ferrovie dello Stato. Salvini fa dimettere l'amministratore delegato Donnarumma a pesare i recenti disservizi. Il ministro dei trasporti punta ad una fase 2 con una figura scelta dall'interno, forse Strisciuglio. Re Carlo III e Camilla non vivranno più a Buckingham Palace dopo il completamento di un programma di ristrutturazione decennale. La loro residenza sarà Clarence House. L'obiettivo è di aumentare l'accesso del pubblico nel Palazzo Reale, visto che quando il sovrano è in sede le misure di sicurezza limitano gli ingressi. Mondiale di calcio, impresa Ecuador batte 2-1 la Germania e va ai sedicesimi. Finisce la favola Curaçao, la Costa d'Avorio vince 2-0 e si qualifica. L'Olanda si impone sulla Tunisia 3-1. Uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella, già eliminata, sconfigge gli Stati Uniti 3-2. Paraguay, Australia finisce 0-0. Questa è le breaking news di TG Com 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: In my mind.
9: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
11: Quando siamo in vacanza.
12: A casa tutto bene.
13: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
14: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Forever Fun, Forever Summer.

quest'estate Giovanni ci ha fatto la sigla per la Peter Pan Generation con questa di Bob Sinclair, Love Generation. Ciao ragazzi, 8 minuti, buon venerdì, The Remix Show meno uno. Questa settimana, cioè oggi e poi per tutta la prossima settimana andrà così. È giusto, cioè nel senso, no, le ferie si fanno, quindi

0: voi non state bene.
1: No, ma è colpa del caldo, eh. Cioè, tipo, io che non sto bene per colpa del caldo, perché poi ti fa dormire anche male. E il giorno poi sei stanco e c'hai un po' la mente. Che non ragiona al 100%. Tipo, ieri al supermercato, mentre compravo gli yogurt, il seitan e la verdura, ho visto che c'era anche il sup, la tavola da sup, quella gonfiabile. Cioè, veramente, 3 metri di tavola, 90 euro, visto? Era anche in sconto premium. Per chi c'ha l'abbonamento premium del The Remix Show, era in sconto. E devo dire la verità che per qualche secondo ho detto, ma sai che me la compro? Poi ho mandato la foto a Fede. Lui mi ha detto che non era una buona idea per Castelfranco Veneto, perché non abbiamo poi in realtà un mare attorno, un lago attorno dove poterlo utilizzare. Però sai che bella che sarebbe stata. Ma potevo venire, scusami Fede, in radio facendo sup, no?
2: Ti sup, amico, non lo fare.
1: Vabbè, niente. Voi invece che mi dite? Se mi dite qualcosa potete farlo al 393-7366-240. Se no, do not worry, che ho preparato un sacco di roba da raccontarvi e inizieremo tra poco dopo questo bel rifacimento, remake fatto da W Sound.
3: Attenzione, no

0: scelto la canzone del nostro Muva e suona così in questo venerdì 26 di giugno. Abbiamo già sentito anche un po' di musica nuova stamattina, quindi sono contento, tipo quella di Gabri Ponte, ma non è l'unica novità che sentirete oggi, ne arriva una alle 9, ragazzi. Na bomba, io ve lo dico.
1: Edo, ti aspettiamo allo Spiriland domenica,
0: certo.
1: Vi aspettiamo tutti quanti. Ciao da Elena.
0: Ciao Elena. Lo Spiriland che è già iniziato ieri sera e quindi appuntamento.

0: poi anche per venerdì, sabato e domenica con il Peter Pan and Gover, dove ci saremo noi. Edo, buongiorno, domanda della critica: ma sbaglio o da quando c'è la sigla nuova non mettete più la canzone Al mio paese? È così bella, chiede la Cri. Effettivamente non l'abbiamo più messa dopo, mi sa. Poi ancora qualcun altro che dice: ah, quella roba lì che volevi comprare, Edo, quel sup lì, bello, ma manca la pompa. Ah, è vero, però
1: grazie, prego, prego. In ferie, grazie mille. Allora ho fatto una canzone per voi, la nuova sigla. Incominciano le ferie, quindi andate a quel paese.
0: No!
1: Incominciano le ferie, quindi andate a quel paese.
0: Bello così. Vedi che c'è invece chi torna al suo paese e userà il sup.
2: Edo, settimana prossima io sono in ferie, torno a casa e lì sì che vale la pena usare il sup.
0: Ah, che bello, beh, in Sardegna, d'altronde.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io sono stanca. Io ho caldo. Io ho sonno.
0: Aia.
3: Anche perché di notte si dorme già male.
0: Ah, come mai?
3: Ma
0: è caldo.
3: Ieri sera è venuto il mio compagno. E allora si dorme ancora meno.
0: Uela.
3: Perché troviamo qualcosa di bello da fare.
0: Hai capito,
3: E oggi non ce la faccio.
0: Oggi
3: venerdì, ma non

Buona venerdì, Radio Peter Pan, The Remix Show meno uno, e sarà così anche per tutta la prossima settimana. Allora, intanto un po' di messaggi di gente che si è preoccupata perché questo sup che avevo trovato, che ieri avrei voluto acquistare, ma purtroppo non sono così tanto ricco da buttare via 90 euro e senza pompa, e qualcuno... Poi qualcun altro che rispondeva alla domanda oggi come va, cioè no, come state in questo venerdì, giusto per capire qual è il mood, e qualcuno mi ha citato il Curaçao e ci arriviamo più tardi perché purtroppo è andata così. Abbiamo anche citato il concerto di Gabri Ponte e c'era chi voleva fare un gruppo Telegram per incontrarsi tutti in prato e fare la foto tutti insieme con la maglietta di Radio Peter Pan. C'è qualcuno che il gruppo Telegram l'ha fatto, si chiama I Regaz di Gabri, con la Y ovviamente, Gabri. Non i ragazzi, cioè i normale Gabri con la Y. Vabbè, avete capito, insomma, se volete arrangiatevi, organizzatevi, però se fate la foto poi mandatecela, che quella ci piace. Allora, tanto caldo a Parigi, tanto caldo, l'avete visto, 50 gradi, 45 gradi, qualcosa del genere. Talmente tanto caldo che non so se vi siete visti il video di quelli che hanno fatto la corsa per andarsi ad accaparrare un ventilatore. Parigi, città che sì, da tanti anni combatte contro il caldo, ma non hanno mai messo il climatizzatore. Ora non so come facciano, perché veramente qua noi stiamo a morire, loro invece in casa non ce l'hanno. Adesso si stanno adeguando, ma nel frattempo bisogna fare la corsa al ventilatore. E come nei migliori video di quando ci sono i saldi in America che tutti corrono dentro il supermercato, ieri hanno fatto la stessa cosa a Parigi per accaparrarsi un ventilatore. Poi vi metto il video perché veramente fa molto ridere. Quindi...

fidanzata. Che figuraccia. Partenope su Radio Peter Pan alle 8.22. Allora, c'ho questa rubrica che adesso vi presento, che faremo solo oggi, e si chiama 5 trucchi scientifici per raffreddare il corpo in pochi secondi. Vi piace? Ho trovato, adesso ve li dico. 30 secondi di acqua fredda sui tuoi polsi da un reset alla temperatura corporea, quindi ti metti sotto un lavandino, 30 secondi di polsi con l'acqua sui polsi, cosa che vabbè, questa si è già vista. Respira tenendo la lingua arricciata, funzionerà come un condizionatore. Ora proviamo tutti insieme. Intanto, se non hai il DNA giusto non riesci a fare questa cosa, cioè ognuno di noi ha un DNA diverso e ci sono dei geni che non della lampada e neanche della mente di intelligenza, ma proprio dei geni che regolano come tieni la lingua. La puoi mettere in un certo modo solo se c'hai quei geni là, quindi arricciata non ce la faranno tutti, credo, però provate, l'arricci io. Che schifo. E non ha funzionato, vi posso dire. Poi ancora, metti i piedi tipo in un catino con dell'acqua fredda, ghiaccio, cosa così, perché funzionano come un sistema di ventilazione. Oppure ancora, panno umido sul collo, che può migliorare la performance. Avete visto Sinner che c'ha il giubbottino che pesa 1,5 kg con i ghiaccetti, tipo, più o meno funziona così. Ho visto che adesso tutti ne parlano, lo compro anch'io per andare a fare gli eventi, metto il giubbottino sopra. E poi ancora, le bevande calde ti raffreddano prima di quelle fredde. Allora, faccio un recap dei 5 metodi scientifici, 5 trucchi scientifici per raffreddare il corpo. Il primo, i polsi sotto l'acqua fredda per 30 secondi. Il secondo è quello di respirare tenendo la lingua arricciata, così, qualcosa del genere, se non si blocca la lingua. Poi i piedi nel catino perché con l'acqua, perché funzionano come sistema di ventilazione. Ancora il panno umido sul collo e chiudiamo con le bevande calde che in realtà raffreddano. Che dite, ragazzi? Boh.

0: Vedi, abbiamo parlato dei francesi che ci hanno caldo e mi è arrivata maladie. Bella questa, mi piace.
1: Vai Edo, al prossimo evento pomeridiano mi raccomando un bel tè caldo, anzi una bella cioccolata calda sotto 38 gradi, secondo me top.
0: Faccio una cosa del genere stasera che c'è un evento, provo ragazzi, mi bevo il tè caldo sul palco, va bene, faccio questo tentativo qua. Poi ancora che dice, ma ste robe le sai perché hai fatto lo scientifico? No, ma ti pare? Le so perché le ho lette. Fede, che dici, funzionano?
2: Che cosa?
0: Tutte queste cose qua che ho letto?
2: Mi sono perso.
0: Non le hai lette? Allora, sei caldo,
2: sì?
0: Devi fare 30 secondi di acqua fredda sui polsi.
2: Vai.
0: Oppure respiri tenendo la lingua arricciata. No.
2: No, non funziona. Non
0: vero, mi pare una cacata a me sta qua. I piedi che poi li metti nel catino con l'acqua fredda.
2: Sì.
0: E poi il panno umido sul collo.
2: Non lo so.
0: Oppure la bevanda calda.
2: Un bel gelatino.
0: Federico c'ha il record di gelati mangiati in un giorno. Mi confidava poco fa che è a quota 3 gelati, ma non mini gelati.
2: No.
0: Gelati normali.
2: Maxi.
0: Che
2: sono pure buoni. Maxi buoni.
0: Ah, maxi buoni hai preso.
2: Sì.
0: E voi, amici ascoltatori, quanti gelati mangiate al giorno? Perché questo è un bel topic che potremmo fare, ma così, proprio veloce, solo per fare un sondaggio tra di noi. Intanto, altro disco nuovo che è arrivato in questo venerdì è quello dei Clean Bandit, si chiama I Don't Wanna Hurt You.

0: so voi ragazzi, ma a me piace un sacco questa dei Clean Bandit. Bella. Bel mood. Bel ritmo. Un saluto anche a quelli che ci ascoltano in dub, e volevo salutare oltre a quelli che ascoltano con il dub, un ascoltatore che ieri ha tirato fuori l'acronimo che avevamo dato al dub, cioè Digital Audio Bellissima. Se ascolti in dub, ascolti una radio bellissima, e quindi ci siamo anche noi che siamo bellissimi. Oh, quindi sti trucchi funzionano.
1: Iedo, prova quello della lingua, non ti raffredda il corpo, però la lingua rimane fresca per diversi minuti, ha una bella sensazione in bocca. Non l'avevo mai provato.
0: Ciao
2: Peter, ciao Edo. Guarda, non ci credo di che la bevanda calda ti rinfresca, perché invece, se tu pensi d'inverno quando è freddo, ma ti bevi un tè caldo per scaldarti.
0: Sì,
2: effettivamente ti scaldi.
0: Ma d'inverno,
2: cazzo, bevi adesso un tè caldo?
0: Devi fare un tentativo. Fate un tentativo durante la pubblicità e poi tra poco mi dite se funzionava o se non invece era una cosa. Sapete chi dovremmo chiamare per risolvere questo mistero? Quelli di Geopop. Ciao.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore
4: di attesa. La
3: premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato.
3: Forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
10: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Peter Pan Pink Power.
1: In Capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
15: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
16: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
16: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex.it.
16: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Martin Solveig. Questa è la versione super edit che lo stesso Martin Solveig ha fatto del suo disco, poi dopo mi sembra una decina d'anni, insomma l'ha rivisitato, bello però, molto bello. Buon venerdì ragazzi, le 8.40 in questo istante, questo è il The Remix Show, arrivano anche news molto brutte per quanto riguarda sempre la musica, ovvero no, è un weekend in cui abbiamo detto ci sarà il concerto di Vasco a Udine, il Linkin Park mi sembra Firenze se non ricordo male, a Milano Gabri Ponte, l'Hangover ci sarà a Spilimbergo questa domenica, il Super Impatto al Palio di Trevignano con i DJs From Mars e Francesca Brambilla, tanti eventi anche non ne ho nominati alcuni della radio ma poi con calma li vediamo, e c'era anche il Defcon che purtroppo è stato cancellato per l'ordinanza contro il caldo, proprio il servizio meteorologico dei Paesi Bassi ha diramato un'allerta di tipo 1 e guarda, la notizia credo sia arrivata proprio poche ore fa, 8 ore fa, quindi sì, a mezzanotte hanno deciso di cancellare tutto quanto e ci sono poi tutte le news, quindi mi spiace anche perché mi sembra proprio che ci fosse qualche ascoltatore che l'aveva citato forse ieri che era in partenza, quindi adesso saranno un bello casino. Va bene, allora tra poco speciale mondiali, poi con calma altre news, ma più tardi daremo anche i quattro segni, quelli dell'Astro Sexo Parade, quindi preparatevi perché poi vabbè che fa caldo, vabbè che ci sono tutti i problemi, hanno annullato eccetera, però magari se fate parte

Swag Music. Che swag che siamo stamattina. Vabbè, l'avete capito, adesso momento speciale mondiali, che già sono in difficoltà a fare di mio, e se poi mi manca l'esperto del calcio, che devo fare? Però oggi purtroppo, ragazzi, abbiamo tifato, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, abbiamo mandato la nostra energia, abbiamo sostenuto le loro prove, abbiamo sostenuto le loro scelte, anche quelle di, non so, non fare il ritiro spirituale, ma di poter stare con le mogli, le compagne, quindi poi eventualmente paese molto, no, dinamico, tutti che ballavano, che facevano le cose, ma non è bastato. Il Curaçao purtroppo non supera il girone del gruppo E e quindi non li vedremo poi più partecipare alle partite di eliminazione adesso veramente del girone che comincia a prendere forma. Si hanno un po' di informazioni già per le prossime partite, purtroppo non ce l'hanno fatta. Ieri contro la Costa d'Avorio hanno perso 2-0, contro l'Ecuador hanno pareggiato 0-0, contro la Germania hanno preso 7 gol, però ne hanno fatto uno, comunque portano a casa un gol e un pareggio, cioè non è malissimo secondo me, e meno di quelli che avevamo previsto, solo 9 gol hanno preso, non sono così tanti, scusa, eh. Io vogliamo bene, facciamo un applauso agli amici del Curaçao, ma non parliamo solo di Curaçao nello speciale mondiali, perché c'è un'altra notizia adesso da darvi che riguarda un giocatore molto giovane ma anche molto pazzo secondo me, e anche molto simpatico, perché ho visto

0: to you, another su Peter Pan. Allora, ragazzi, intanto dobbiamo tifare.
1: Raga, tifiamo tutti Capoverde.
0: Deciso.
1: Capoverde, stasera vincente.
0: Adesso che siamo senza il Curaçao, tifiamo Capoverde. E mi segnalano anche che c'è questa possibilità.
2: Comunque sta cosa che col premium riesco a sentire Nordio mentre per tanti altri è in ferie, è favolosa.
0: Guarda, ma tu senti quello che dice lui in ferie, come funziona? Cioè, sta commentando la puntata, non ho capito. Comunque, ragazzi, sempre per lo speciale mondiali è uscito un post che mi ha fatto un po' ridere, perché poi ho visto sia delle stories, o meglio degli snap, che hanno ripreso delle testate di questo calciatore classe 2000, sto parlando di Erling Haaland, che è norvegese ma gioca per il Manchester City, e ovviamente per la nazionale norvegese gli hanno dato un profilo Snapchat e quindi sta facendo di quelle storie in cui risponde alla gente, insomma fa molto ridere. Però dall'altro poi dicono che abbia una dieta e uno stile di vita molto rigoroso. Ve lo leggo, ok? Allora, la sua dieta, carne di organi, quindi cuore e fegato di manzo, bistecca di manzo allevata al pascolo, uova di gallina ovviamente allevata all'aperto su terra naturale, miele grezzo locale, no cibo ultraprocessato, no ingredienti artificiali. Poi protocollo del sonno: occhiali con filtro blu, con filtro per la luce blu 3 ore prima di andare a dormire per proteggere la produzione di melatonina. Poi nastro sulla bocca durante la notte per favorire la respirazione nasale, a letto alle 10:30 e l'anello per monitorare tutto quanto. Al mattino si espone alla luce naturale del sole appena sveglio, poi fa una passeggiata all'aria aperta di 10 minuti e poi pannelli a luce rossa per stimolare l'energia cellulare, bagni di ghiaccio 4-5 volte a settimana, 20 minuti al giorno di esercizi per l'anca, linguine, i muscoli posteriori della coscia e respirazione nasale durante gli allenamenti. È finito qua? No, niente, ce ne sarebbero altri, ma volevo capire un po', secondo voi, cioè, ho capito adesso perché fa le storie pazzo, perché per fare tutte queste cose devi essere pazzo.

0: I can't wait for the weekend to begin. E inizia il weekend. È già iniziato per i tanti che stanno andando in giro in tutta Italia. Poco fa è arrivato anche il messaggio di un'altra ascoltatrice, mi sembra sia la Claudia, che col suo fidanzato, anche lei, sta andando verso Firenze, l'abbiamo detto, per il Linkin Park, insomma l'abbiamo già cominciato a raccontare da questa mattina i vostri spostamenti, che poi d'estate mi diventano molto musicali, perché venerdì sì, potrebbe esserci qualche data, qualche concerto, quindi la gente comincia a spostarsi. Torno per un secondo invece all'ultima parte dello speciale mondiale, quello che riguardava Haaland, il calciatore classe 2000 del Manchester City, ma ovviamente essendo norvegese, della nazionale norvegese, sta facendo questa grande, insomma, prestazione, però con delle rinunce, con una vita un po' impegnativa. Ma qualcuno dice che non sono cose eccezionali quelle che fa Haaland, perché in realtà dovrebbe essere, diciamo, considerata la normalità per tutti gli atleti seri, cioè per i veri atleti, capito, dovrebbe andare così. Qualcun altro dice di notte fa bondage perché si mette
1: e si accende la sale con il cerotto sulla bocca.
0: Ne abbiamo già parlato di chi mette il cerotto sulla bocca per utilizzare il naso per respirare di notte, per obbligarsi a utilizzare il naso di notte, no? E poi ancora cosa c'era? Ah, qualcuno che dice ma sta anche lui 2 ore al cesso come noi mortali? Non lo so, adesso non so, magari c'ha pure il cronometro per far la cacca. I norvegesi sono svitati, ti parlo per gli sport che seguo io, triathlon e corsa, sono delle macchine da guerra, stile di vita assurdo quello che conducono. Questo è il messaggio del nostro ascoltatore, e ripeto, mangia solo un certo tipo di carne, quindi cuore, fegato di manzo, o bistecca di manzo allevato al pascolo, uova di gallina all'aperto, levate all'aperto, seguite su terra, senza asfalto, senza niente, cioè stile un po' particolare, però mi sembra di capire che nessuno di noi sarebbe disposto.

0: Allora, sulla pagina Instagram del The Remix Show vi ho messo tutte le cose, le reference di questa mattina, quindi trovate tutti gli articoli, trovate le immagini di quelli che correvano per andare a prendersi il ventilatore in Francia, insomma ci stanno tutte cose. The Remix Show _ su Instagram o Edo di Peter Pan. Ma a specificare, mi chiede un ascoltatore che Haaland gioca al Manchester City ma fa parte della nazionale norvegese. È per gli ascoltatori americani che pensavano che Messi avrebbe giocato con la nazionale americana perché gioca col Miami? L'abbiamo raccontata quella storia, che ridere. No, era così per dire, ci mancherebbe. No, per dire. Va bene, ragazzi, per dire che tra poco continua il The Remix Show e lo faremo con la rubrica, quella che spero stiate tutti aspettando. Se è vero che la state aspettando, pollice in su su WhatsApp al 393-7366-240. Se non arrivano almeno 10 pollici, l'Astro Sex Parade non la facciamo.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Yeah! Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Peace out. Peace out. Ciao raga, sono Muva.

0: anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 9 da 3 minuti.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
3: Cerchi una bella notizia?
4: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà, tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane! Ali migliora la vita. Breaking
5: news. Buongiorno da Esther Oletto. Intesa Parigi-Roma per una nuova Europa e sul dopo Unifil. Al vertice di Antibes in Costa Azzurra, Emmanuel Macron e Giorgia Meloni hanno siglato 7 accordi su nucleare, difesa, competitività. Siamo partner naturali e indispensabili, ha sottolineato il presidente francese. Circolare del Ministero della Salute per fare fronte all'ondata di calore che sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Oggi 18 città italiane da bollino rosso. Le misure prevedono percorsi dedicati nei pronto soccorso, coinvolti anche i medici di famiglia. Le dimissioni di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, costretto a lasciare dal ministro Salvini dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Mondiali di calcio, l'Ecuador sconfigge la Germania 2-1 e va ai sedicesimi. Si qualifica anche la Costa d'Avorio, che batte 2-0 Curaçao. Vittoria dell'Olanda sulla Tunisia 3-1, uno pari tra Giappone e Svezia. La Turchia di Montella saluta il torneo con un successo, quello contro gli Stati Uniti 3-2, senza reti invece Paraguay, Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
9: Rosso o bianco, intenso o delicato, far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
13: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan,

0: Ma guarda, ti dico, le bombe alla mattina, che hai un'adrenalina potentissima.
1: Hai sentito che roba? 2008, Poker Face, Lady Gaga su Radio Peter Pan. Un saluto anche ai miei amici di Radio Cantiere, tutti quelli che lavorano in questo momento in un cantiere. In questo caso saluto Marco di Vicenza, che è il rappresentante, che mi ha mandato la foto stamattina. Ho scritto: ho tanto caldo oggi, eh. Dai!
2: Bienvenidos a la tercera ora del programma más interesante de la radiofonía italiana.
1: Ti rinfreschiamo noi, Marco.
2: Edo y Andrea.
1: Eso
2: es The Remix Show.

0: venerdì mattina alle 9.12. Questo vuol dire che nel The Remix Show sta per arrivare l'Astro Sexo Parade, a patto che arrivino almeno 10 pollici in su su WhatsApp. Ne sono arrivati 1, 2, 3, 4. Poi qualcuno qua che ne ha messi 5-6 di fila, ma non vale tanto. E poi è arrivato un pollice. Senti qua, il pollice audio.
1: Pollicione verso l'alto.
0: Va bene, dai, adesso faccio la conta e tra poco vediamo se la facciamo.
2: Attenzione,
0: vi ho detto che stamattina avremmo sentito un altro nuovo

0: deve venirmi a rovinare venerdì mattina dicendomi che dovrò fare un reel. Ma non possiamo chiudere tutti questi social network. Basta, chiudiamo i social network.
1: Ma del fatto che hanno cancellato il DEFCON? Ne avete già parlato?
0: Ne abbiamo parlato, sì.
1: Purtroppo. Mi avete bloccato?
0: No, non ti abbiamo bloccato, no, assolutamente, ci mancherebbe. Ne abbiamo parlato prima, purtroppo, sì, la notizia l'abbiamo vista questa mattina, è andata così e ci spiace, stavo anche proprio ragionando con la nostra SMM nel fuori onda dicendo sì, però vedi, cioè è una situazione un po' strana e non sai dove sta bene la ragione, perché puoi dire ma scusa, ma sarà responsabilità di chi ci va capire se sta bene, sta male, si organizza e se vuole andare ci va lo stesso a suo rischio e pericolo, però se poi succede qualcosa allora il danno era chiamato, cioè proprio no, vabbè. Saluto anche Angelo che ha apprezzato molto Alan Walker con Eva Max e ha detto ma quante bombe stanno sparando insieme questi qua, tante, e adesso vediamo chi riuscirà a bombare questo weekend e a timbrare il cartellino i quattro segni dell'astro sexo parade. Partiamo dal quarto posto.
2: Cancro.
0: Il modo in cui ti lasci sfiorare senza arretrare cambia completamente il clima tra te e il partner. E questo era il quarto posto con il cancro. Al terzo posto invece...
2: Leone.
0: Leoni. Di nuovo il leone. Un piccolo segreto condiviso rafforza la complicità e l'intesa anche nelle storie più giovani. Terzo posto questo weekend per
2: Ariete.
0: Amici dell'Ariete, una situazione nata quasi per gioco rischia di diventare molto più coinvolgente del previsto. Questi i primi tre segni, quindi quarto, terzo e secondo, ma tra poco il primo posto.

0: Where Did It Go su Peter Pan, Cedric con Shibui, venerdì mattina. E attenzione ragazzi, perché manca solo quel segno lì, il primo posto. Allora, per quelli che fossero appena arrivati, abbiamo già dato i tre segni che quaglieranno questo weekend, dal quarto posto al secondo rispettivamente, Cancro, Leone ed Ariete, ma ne manca uno e la gente vuol sapere qual è quel segno che dominerà il weekend per quanto riguarda l'Astro Sexo Parade. Allora, provate a dire quali sono i segni che secondo voi, ad esempio, in studio con me, lo dicevo poco fa, c'è la social media manager di Radio Peter Pan, che se non sbaglio mi ha detto essere
1: Sagittario,
0: ma mi ha detto anche che questo segno ultimamente
2: non c'è,
0: non esce, non, e non è colpa mia, ripeto ragazzi. Andrea lo so che ogni volta dice che la porto, ma non la porto, cioè io la leggo, io la trovo, questa rubrica non è farina del mio sacco, quindi capitemi, cioè non è colpa mia se non dovessi uscire questo weekend. Guarda, e al primo posto questo weekend c'è
3: Sagittario.
0: Il Sagittario! Seguite tutti Auri Mazzetti su Instagram, che così vedete lei questo weekend cosa farà, insomma, e capiremo se questo weekend col suo primo posto. Restare svegli a parlare fino a tardi cambia completamente il tipo di intimità tra te e il partner. Devi parlare fino a notte fonda, hai capito? Devi fare... segnatelo, dillo, manda un messaggio, fai qualcosa, io te la butto lì, cavolo Aurora. Va bene, quattro segni allora fortunati, per gli altri weekend.

0: guarda, è una cosa strana, ma c'è qualcuno che ha tirato un sospiro di sollievo perché il suo segno non è uscito nell'Astro Sex Parade.
1: Per fortuna che non è uscito il mio segno, che è più una sofferenza questo caldo che un piacere.
2: Grazie carissimo amico mio Edo, che mi dai tutta questa autostima. Prego, anche questo fine settimana si va in bianco.
0: Anche questo fine settimana, niente, così va malissimo. Aiuto! Io ho la fidanzata che sta via con le amiche 4 giorni ed è dell'Ariete. Secondo posto. Aia. Malissimo, per questo ascoltatore. Non si prospetta un buon weekend per lui, ma per lei invece.

0: sole, mare, radio.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va, sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Guardate, il commento della nostra social media manager che mi ha visto alle prese con tutti i servizi in camera è stato: stamattina una bomba vera. Aspetta, forse c'è Moreno.
1: Sì.
0: Oh, grande Moreno, m'hai salvato grande. All'ultimo. Ciao, sei in diretta su Radio Peter Pan in questo momento. Mi hanno detto che oggi Moreno is the big day. Today is the big day. Che bello.
1: Sì, oggi è grande giorno.
0: A
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ora vi sposate?
1: Alle
0: te e
1: mezza.
0: Jessica? 11:30, dove?
1: Sì. Ad Asolo.
0: Chiesa? O comune?
1: No, il municipio. No.
0: Municipio, quindi poi subito dopo si scende giù e si va a Magnà.
1: Se va a Magnà su in Asolo sempre. Lì.
0: Ah, sempre ad Asolo, sì, no. Mamma,
1: perché
0: che bello.
1: Tutto su ad Asolo, che bello. Bellissimo.
0: Sai che delle volte proprio dal... Allora, per chi non geograficamente non conoscesse Asolo, è una rocca, diciamo, sopra questa piccola collinetta, proprio a due passi dalla radio, quindi a una decina di chilometri a nord di Castelfranco Veneto. Ed esatto, è bellissimo. Noi da Castelfranco vediamo il vostro di Castello Illuminato la sera.
1: Esatto.
0: Che figata.
1: Borgo storico, bello bello.
0: Allora, oggi si sposa alle 11:30 con Jessica, che ha mandato un messaggio per te dicendo: ciao futuro marito, sei il più bel regalo che la vita potesse farmi, non vedo l'ora di diventare tua moglie e iniziare questa nuova avventura, ti amo, tua Jessica.
1: Che forte, numero uno.
0: Siete divisi al momento?
1: No, lei è qui in camera che ci sta truccando.
0: Come? No! Ma non c'è quella cosa che uno sta a casa dei suoi, l'altro dagli altri?
1: No, ma noi conviviamo già da 9 anni.
0: Vabbè, però il vestito non dovevi vederlo.
1: Sì, dai.
0: Va bene. Buon pranzo, ragazzi. Prima
1: grazie
0: di chiudere
1: mille
0: la telefonata, dimmi cosa mangerete. Un piatto, me ne basta uno.
1: Allora, abbiamo un antipasto di baklava mantecato, poi abbiamo del risotto freddo al peperone e del roast beef alla brace.
0: Bene.
1: E via, torta.
0: Bene.
1: E avanti.
0: Buon matrimonio, ragazzi, auguroni.

0: Teddy Swims and Tones and I. Era Gone Gone Gone. E allora andiamo invece avanti, ma non indietro in questo caso, con il prossimo servizio in camera.
1: Servizio in camera del
0: Daniele. Buongiorno Dani, ciao.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
0: Come stai?
2: Tutto bene, voi?
0: Sento una bella carica, ti sento, voglio dire, weekend di festeggiamenti questo, no?
2: Bravissimo.
0: Tra l'altro io e Daniele ci siamo conosciuti l'anno scorso quando siamo venuti con Andy Mancuso e Andrea Nordio al vostro evento.
2: Sì.
0: Che bello, ci siamo divertiti un sacco quella serata lì, posso dire.
2: Ti portavo sempre da bere.
0: Sarà stato anche per quello, però ricordo di aver fatto una ruota meravigliosa sul palco. Comunque non è per ricordare la mia ruota sul palco il motivo della telefonata, ma è perché oggi compi gli anni, auguri Dani.
2: Grazie.
0: È arrivato il messaggio per te che dice: ditegli che se anche se molte volte rompe le scatole ed è un brontolone, non lo cambierei per niente al mondo. Buon compleanno, baci da Giorgia.
2: Sì, grazie.
0: Sei così rotto? Sei un brontolone?
2: Sì, sono brontolone.
0: Lo ammetti almeno, dai.
2: Sì, tanto brontolone.
0: È lì con te? State facendo qualcosa?
2: No, poverina, lavoro in fabbrica.
0: Tu invece oggi relax?
2: No, io lavoro più tardi.
0: Ok.
2: No, io purtroppo sono anch'io al caldo più tardi. Questa mattina sto iniziando a preparare.
0: Comincia, porta via tutto quanto, le magliette di ricambio. Poi domenica grande festa, allora.
2: Sì.
0: Dai, bene. Mi fa piacere. Dani, buon compleanno e buon weekend.
2: Grazie mille.
0: Alla prossima, ciao.
2: A tutti anche la radio.
0: Grazie, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: Loco Loco di Gordo. Oh ragazzi, mi spiace perché purtroppo adesso il tempo a disposizione è terminato e quindi non riusciamo a fare altre telefonate. C'era chi diceva: ma ragazzi, ma scusatemi, ma io sono anni che so che i miei amici mandano le mail per me, ma non mi chiamate mai. Beh, ma come facciamo, ragazzi? Ma sapete quanti ne rimangono fuori o quanti magari proviamo e sfortunatamente non rispondono? Quindi è sempre un po' un casino. Anche per Edo avrei voluto fargli gli auguri da parte del gruppo 10 cavalli, li faccio così veloci. Intanto vi ricordo gli appuntamenti con la Capannina Levà di Montecchio Precalcino, provincia di Vicenza, questa sera con il venerdì Boombox dalle 22 Andrea Martini e Move, e poi domani sera il Pink Power con Steffi De Cicco e Francesca Voice, domani sabato 27. Domani sabato 27 torniamo anche al Palio di Trevignano in provincia di Treviso con il Peter Pan Super Impatto, assieme a Marco Baxo, Alice Fassida e Lex Serafo. Ci saranno i DJs from Mars e Francesca Brambilla. Saremo anche domani sera a Bertiolo, provincia di Udine, Bertiolo, alla festa della Rossa Pezzata con DJ Maxwell e Andrea Ferrara. Chiudiamo poi la domenica con l'appuntamento a Spilimbergo, il Peter Pan and Gover, la nostra notte da leoni, allo Spilliland, ingresso libero per tutti, con tutti i personaggi della notte da leoni. Ci sarò io, ci sarà Fedro, ci sarà Thomas Menegazzi, performer, ma soprattutto special guest. Ci sarà Ludwig che verrà a cantare e a fare un live show, quindi preparatevi perché domenica facciamo una bella festa allo Spilliland. Intanto un po' di musica dagli anni 2000 con il 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
4: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardare.

0: capito Andrea De Luca, come te le suona in the mix.
1: La Heroes.
2: Anche questo episodio è finito.
0: Finito l'episodio del 2000 Heroes, finita la settimana strana del The Remix Show e quella prossima sarà così, in solitaria. Ci sarò, ragazzi, lunedì dalle 7, questa sera dalle 21 con Peter Parry Mastered. Buon weekend, ciao!
2: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
3: il
2: un
3: tempo
2: operatore.
3: Di attesa.
2: La preghiera
3: premi 2,4
2: per avere assistenza.
3: Sarai contattato. Per
2: forse.
4: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
5: Buongiorno, come posso aiutarla?
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 10:01, l'ora della generation.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
14: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
17: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
16: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Il nuovo di Ugel si chiama Moving to the Sun. State ascoltando Radio Peter Pan. Oggi devo fare la specifica perché avete sentito 3 ore di Edo col The Remix Show da solo, e dato che spesso ci confondono, però sai, una volta facevamo orari molto lontani, io facevo la mattina sempre dalle 10 alle 13 e invece lui faceva il pomeriggio, pompo nelle casse dalle 15 alle 17, e invece adesso, essendo vicini, è necessario che io faccia la specifica. Ciao, sono Joe, Edo ha finito, torna lunedì dalle 7 col The Remix Show. È venerdì, ve l'ha detto qualcuno?
1: Finalmente, cazzo, sì, grazie.

giugno 2026, 6 i minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation, fra domande del cavolo con 2Z, Oroscopo, GR sti cazzi, Allung the Broad con Emma Rossato e poi Dilemma Rossato, la rubrica veramente catatonica di Emma Rossato, terza ora col computerone, gli ultimi due ticket della settimana ambientati nel magico mondo dei cartoni animati, c'è da celebrare questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale. Ed è stata una scalata davvero complicata, affaticata dal punto di vista delle temperature, perché è stato caldo, abbiamo sudato l'anima, non abbiamo dormito la notte, abbiamo dovuto affrontare giornate lavorative sempre più calde, ma è tempo di rinfrescarsi, alzare i calici al cielo e brindare, perché è venerdì. Oh yeah, come state voi? Tutto bene, tutto a posto? Stavo guardando sui social un video che arrivava da Parigi, c'era un tizio che metteva una padella fuori dalla finestra in uno di questi palazzoni del centro, già il centro col cemento aumenta il calore, insomma ha messo la padella al sole, dopo 10 minuti di padella al sole ci ha messo sopra del bacon e il bacon si è cotto, meraviglioso. Però consiglio per tutti, durante il weekend ci sono dei posti molto freschi, tipo i musei, per i francesi c'è un museo molto grande, ci si mette in fila, si entra e si sta freschi, le Louvre, e quindi ho detto perché non rubare questo disco dall'archivio, bellissimo.

0: rinfrescante, rinfrescante anche il Louvre. All'interno del museo del Louvre, solitamente la temperatura è regolata fra i 18 e i 22 gradi. Mettiamoci in fila e rinfreschiamoci tutti lì.
1: Attenzione!

0: amica, perché si chiama Aissa. Aissa! Aissa! Che simpatica gag. Ciao, io sono Giorgia la Generation, puntata col fischio, dato che è venerdì, insomma, bisogna fischiettare. Con tutta la felicità che ci abbiamo nel corpo. Questo è fatto originale tutti i giorni da Ivan. È molto bravo Ivan. C'è chi invece sta perdendo la testa col caldo.
1: Ah, capito mia. Con questo caldo qua.
0: Non so, gli si sta incollando la lingua. Però vedi, abbiamo trovato un sistema per rinfrescarsi. A Parigi c'è sto video che gira del tizio che mette fuori la padella dalla finestra, 10 minuti dopo ci mette sopra del bacon, e il bacon, senza aver bisogno di gas o elettricità, si cuoce alla perfezione, bello croccante diventa. Però il consiglio per i parigini è quello di mettersi in fila e entrare al Louvre, temperatura fra i 18 e i 22 gradi, ottimale per rinfrescare un po' le cervella. Però c'è una questione, io ultimamente, l'ultima settimana, dopo

che non sono rinfrescanti, però perlomeno per non stare a casa così a fissare la parete, a dire uff che caldo che fa. Uscendo vicino a casa mia c'è una gelateria che è molto molto molto molto quotata, la gelateria più buona di Castelfranco Veneto. Ci sono passato davanti le ultime due sere, c'è una coda che te non c'hai l'idea, non c'hai l'idea. Ma ho stimato, ho provato a pensare quante persone c'erano in coda, più o meno erano una cinquantina di persone in coda, quindi erano tante. Se te conti un paio di minuti a testa, 50 per 2, vengono fuori tantissimi minuti. E allora la domanda del cavolo con due Z oggi è: quanto vale la pena fare la coda per mangiare un gelato? O comunque in generale, quanto vale la pena far la coda?

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Milky, Just the Way You Are. State ascoltando Radio Peter Pan e c'è la Generation. Messaggio inaspettato, cioè fuori orario. È arrivato il Dome già a quest'ora.
2: Ciao Gio! Oggi in audio in anticipo. Sono qui in macchina.
3: Ciao Gio!
1: Confusione.
2: Un attimo! Siamo qui in macchina con il prof e il maestro. Adesso salutate.
1: Ciao ragazzi.
2: Ecco, andiamo noi, indovina dove? A Firenze.
1: Agli Uffizi.
2: Concerto degli Linkin Park.
3: Spacchiamo tutto.
2: Si va a affogare.
1: Sicuramente non c'han paura del caldo. No, io parlavo prima del Louvre, no? Agli Uffizi invece c'è stato il problema contrario. L'altro giorno hanno chiuso tutto, baracche e burattini, perché si è rotta l'aria condizionata. Troppo caldo, tutti fuori dai maroni. Buon caldo, ragazzi, buon concerto dei Linkin Park. Che figata. Si parlava di code, sicuramente le faranno per entrare al concerto pure loro. Ma io parlavo della coda fotonica che c'era per prendere il gelato nella gelateria prestigiosa di Castelfranco Veneto, vicino a casa mia. E quindi mi chiedevo, ma quanto puoi aspettare? Perché erano più o meno una cinquantina di persone, stimando 2 minuti a testa, perché poi tira fuori la monetina, finché insieme scegli il gusto. 100 minuti di coda significa più di 1 ora e mezza, è tantissimo tempo. Joe, fare la coda vale la pena solo quando sei in ferie per 2 settimane. Sì, questo è il messaggio di Dario, perché dice, quando hai tempo da perdere lo fai. Qualcun altro mi chiede, ma qual è la gelateria? Non te lo dico, ti lascio col dubbio. E qualcun altro invece fa i conti in tasca al gelataio e dice, ma quanti soldi farà? Dipende. Poi comunque gli costa la materia prima, la refrigerazione, i dipendenti. 393-7366-240. Quando vale la pena far la coda?
4: Peter Pan Generation.

0: Peter Pan safe, tu mi piaci tanto. Attenzione perché era una trappola. Poco fa hai sentito il messaggio del Dome che coi Jim Bros se ne stava andando a Firenze al concerto dei Linkin Park, mentre la sua fidanzata, la bassanese, questo weekend sarà un matrimonio. Ha mandato un messaggio pure lei. Scrive: furbo il Dome che va al concerto e manda la fidanzata da sola a un matrimonio, ma lui non sa che io tornerò col bouquet. Ah, beh, e allora si sposano. Era una trappola, Dome, non ci dovevi andare a quel matrimonio lì. Si parlava di code, quando ne vale la pena farne tante, quanto tempo puoi stare al massimo in coda, ma per fare cosa? C'è Berello che scrive: buongiorno, buongiorno Joe, per fare la coda per me non c'è problema, ma se inizia ad esserci caldo e gente che sta a parlare con la cassiera barra barista, mi viene voglia di fare come Bud Spencer in Banana Joe, che prendi proprio a schiaffi tutti. È vero, quella è una questione di rispetto. C'è tanta gente in coda, non è che devi metterti lì a fare pubbliche relazioni col barista, col cameriere, cioè devi lasciare spazio a tutti. C'hai ragione, Berello. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, quindi situazioni nelle quali vale la pena fare tanta tanta coda. Poi c'è l'oroscopo e anche il GR, sti cazzi.
1: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di vigilanza group. Info su win3.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
13: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
14: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
20: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
21: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
22: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: disco di San Giovanni Lady, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe e quindi io come San Giovanni non faccio gli inganni neanche nella sala giochi. È venerdì, ultima puntata della settimana, c'è chi se la gode già in giro in barca. Buongiorno grande Joe, un saluto da Luca direzione Isola d'Elba, buon venerdì. Allega anche foto, cioè una foto tutta blu, bellissimo, fa fresco solo a vederla. Si parlava invece di cose molto calde, ovvero fare la coda in attesa della grande soddisfazione, il gelato, probabilmente il più buono di Castelfranco Veneto, che c'è la gelateria vicino a casa mia. Ma veramente, io ho fatto il conto, c'erano 50 persone in coda. Se stimi più o meno 2 minuti a testa di attesa, perché poi ti fermi, cerchi la monetina, dai i gusti, ti fa il gelato, sono 100 minuti se ti metti in fila alla coda. È complicato. Quindi quando ne vale la pena di farla tutta sta coda? Qualcuno dice non ne vale la pena, zero, basta andare a prendere il gelato fra le 19:30 e le 20:30, così eviti lo stress. Sì, però così, a parte che mangi come i tedeschi, è troppo presto. C'è chi invece dice, Gio, 5 ore e mezza di coda al padiglione Prime Video al Lucca Comics 2022, non ne vale la pena, mai nella vita. Oppure qualcun altro, beh, è abbastanza importante far la coda quando sei al fresco e all'ombra, però ne deve valer la pena se la gelateria è sotto casa, nei parchi divertimento, dice, col cavolo, piuttosto mi prendo il pass per saltare la coda. Ma anche lì, paghi in più per avere un pass. Non lo so.
1: Ma ti dirò, Gio, penso sia una cosa funzionale a quello che ti serve alla fine della coda, perché ti dico, se è un sabato mattina, devo lavarmi la macchina e ho davanti 3/4 d'ora di coda ed è un capriccio, ti dico, ma anche no, la lavo un'altra volta. Se è la coda per un gelato fotonico,
0: il
1: condimento alla fine ci sta, quindi magari me la faccio anche.
0: Ma io mai.
1: Ciao Gio, buon venerdì.
0: Ciao, buon venerdì. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene e quelli che no. C'è l'oroscopo, baby!

0: capito. Vi drado in vossè, DJ Guga su Peter Pan, anche se il clacson bitonale più famoso rimane sempre questo. Quello del generale lì. Che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana, quindi sono lì che si sfregano le mani. Sono tantissimi quelli che si salvano. Si salvano quelli dell'Ariete, quelli dei gemelli, il cancro, la Vergine, pure la Bilancia, lo Scorpione e il Capricorno. Questi quelli salvi, gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Tenetevi forte perché il pericolo è dietro l'angolo. Rullo dei tamburi però. Rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste, neanche nei film. I the best sono quelli dei pesci. Oroscopo rimato per il segno fortunato. Il meteo dice che sarà un weekend soffocante. L'oroscopo dice che per te sarà rinfrescante. Come tuffarsi al largo di Zante o raggiungere il paradiso a manina con Dante. È importante avere sempre vicina una bibita idratante, quindi assicurati che le birre in fresca siano sempre tante. I più fighi sono quindi quelli dei pesci.
1: Un ottimo lavoro.
2: Che bravi però.
1: E non super. Applaudo con ironia.
0: Peggiori del weekend? Vuoi saperlo? Quelli dell'acquario, male.
3: Oddio! Male, no! Male. Dio, ti prego, no! No! No! No!
0: Acquario, malissimo!

0: L'oroscopo dice che il segno migliore del weekend è quello dei pesci. Le raccomandazioni vengono spiegate poi nella didascalia e viene spiegato ai pesci di avere sempre delle birre fresche nel frigo. E Mirko, che è dei pesci, ci rassicura. Frigorifero carico di Ceres. Alla grande, Mirko, invitaci.
1: GR sti cazzi.
0: Torna all'appuntamento con il GR sti cazzi.
2: E sti cazzi.
0: L'ultimo di questa settimana nella Peter Pan Generation. Si parte col focus che titola: qual è il modo più semplice per parlare con il tuo gatto?
2: E sti cazzi.
0: Ma io ne ho due, di solito prendo appuntamento con la segretaria, mi fanno attendere qualche giorno, poi ci posso parlare, te l'assicuro. Da fanpage.it, Temptation Island, un video hard di Sara e Gabriele scuote il programma. La produzione non sapeva nulla.
2: E sti cazzi.
0: Ma loro rispondono sul Today, Temptation Island 2026, arriva la replica in lacrime dopo il video hot di Gabriele e Sara. Non siamo una coppia finta, eravamo ubriachi.
2: E sti cazzi.
0: E allora, perdonati e scusati, sempre dal Today, le carte Pokémon possono valere più di un Rolex e i ladri lo sanno.
2: E sti cazzi.
0: La dimostrazione arriva da fanpage. Carte Pokémon e One Piece rare rubate da una cassaforte a Roma, bottino da oltre 200.000 euro.
2: E sti cazzi.
0: Per delle minchia di carte dei Pokémon, quelle che ci avevi in tasca anche te, che le scambiavi durante la merenda. Ecco, mangiati le mani, valgono un sacco di soldi. In sole 24 ore, questa fa ridere solo così, senza spiegarla. Come i manager possono favorire motivazione e performance in azienda.
2: E sti cazzi.
0: Manager favorire, vabbè, prestazioni. TGCOM 24, chiudiamo con questa serie. Coppia, lasciarsi prima delle vacanze, guida pratica per un'estate da single.
2: E sti cazzi.
0: È vostro il premio Pulitzer.
1: Peter Pan, estate!

correva l'anno 2015. Reality, Last Frequencies. Nella Generation si chiude la prima ora, però ogni volta che leggo sto titolo, Reality, mi viene in mente mica il Grande Fratello, no, mi viene in mente la canzone del tempo delle mele, quella

0: perché si chiama reality anche questa canzone qui. Tornando alla realtà, altro che tempo delle mele, tempo di chiudere la prima ora della Generation, ma ne abbiamo ancora due. Fra poco arriva Emma Rossato, state con noi.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Peter Pan Pink Power.
1: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power, le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power, capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza, ingresso libero.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Le 11 e un minuto.
12: C'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Cerchi una bella notizia?
14: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
13: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
14: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
13: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
14: Approfittane, Ali migliora la vita.
10: Peter Pan Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì sempre a rovente sul nord Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale, con l'aria calda che si sposta proprio verso le nostre regioni. Avremo temperature massime fino a 35-37 gradi. Sulla pianura padana qualcosa in meno sulle zone costiere, ma con elevati tassi di umidità. Da segnalare ancora qualche locale fenomeno sui settori alpini, qualche temporale di calore al pomeriggio, ma con basso rischio di coinvolgimento delle aree pianeggianti adiacenti. Anche nel weekend è sempre molto caldo, con punte vicine ai 38-39 gradi sulla pianura padana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Forever Fun, Forever Summer.

0: Ok, sei riuscita ad attaccare le cuffie in tempo. Celeste, old school romance. Volevo vedere quando te ne accorgevi che eri senza le cuffie.
1: Grazie, grazie.
0: Però sei stata molto reattiva. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation. Delle cose sono importanti quando si va in onda. Le cuffie, perché altrimenti non senti cosa sta accadendo alla radio.
1: Beh, meglio alcune volte. Poi?
0: E forse basta.
1: La voce.
0: Cioè, il resto
1: voce.
0: È già qua, il microfono è già montato, il mixer è già montato. Quindi sì, la voce, se ce l'hai, è utile. Ce l'hai la voce?
1: Ce l'ho la voce!
0: Anch'io ho una voce e vorrei sfruttarla per qualcosa di importante.
1: Tipo?
0: Lamentarmi con le forze dell'ordine che ieri sono state chiamate in causa per mettere una multa alla signorina che parcheggia fuori dai segni bianchi per mettere la macchina all'ombra. Non sono ancora intervenuti.
1: E da quando l'hai detto, questa mattina c'erano talmente tante macchine che ho dovuto trovare un parcheggio e farlo anche adesso.
0: Ma guarda, pur speriamo che oggi passino. Ma attenzione.
1: Oddio, perché?
0: Base sexy, perché il Sole 24 Ore oggi titola:
1: paga la multa o mi dai il numero di telefono? Spesso il vigile.
0: Ma che spesso? Sospeso.
1: Sospeso
0: il vigile che flirta.
1: Perché no.
0: Allora, se
1: fatelo venire dalle mie zone, io do il numero di telefono volentieri.
0: Questo è il quesito che volevo sottoporti. Cioè c'è questo vigile che flirtava con le tipe. Cioè io ti do la multa, ma se mi dai il tuo numero di telefono non te la do.
1: Perfetto.
0: Tu da che parte stai? Il dilemma che propongo io a te.
1: Che domanda. Ti do il numero di telefono.
0: Vabbè, ma poi cioè comporta anche che ci devi uscire una volta.
1: Beh, ma scusami, ma se io ti do il numero di telefono, tu mi dici sì, paga la multa o dammi il numero di telefono. Ti do il numero di telefono, poi non mi hai detto rispondimi anche.
2: Attenzione,

0: sango. Aie. Quindi vuoi dirmi che tu accetteresti il ricatto sessuale pur di non avere una multa?
1: Non è sessuale, mi ha chiesto solamente il numero.
0: Beh, vabbè, però.
1: Non sono tenuta a rispondere ai messaggi. Punto.
0: Però prima o poi magari c'è.
1: No, ti blocco di mettere le spam.
0: Shish, cambio argomento. Oggi ho portato il televisore in classe.
1: L'ho
0: come
1: visto.
0: Quando si faceva l'ora di audiovisivo.
1: Sì.
0: E quindi come il bidello ho portato il televisore in classe.
1: Non spero. È il bidello, è il
0: all'epoca mia. All'epoca mia, quando c'era il televisore con le videocassette, erano tutti bidelli, quindi va bene così.
1: No.
0: Perché? Perché c'è questa notizia del Corriere della Sera che parla dell'esperimento australiano di vietare i social agli under 16. Secondo uno studio,
1: l'85% dei giovani elude i controlli.
0: Però è una roba che c'è sempre stata, soprattutto nei film, che adesso purtroppo mancano nella cultura mondiale. Quelli della tua età non sono cresciuti con i film con i quali siamo cresciuti noi.
1: Tipo?
0: Ambientati nei college americani, dove c'era il pop punk, si poteva fare tutto, ci si ubriacava e si faceva festa. Sono spariti.
1: Ma non è vero.
0: E truffavano facendo la carta d'identità falsa.
1: Anche io l'ho fatto. No, non l'ho.
0: Voglio sapere
1: tutto.
0: No,
1: mamma, non è vero.
0: Però c'era un film che era bellissimo, Super Bad, Tre menti sopra il pelo.
1: Sì.
0: Dove a un certo punto c'era McLovin che faceva la carta d'identità falsa. Prego, faccio play.
1: Vai.
2: Somiglia a un futuro pedofilo su questa foto. Secondo, qui non c'è neanche un nome di battesimo, c'è scritto solo McLovin.
3: Cosa? Niente nome? Niente nome? Ma chi sei, Prince?
2: Fogel qui dice che hai 25 anni, ok? Perché non hai fatto scrivere che ne hai 21?
3: Senta, ora sta a sentire, faccia da culo. Ogni giorno centinaia di ragazzi vanno nei negozi di liquori con documenti falsi e ognuno dice di avere 21 anni. Quanti 21 anni credi che ci siano in città? Questa si chiama strategia, ok?
0: Questa era

0: Geniale.
1: Dai,
0: Era una strategia incredibile, perché dovevi fare il documento falso per prendere gli alcolici.
1: Non l'ho mai fatto. Mai.
0: Adesso metto un disco, quello di Dua Lipa, mi informo e poi vi racconto tutto sul documento falso di Emma.

0: Harris, Jazzy Satisfy su Peter Pan. Abbiamo parlato del divieto messo in Australia agli under 16 di accedere ai social network, ma come nei film americani degli anni 2000 che si falsificava il documento d'identità, e anche come Emma Rossato.
1: Non l'ho mai fatto, non è vero.
0: Ormai ho capito che l'hai fatto, non mi ha voluto raccontare i dettagli, ma l'ha fatto. Si faceva il documento d'identità falso per andare al negozio di liquori, perché si chiamava così. Ehi, vado al negozio di liquori, amico. E ma ce l'hai il documento? Sì, ho 21 anni, ma non è vero. Chiaramente non li avevano. E quindi compravano da bere. Ma io allargherei il divieto dei social network.
1: Sei solito esagerato.
0: A tutti, Emma Rossato circa un'ora fa ha pubblicato sul suo Instagram una storia con un box domande.
1: Esatto.
0: La domanda era...
1: Some questions.
0: Non sai neanche dirlo in inglese.
1: Sì, invece, solo che la domanda... Le domande dopo scritto sotto, le migliori le leggeremo in radio.
0: Cioè, ragazzi, siete veramente una roba.
1: Vai Joe, inizia.
0: Partiamo dal primo, ci vediamo. Solito provolone. Risposta con restrizioni, evidentemente sono porno. Questa è porno.
1: Dai,
0: Vieni a bere qualcosa un giorno e siamo a due che ti invitano fuori. Nemmeno l'intelligenza artificiale riuscirebbe a crearti così bella. Questo è quello che scrivono i vostri fidanzati alle ragazze su Instagram. Adesso questo lo conosco.
1: Vai, ora rispondi come se fossi io a rispondere.
0: Che tatuaggi hai? Non ho tatuaggi, fatti i cazzi tuoi. Il tuo uomo ideale? Basta che abbia una foto profilo con almeno un aereo privato.
1: Dai!
0: Il tuo sogno nel cassetto? Non lavorare e vivere di rendita grazie al reddito di
1: non
0: quello
1: è vero.
0: Lì, di quello che troverò. Di dove sei tu esattamente?
1: Fatti i cazzi tuoi.
0: Esatto. Poi vabbè, c'è uno che offende una persona che chiaramente è meglio non offendere. Se la mucca fa mu, perché il merlo non fa me? Ah, questo è quello che ci prova con la simpatia.
1: Bello, vedi, ce ne sono tanti. Vai.
0: Siamo ufficialmente all'inferno, scrive Nicola. Ma con te, Emma, si sta bene, sei stupenda. Ti seguo sempre su Radio Peter Pan. Ma così pensate di conquistarle?
2: Peter Pan, Forever Sun.
3: Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby.

0: Peter Pan nella Generation. Ormai Saturno, scrive qualcuno, non interviene più perché sennò con tutta questa frivolezza gli parte anche a lui un disco night. Parte che non è vero, ogni tanto Saturno mi manda dei cuoricini blu, però è impegnato fra un sacco di progetti artistici, poi vabbè, lui e Emma non è che abbiano tutte queste affinità. Ma stavo leggendo un po' di messaggi che sono arrivati in direct a Emma.
1: Belli, belli, belli, belli.
0: Ad esempio, a parte Davide che ti manda tante rose e due cuori blu.
1: Sì.
0: E poi ne manda un altro con scritto stupenda.
1: Sì.
0: Usciresti con qualcuno sconosciuto su Instagram, dipende anche lì da chi lo scrive. Ma c'è questo qua che dice: cosa pensi del fatto che sono uomo e amo vestirmi da donna?
1: Non penso.
0: Saranno cazzi tuoi, cioè, se ti piace farlo, fallo. Segui il calcio più i calciatori, rispondo io. Are you single? Depends on who asked me this question. Cioè, se me lo
1: smettila.
0: Chiede uno con un buon conto in banca.
1: Smetti.
0: Essere invitati a un concerto da amici o amiche, ma si è fidanzati. Problemi?
1: No.
0: Se già ti pone il problema, significa che tu ci vai con un secondo scopo. Ti posso omaggiare su PayPal?
1: Certo.
0: Però mi sembra,
1: Poi che dico come mi chiamo su PayPal?
0: No. Come stai? Sei semplicemente stupenda. Ma voi veramente pensate che a un certo punto una dice: vabbè, dai, ti apro le gambe, top.
2: Tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
3: No!
4: Sì!
3: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: 1. Per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5. Per parlare con
4: il
3: un
4: tempo
3: operatore.
4: Di attesa.
3: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
4: Sarai contattato. Per
3: forse.
5: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
6: Buongiorno, come posso aiutarla?
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
10: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
12: Peace out.
13: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo

anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in Capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.

0: dei primi, i primi nella planeta Terra, i primi Peter Pan, i primi
1: Dr. Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg, the next episode su Peter Pan Disco Storia, che riapre la Peter Pan Generation. Ciao, io sono Gio, c'è Emma Rossato.
2: Ciao!
1: E ci sono i vostri messaggi in DM sull'Instagram di Emma Rossato, che sono sempre peggio.
2: Sul box domande.
1: Hanno scoperto che li stiamo leggendo in onda e quindi stanno alzando il tiro. Tipo Chico scrive: perché sei così buona? Perché tua mamma... cosa ha fatto quella volta? Per un milione di euro ti lanceresti col paracadute? Sei bellissima,
2: bacino. Sarei anche di peggio.
1: Per un milione?
2: Sì.
1: Se ha detto che per una multa darebbe il suo numero al vigile per evitarla. Pure lui dice: ma lo sai dare il diserbo? Beh no, però sa usare la pompetta.
2: Dai!
1: Un enologo può chiedere la pensione anticipata per lavoro usurante o gli viene la cirrosi? Team sprizzo birra, beh qui direi champagne, molto facile. Sei una che se la tira?
2: No.
1: Porca miseria, così
2: ma
1: tirata che... mamma mia, 6 metri ce l'ha. Come va questi?
2: Alcuni
1: non me li vuoi far leggere.
2: No, ma sono quelli di prima.
1: Ho capito che però io sono arrugginito da questo punto di vista. Cioè l'approccio sui social network, secondo me è una cosa che tendenzialmente al 99,9% non funziona.
2: No.
1: Deve esserci un piccolo gancio, cioè devi conoscere questa persona al di fuori. E quindi magari conoscendola da fuori puoi avere una chance in più.
2: Sì, perché esce la simpatia, anche gli sguardi, tutto quanto.
1: Il dilemma di oggi verte proprio sull'approccio sui social.
2: Voi siete team like tattico oppure messaggio in DM? Quindi eliminate una delle due opzioni e tenetene quella che secondo voi vi rappresenta di più.
1: E quella che secondo voi funziona meglio? Cioè qual è un approccio sui social che funziona?

0: classica ritmo.
1: Certo, la produzione è quella di Anima, la voce è quella di Ellie Goulding, Hypnotized, su Peter Pan e nella Generation. Devi definirmi queste due cose però, stiamo parlando di approcci online. Like tattico o messaggio in DM? Magari non tutti sono pratici, definisci il like tattico.
2: Il like tattico vuol dire mettere, non so, scorri sul profilo, metti mi piace a una foto, magari non recentissima, ne metti uno, poi ne metti un altro e poi basta.
1: E quindi magari te vedi che questo ha messo dei like,
2: no, una vecchia foto. E quindi lo rifà.
1: E quindi tu rispondi a questa persona.
2: Rispondi con un like, poi l'altra persona magari inizia a seguirti, tu rinizi a seguirli, dopo da lì va
1: via. La burocrazia peggio che chiedere un documento in comune, porca miseria.
2: Esatto.
1: Messaggio in DM invece semplicemente rispondi una storia.
2: Sì, esatto.
1: Scrivi, ah, sei molto bellissima.
2: Sì. Rispondi una storia oppure proprio scrivi un messaggio.
1: Quindi quale secondo voi funziona meglio?
2: Team DM, foto dei conto corrente bancari funziona sempre. Vero, concordo, se volete volentieri. Andiamo
1: direttamente al sodo, c'è anche un hashtag che funziona,
2: sì.
1: Senti.
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: L'approccio migliore è rispondere in DM, magari ad una storia o a un post, non lo so. Magari di più ad una storia, scrivendo hashtag solo qualità. È un approccio che ha un esito sicuro e non può essere che positivo.
1: Secondo me dovresti inventarti tipo una storia, cioè
2: tipo
1: mandi un messaggio a tipo che ti piace, dici, guarda, ti ho incrociata che stavi portando a spasso il cane, sai che
2: okay,
1: è il cane, quindi
2: sì.
1: Stavi portando a spasso il cane, ti è caduta una cosa, ti inventi, non lo so,
2: sì.
1: Ti è caduta una... vorrei restituirtelo, possiamo incontrarci.
2: Molte volte mi arrivano questi messaggi.
1: Funzionano?
2: No, però mi faccio veramente delle belle risate.
1: Se sei bravo a inventare la storia funziona.
0: Peter Pan.

0: I Feel For You, il sample originale, quello di Cerrone, Look For Love, e si collega al dilemma di oggi, cercando l'amore. Cercando l'amore oggi lo trovi sui social, o almeno ci provi.
1: Ci provi, ci speri, tante volte ci speri.
0: C'è chi lancia la rete e dice guarda che alla lunga funziona, perché
2: non è un problema trovare un metodo che funzioni sui social, il problema è che funzionano fin troppo.
0: Troppo.
2: Anche con il 99,9% basta darci dentro con la tastiera e sai, prima o poi capita qualche occasione.
0: C'è
2: la tristezza è proprio lì.
0: Basta, no, pensavo che ci fosse la teoria del pescatore, no lanci la rete, qualcosa
1: peschi
0: dalla rete
1: dell'internet. Qualche pesce peschi.
0: Cioè lui che scrive, ok, sono andato a vedere il tuo profilo, è marossato, bella, niente da dire.
1: Ma tu lo sai fare il ragù? No, perché puoi essere bella finché vuoi, ma se non sai fare il ragù, guarda, ti dico solo che ieri sera è venuto un mio amico a casa mia a vedere Temptation Island.
0: A vedere.
1: E come vuoi?
0: A vedere un amico a vedere.
1: A vedere Temptation Island, sì. E gli ho fatto la pasta.
0: Questo segno che è sul collo è perché hai visto troppo Temptation
1: Island. Che bugiardo. E gli ho fatto la pasta al ragù.
0: Ok.
1: Ha detto molto buono.
0: Buono, buono. Il ragù era quello scongelato della nonna, grazie.
1: No.
0: E poi c'è lui, Ricky, che scrive:
1: raccontare in un futuro ai figli e ai nipoti la modalità di approccio usata sui social deve essere molto triste.
3: Mamma, mamma!
1: Secondo me è divertente.
3: Mamma, mamma!
1: Dimmi.
3: Ma voi come vi siete conosciuti?
1: Ho messo like al profilo del papà.
0: No, lì il papà interrompe, dice ho mandato la foto del cazzo.
1: Mamma mia, da bloccare quello.
0: Caro mio, ho mandato la foto
1: del cazzo.
0: Perché funziona che minchia.

0: Freaks.
1: Mick, Beautiful Freaks, una cosa ho imparato, anzi due quest'ora. Prima che hai fatto il documento falso per bere gli alcolici.
0: E la seconda, non era per gli alcolici.
1: E la seconda è per entrare nei locali?
0: Sì, certo.
1: E la seconda è... Che ieri sera hai invitato un amico a casa per vedere... Temptation Island,
0: sì.
1: Certo. Fammi vedere le ginocchia.
0: Ma sei deficiente? No, ma io dico, ma sei deficiente?
1: Per questa domanda non fatela alle vostre colleghe. Adesso noi stiamo scherzando, è lavoro. Stiamo facendo del cazzeggio in radio. Ma se la fate voi nei vostri uffici siete passibili di denuncia per molestie sessuali.
0: Giù no, giù può far tutto tanto.
1: È radio, dai, stiamo cazzeggiando. Comunque com'è andata?
0: No, è andata bene, bene. Abbiamo gossipato su tutte le coppie di Temptation, perché non l'avevo visto mercoledì. E quindi ieri l'opzione era guardare Temptation oppure guardare un film strappalacrime. E mi ha scritto cosa fai stasera, ho detto vabbè, se vuoi venire a vedere Temptation.
1: E lui non se l'è fatto dire due volte. Fra poco che c'è?
0: Idiota, c'è la sala giochi.
1: State con noi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali. Food and Drink, venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Astro Legends, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
4: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Peter Pan Pink Power.
9: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
10: Radio Peter Pan.
3: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 12 un minuto.
1: C'è il notiziario.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buona giornata da Umberto Cascone. Con l'ondata di caldo aumenta la pressione sui pronto soccorso italiani, stimato un aumento degli accessi del 10-15%. Pesa molto la carenza di personale medico-infermieristico. Al momento nessun allarme, ma nelle grandi città il rischio paralisi non può essere escluso. Dio ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie. Così Papa Leone XIV nell'omelia durante la messa che apre il concistoro straordinario. scenario. Il pontefice ha poi aggiunto: la pace è un dovere di giustizia perché siamo tutti un'unica famiglia umana. Mondiali di calcio 2-1 dell'Ecuador con la Germania, i sudamericani volano ai sedicesimi. Avanti anche la Costa d'Avorio che spegne per 2-0 la favola Curaçao. Olanda-Tunisia 3-1, 1-1 Giappone-Svezia. La Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti ma è fuori dal torneo, pari 0-0 Paraguay-Australia. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
16: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: Che bella canzone.
1: Davvero bella. Correva l'anno 2002. Nelly, Kelly Rowland, Dilemma. Che non è la rubrica che avete sentito una mezz'oretta fa nella Peter Pan Generation. Perché la archiviamo, messa da parte. Adesso abbiamo l'ultima ora della settimana di Peter Pan Generation e dobbiamo sfruttarla alla grande perché...
2: Perché c'è la sala giochi.
1: Gli ultimi due ticket, quelli ambientati nel magico mondo dei cartoni.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forti, sono bravo e sono competitivo.
1: Start. Fight. Sai di esserlo forte, bravo.

0: bravo computerone.
1: Madonna, ragazzi.
0: E niente, siamo aggressivi oggi.
1: Ho notato.
0: I premi che potresti vincere qualora ti portassi a casa uno dei due gadget sono:
1: i gadget di Radio Peter Pan e anche una giornata al Sand Beach di Sottomarina con un ombrellone e due lettini.
0: Tanta roba, giornata deluxe. Che giochiamo per assegnare il ticket numero 9? Funziona così.
1: Noi vi diamo delle informazioni, da lì dovete trarre il dato 1, il dato 2 e anche il risultato dell'operazione con cui giochiamo oggi.
0: Potrebbe essere una somma, una sottrazione, una moltiplicazione, una divisione, lo scopriamo fra un attimo. La cosa complicata è vincere i due dati.
1: Esatto.
0: 393-736-6240, tutto dovete dirci. Dato 1, dato 2 e soluzione a questo enigma.
2: Il teorema pitagorico.
3: Grazie alla matematica e chi l'ha inventata.
4: Operazione.
2: Addizione.
4: Dato 1.
0: Il numero a cui corrisponde Bulbasaur sul Pokédex.
4: Dato 2.
0: L'anno in cui è andato in onda su Italia 1 il primo episodio dei Pokémon.
2: Somma dato 1 e dato 2.
0: Beh, l'anno in cui è andato in onda per la prima volta su Italia 1 lo si può individuare, ma nel Pokédex Bulbasaur, che numero è?

0: T-Rex, Sad Girls, su Peter Pan nella Generation, terza ora, quella della sala giochi, che però il venerdì è ambientata nel magico mondo dei cartoni animati. Domanda tecnica oggi.
1: Vai.
0: Era complicata.
1: Eh sì.
0: Perché era, a parte il gioco matematico, che già di per sé il teorema pitagorico non è facilissimo,
1: no,
0: perché ti chiede un'operazione matematica, per quanto oggi fosse facile perché era un'addizione.
1: Sì, semplice anche.
0: Addizione facile. Ma i due dati erano molto specifici di un cartone animato famosissimo, che era il cartone
1: Pokémon.
0: Pokémon. Uno dei due dati, il dato 2, ma tanto cambiando l'ordine degli addendi,
1: il dato non cambia,
0: quindi partiamo dal dato facile, che era l'anno in cui è stata trasmessa per la prima volta una puntata dei Pokémon su
1: Italia 1
0: in Italia, per i diritti ce li aveva Mediaset. L'altro dato, che era più complicato, parlava del Pokédex.
1: Esatto.
0: Che cos'è il Pokédex?
1: È la scheda in cui metti la carta dei Pokémon.
0: No, il Pokédex è quel computerino che c'hanno gli allenatori.
1: Che classificano i Pokémon.
0: Quindi i Pokémon sono numerati.
1: Beh, questa cosa.
0: Ti chiedeva qual era il numero di Bulbasaur nel Pokédex. Sommando i due dati, il risultato era
2: 1 più 1999, 2000.
0: Ci sei andato vicino, poi
3: 3 più 1996, 1999.
0: No, hai sbagliato tutti e due i dati.
4: 3 più 1998. 2001.
0: Il risultato è corretto, ma i dati sono sbagliati.
5: 15 più 18.
0: Vabbè, 15 più 18, scusa, adesso. Hai spento la magia, dammi il risultato,
1: via,
0: dai.
1: Via, così.
0: Qual era la combinazione che ti permetteva di vincere sto gioco?
1: 1 più 2000.
0: Bulbasaur è il numero 1 sul Pokédex. 2000, l'anno in cui è andata in onda su Italia 1 la prima puntata dei Pokémon, la somma.

0: Vale
1: 2001.
0: Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 9 e si chiama
1: Nicolas Bottan.
0: Bravo Nicolas, you win.

0: to you, gli another, Subiter Pan. Ci sono loro che ci sono rimasti male, che volevano vincere, però sono stati carini, senti.
1: E fateci vincere una volta!
0: Fateci vincere una volta! Stavamo guardando il Pokédex per scoprire sotto che numero erano nascosti i Pokémon all'interno che del computerino degli allenatori dei Pokémon. Pikachu è solo il numero 25.
2: Pikachu!
0: Se fossi un calciatore mi sceglierei il 25, rifallo.
2: Pikachu!
0: Sai fare anche Squirtle?
2: No!
0: Squirtle è il numero 7, ad esempio. Charmander è il numero 4, perché poi funzionava così: Bulbasaur, che era l'unico, poi le sue due evoluzioni, Ivysaur e Venusaur, venivano subito dopo. Quindi...
2: Perché se tu vai su Ivysaur viene fuori un aereo?
0: E viene fuori un aereo, non lo so. Quindi due Ivysaur, terzo Venusaur. Poi c'è Charmander con le sue evoluzioni, Charmeleon e Charizard. Che bello, che ricordi. Oggi vado a giocare a Pokémon Blu.
3: Discotech People, next event. We are back and it's time to party.
0: E poi vado agli eventi di Peter Pan. Tipo stasera siamo alla Peri Village, al Palmanova Designer Village, ad Aiello del Friuli, provincia di Udine, con food truck, aperitivi, e dalle 17 il DJ set con Sister Gloria e Alice Fassina, con la sale preview in anteprima degli sconti estivi, il prezzo outlet, promozione per membri premium club. Iscriviti su palmanovadesignervillage.com. Sempre stasera alle 19.30 altro aperitivo alla 78 Rose Run, la quarta edizione, a Cadiraio, a San Polo di Piave, sul nostro track il DJ set del direttore Marco Baxo.
2: Ma sabato 27 giugno ci sono anche altri eventi, c'è Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano a Treviso dalle 22, Sister Gloria, Marco Baxo, Alice Fassina e Performe Lex Serafo, insomma tutti, lo special guest DJ Formas e Francesca Brambilla. Domenica 28 giugno invece vi aspettiamo con Peter Pan in Gover a Speedyland a Spilimbergo, dove siamo media partner, dalle 21:30 Thomas Menegazzi, Edo, Fedo e tutti i nostri performe per una notte da leoni,
0: certo,
2: con special guest Ludwig,
0: perché c'è il Peter Pan Hangover. Tutti gli appuntamenti li trovi sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi,
0: perché non ne abbiamo detti tanti.

0: guarda, ci spiace, il post non funziona.
1: No, non funziona.
0: Ma dove vuoi che vada a prelevare?
1: Ma infatti, vedi,
0: siamo in mezzo a, non lo so,
1: io mi vesto di nero, così capiscono le persone come mi devono pagare. Bella questa.
0: Signore, si è dimenticato di questo post e tu vuoi che io vada a prelevare?
1: Dai.
0: Dove vado a prelevare? Non c'è una banca.
1: No, no, infatti, ma sicuramente sai cosa c'è? C'è Marco Boffo.
0: Ah sì, fra poco, nello spicchiattino finale della Generation.
1: Con i 2000 euro e poi secondo ticket della sala giochi, il numero 10.
0: Marco Boffo invece ha il post che funziona, quindi possiamo stare tranquilli.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
14: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.

0: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Peter Pan Pink Power.
6: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché?

0: Hammer. Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da
3: Marco Boffo.
4: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Magico Marco Boffo ci ha portati al 2010 con Purple Disco Machine Fireworks.
3: Un volo fino al 2021 con Keisha TikTok.
2: A chiudere dal 2014 Afrojack, il marito di Elettra, 10 Feet Tall.
4: Thank you
2: Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Picchia te, no, finale della Generation, bisogna specificare. Adesso dici Afrojack, chi è? Ce ne sono tanti. Il marito di Elettra.
3: Ah, beh, giustamente.
2: Sai come quando fai gossip paesano? Sì. Ah, ho visto Enrico. Ma Enrico chi? Quello che sta con la Sabrina? Sì, sì, proprio lui. Cosa ha fatto? E ha lasciato la macchina in doppia fila.
3: Malandrino. Ah, mamma mia, malandrino.
2: Oppure quando parli al telefono con la tua mamma, hai visto chi è morto? È morto Franco. No, Franco, quale?
3: Quello che c'aveva. L'amico dell'amico, ma dai,
2: c'è l'orificeria.
3: Sì, l'hai conosciuto quando eri piccola. Ti ha accarezzato la testa una volta sola.
2: Non me lo ricordo. Spicchiattino finale della Generation. Io sono Joe, lei Emma, c'è il computerone sempre attivo. Tutto pronto? Ultimo gioco della settimana, quindi l'ultimo ticket che è il numero
3: 10.
2: Sembra ambientato nel magico mondo dei cartoni animati. Il gioco è...
1: Ricordati che devi morire.
2: Gioco di memoria, funziona così.
3: Sentirete 10 parole enunciate in un senso, in un ordine. La seconda volta vengono enunciate in un ordine diverso e saranno 9. Dovete trovare la parola mancante. Si gioca con una categoria.
2: E la categoria riguarda un cartone animato molto famoso. 393-7366-240 è il numero, si gioca su WhatsApp. Messaggio scritto o vocale non fa differenza. L'importante è essere i primi a capire che parola manca.
3: Sì.
2: Al secondo giro.
5: Ricordati che devi morire!
6: Non me lo segno.
7: Categoria delle parole. Peter Pan.
8: Inizia il gioco.
7: Nave. Trilli. Londra. Stella. Ombra. Wendy. Uncino. Spada. Isola. Spugna.
9: Memorizzale, a queste ne mancherà una.
7: Londra, ombra, stella, Wendy, isola, uncino, nave, spada, spugna.
2: Una parola manca al secondo giro. Quale? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.

0: Show.
1: Il programma si chiama Peter Pan Generale, non è brutto,
2: non
1: ha fatto un ascoltatore,
2: bene.
1: Come quando un bambino ti regala un disegno di merda e devi dire bello.
2: Dici brutto.
1: Bello, bello.
0: Peter Pan Generale.
1: Bello, ti sei impegnato, complimenti. Sei giocato per assegnare l'ultimo ticket di questa settimana, il numero
2: 10.
1: Ambientato nel magico mondo dei cartoni animati, era un gioco di memoria che si chiama
2: Ricordati che devi morire.
1: 10 parole che avevano a che fare con un cartone animato meraviglioso che fra l'altro ci si ispira alla nostra radio, il cartone è
2: Peter Pan.
1: Le 10 parole erano
2: nave,
1: trilli,
2: Londra,
1: stella,
2: ombra,
1: Wendy,
2: uncino,
1: spada,
2: isola,
1: spugna. Sono tutte parole che nel cartone tornano. C'è però un ascoltatore che ha deciso che la parola che mancava al secondo giro, che era quello che dovevate capire, sono state ripetute queste parole in ordine sparso, quale mancava al secondo giro?
2: Willy.
1: Ma Willy chi cacchio è? Willy?
2: Chi è Willy?
1: Willy,
2: di Belen.
1: Willy l'orbo magari, no. Quello dei Goonies, ma non c'è in
2: Oppure...
1: Peter Pan.
3: Oppure Wendy.
1: Wendy l'abbiamo ripetuta come quarta.
3: Isola.
1: L'isola come quinta.
4: Ombra.
1: L'ombra, che è quella che scappava via,
2: certo,
1: da Peter Pan all'inizio. L'abbiamo ripetuta come seconda.
2: Coccodrillo.
1: Il coccodrillo era troppo lungo come metrica, non l'ho inserito. Non c'era.
5: Manca la parola strada, se ho sentito bene.
2: Strada.
1: La strada comunque non c'è.
2: Non hai
1: Peter
2: sentito
1: Pan.
2: Bene, no.
1: Forse
2: no.
1: Era spada che intendevi, però spada comunque l'abbiamo ripetuta come ottava. In realtà la parola che mancava al secondo giro era
2: trilli.
1: Detta anche campanellino nella versione italiana, è la fatina, quella che è un po' gelosa di Wendy. Perché lei è innamorata di Peter Pan.
2: È di Peter Pan, però.
1: E invece Peter Pan è innamorato di Wendy, c'è questo triangolo.
2: Mamma mia, che cosa così normale.
1: Altro che l'isola che non c'è. È Temptation Island pure quello.
2: Esatto.
1: La più veloce ad aver individuato Trilli vince il ticket numero 10, quindi farà parte del sorteggio lunedì per vedere se si porterà lei a casa i gadget di Peter Pan e la giornata al Sand Beach sottomarina. Lei si chiama
2: Sara Nashimben.
1: Che scrive
2: finalmente,
1: brava Sara, you win, riempito il casellario, è
6: mission complete.
1: Oh yeah.

0: pensa che loro sono italiani, si chiamano Ave, Meet Me in the Dark, arrivano da Brunico e dato che te sei esperta di geografia chiudiamo con una domanda geografica.
1: Certo.
0: Brunico si trova in che regione? Dai, la regione
1: in
0: è facile.
1: La regione è il Trentino Alto Adige.
0: Ma grande!
1: Bravo! Quanti applausi! Quanti applausi!
0: Ma porca
1: miseria! Grazie, grazie, grazie.
0: Poi sono rimasto stupefatto.
1: Sei in montagna.
0: Sarà un weekend incredibile quello che ci abbiamo
1: di fronte. Sai perché lo so? Perché ci sono andata a Brunico.
0: Certo, perché ci sono i raduni dei calciatori durante l'estate.
1: Smettila.
0: Ci sono le squadre di Serie A che vanno a fare lì l'allenamento prima, il ritiro.
1: Dell'Inter.
0: Sì, in particolare quelli dell'Inter, per quello lo so anch'io. Ci sentiamo domenica mattina con l'Happy Ending parte 1 per quanto mi riguarda insieme ad Angelo PA1. La Generation torna lunedì dalle 10. Ciao Emma, buon weekend.
1: Ciao Gio.

0: Yogurt. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: Peace out, A-Town.
2: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di questa sera in Capannina Levamo.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
4: Le 13 da un minuto.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi. A 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: senza ritocchi, ci piacciono le donne anche con le occhiaie e la pelle non perfettamente liscia?
1: No,
0: non era quello. No, peccato, avete perso un'occasione.
1: No, in realtà credo sia una fake news, perché dice: in Brasile vivono le tre sorelle più anziane al mondo. Io so che vivono da queste parti.
0: Io non ho sorelle.
1: Alice Pazzina, Paola Caminato e Monica Morgan, sui 109 vabbè. Anni, un saluto.
0: 109 anni in tre.
1: No, no.
0: Ah, non, è la, non era la somma.
1: No,
0: ah, va bene, va bene.
1: Allora, buongiorno Alice.
0: Buongiorno, anzi, buon pomeriggio Fede. Ora. Sai perché? Ero un attimo distratta, perché mi sto facendo l'iscrizione su.
1: Ma in onda lo devi fare?
0: Sì, sì, adesso, subito, sennò poi mi dimentico.
1: A che cosa?
0: Palmanovadesignervillage.com, perché oggi pomeriggio dalle 17 io e Sister Gloria saremo lì per il DJ set all'Aperi Village, appunto, al Palmanova Designer Village, food truck aperitivo dalle 17 fino alle 21, ma c'è la sale preview, cioè sì. c'è la preview dei saldi, l'anteprima degli sconti estivi sul prezzo outlet per chi è membro Premium Club, basta iscriversi, quindi oggi faccio shopping.
1: Palmanovadesignervillage.com. In realtà Alice Fassina, che partirà tra poco alle 15.
0: Ti serve qualcosa?
1: No.
0: Faccio shopping anche per te?
1: No, non c'è bisogno.
0: Finalmente ti compro qualcosa e ti vesti bene?
1: Mamma, stai calma.
0: I calzini, le mutande.
1: So che non siamo in televisione, non ci possono guardare, ma io qua t'ho visto, perché sono qui a fianco a te, non ti stavi scrivendo a...
0: Come no?
1: No, stavi cercando qualche cosa sui siti d'incontro. Cioè, sì. Ce lo puoi dire. E dai siti d'incontro è uscito lui, un grandissimo artista che si chiama Enrico Ferrari e Matteo Vitale, che ci ha portato così oggi per iniziare un nuovo disco.
0: Funky Bahia!
1: Molto figo.
2: Attenzione! Nuovo

0: Alice, guarda che puoi dirlo apertamente che ti stai iscrivendo a Tinder,
1: lo dico,
0: un sacco di maschietti si iscriverebbero se ci fossi tu su Tinder.
2: Tinder,
1: sai che non ce l'ho mai avuta?
2: Penso che non aggiungi altro.
1: No, no, no, non ce l'ho mai avuta Tinder, ma in realtà nessuna app di incontri, perché io ho avuto sempre il problema opposto.
2: Sì?
1: Sono sempre stata più o meno fidanzata.
2: Troppo piena questa.
1: No, a parte che non vuol dire niente, perché su Tinder è pieno di fidanzati così.
2: Sì.
1: Con le mie amiche le abbiamo sgamati tantissimo.
2: Allora, hai detto una cosa molto interessante, perché è uscito un articolo su Internazionale circa due settimane fa che parlava di una relazione che ci porta a vedere che tantissime persone sono fidanzate, tipo il 50% degli iscritti maschili sono fidanzati di quelli presenti sulle app di incontri.
1: Sempre qualche settimana fa usciva un altro articolo che diceva che un italiano su due, ragazzi, il 50%, quindi se siete in coppia guardatevi adesso nelle palle degli occhi, tradisce l'altro.
2: Ecco, però Cucona, tu così mi stai rovinando il programma di Muva.
1: Vabbè,
2: tu stai sessualizzando di venerdì.
1: Allora, Muva, no, nella casa, perdonaci. Abbiamo

0: caso toglierei le ultime due parole. Cioè? Shut up e basta. Perché in dance è già un brutto vedere.
1: Shut
0: eviterei.
1: Up and stop, lo possiamo
0: esatto.
1: chiamare.
0: Ci siamo il venerdì, l'ultima puntata della settimana per quanto riguarda Peter Panamanetta, ma poi lo ricordiamo poco, secondo me, qual è il palinsesto e la programmazione di Peter Pan nel weekend, perché magari non tutti sanno, certo. quelli che ci ascoltano in pausa pranzo dal lunedì al venerdì, che tu li accogli anche il sabato mattina.
1: Certo, ormai a me mi hanno preso come la sveglia della radio. Domani mattina l'happy ending parte 1 prevede la coppia formata dal duetto Andrea Ferrara e Fede.
0: Se volete anche, anch'io ci sono il weekend, do il mio contributo ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 15 con Mi Cassa e Stucassa. Cos'è Mi Cassa e Stucassa?
1: Che ne so.
0: Come non lo sai?
1: Lo so.
0: La classifica dance ufficiale di Radio Peter Pan con me, Matteo Demo e DJ Maxwell.
1: Ma io sapevo che quella ufficiale era quell'altra.
0: Quale?
1: Quella.
0: No, non esistono altre.
1: Quella che fa Salvo
0: Gagliani. No, non esistono altre classifiche. C'è solo una classifica.
1: Aspetta, fammi
0: c'è
1: parlare.
0: C'è solo una classifica.
1: Quell'altro programma lì che non ricordo come si chiama.
0: Tanta bruttezza.
1: Ah, tanta roba. Sta settimana l'ha registrato Rocky Festaiolo.
0: Sì, io so che ha fatto ancora più dissing.

0: Mine su Radio Peter Pan. Tra poco si parte. Abbiamo Gigi.
1: Dove partiamo? Andiamo in vacanza.
0: Andiamo in vacanza perché ci abbiamo qui il nostro amico.
1: Andrea De Luca, che oltre ad essere super DJ, sa anche indirizzarci nelle destinazioni quelle giuste per le vacanze.
0: Oh, adesso che c'è lui qua davanti, come è proprio bravo Andrea De Luca. Di solito massacri.
1: Proprio bravo!

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.
4: Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Così fai scappare i pesci! Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
10: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
11: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
12: il
11: un
12: tempo
11: operatore.
12: Di attesa.
11: La preghiamo di premi 2,4 per avere assistenza.
12: Sarai contattato.
11: Forse.
13: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
14: Buongiorno, come posso aiutarla?
15: Yeah!
10: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
16: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Mamma mia, uguale. Come l'hai fatta
1: io,
0: male?
1: Io sosia. Cioè, tu bravo imitatore, io sosia di Lady Gaga.
0: E allora facciamo così, facciamo finta che il mio problema all'orecchio che mi ha fatto sentire Lady Gaga che parlava così, paparazzi, e mi fa sballare,
1: esatto,
0: tutti i suoni.
1: Esatto, in realtà era perfetto. Allora entriamo nel mood delle ricorrenze certificate, episodi accaduti nel passato in questo 26 di giugno.
0: Facciamo un salto nel 1818, quindi un paio di giorni fa, insomma, esatto. Roba fresca. Venne inventata la prima antenata della bicicletta.
1: Il barone Carl von Treis.
0: Non ti inventare i nomi.
1: È vero, è vero. Decise di dedicare il suo tempo libero, evidentemente ne aveva molto, anche perché in realtà era un impiegato statale. Allora, impiegati statali non ce l'hanno il tempo libero. Una volta sì, adesso no.
0: Ma cosa dici, dai? Di la verità.
1: Te lo giuro.
0: Non usare i filtri.
1: Era stufo di dover viaggiare sempre con i poveri cavalli, le carrozze, anche perché spesso queste creature morivano per inedia. Cos'è l'inedia?
0: L'inedia per l'inerzia, troppe passeggiate.
1: No, per malnutrizione, poco cibo. E quindi cercò un mezzo alternativo. Vuoi raccontarci anche tu qualcosa?
0: No, in realtà mi sto molto appassionando di quello che stai dicendo.
1: Vabbè, prova, riprova, disegnò questo nuovo mezzo che utilizzò per la prima volta nel 17 per coprire comunque una distanza di 13 km
0: in meno di un'ora.
1: Ragazzi, per l'epoca era un gran successo, anche perché la bici pesava 22 kg e soprattutto non c'erano ancora i pedali, quindi si spingeva con i piedi.
0: Sai che fatica.
1: Possiamo staccare i pedali a Marco Baxo quando fa la salita lui in bici?
0: No.
1: E gli facciamo il video mentre spinge con i piedi?
0: No, stacchiamogli i pedali quando fa la discesa, pure i freni.
1: Anche il sellino, no. Stacchiamo

0: Renegade Master Ben Kim Ador. Allora, ricorrenze certificate, ogni tanto, anzi spesso devo dire, ci capita di rivangare nel passato per dei record sportivi.
1: E se tanto perché ai tempi d'oro il calcio era un'altra cosa. Facciamo un tuffo nel 1954, sabato 26 giugno ci fu la partita con più gol ai mondiali di calcio. Adesso non leggo.
0: In assoluto, in nella assoluto, storia.
1: In assoluto, non leggere.
0: No, non leggo.
1: 1954. Chi è che ha fatto la partita più lunga della storia? Si gioca in Svizzera.
0: E che ne so, io non so manco che squadre ci fossero.
1: Due nazioni, non sono squadre di calcio, è tipo la Lazio e l'Inter.
0: Ah sì, ho capito, vabbè, posso sparare a caso, che ne so. Inghilterra
1: no.
0: contro.
1: No.
0: Vabbè, no, l'Olanda?
1: No.
0: L'Australia?
1: No, l'Austria.
0: L'Austan,
1: quello per. Sì. L'Austria contro la
0: la Germania Ovest.
1: No, contro la Svizzera. Partita che durò, che finì 7-5, pensa il primo tempo 5-4, vinse l'Austria. Mm. E infatti da lì venne chiamata la partita infuocata di Lausanne.
0: Ma perché, scusami, allora la partita con più gol? Cioè, nel totale? 7 più 5, 12 gol all'interno di una partita?
1: Basta, me ne vado.
0: No, è per capire.
1: Che domanda è? No, la partita con più gol fatta dal primo al quindicesimo.
0: Ma tu vuoi dirmi che quindi nella storia mondiale non sono mai state fatte più di 12 reti all'interno dei 90 minuti?
1: E sono tanti 12 gol.
0: Vabbè, ma adesso con il Curaçao, quindi pensavo che questo record fosse stato battuto.
1: Il Curaçao che è abbastanza schifino, che sì. è uscito e ha preso tanti di gol.
0: Quanti?
1: Perso 7-1 con la Germania.
0: Vabbè, allora era ancora sotto.
1: 7 più 1 fa?
0: 8.
1: E 5 più 4?
0: 12.
1: No,
0: no, 5 più 4.

0: il pagante con Ludwig. Ludwig che sarà anche nostro ospite al Peter Pan and Gover questa domenica 28 di giugno allo Spililand Summer Festival. E sai, al Peter Pan and Gover ingresso gratuito, chi ci sarà poi a suonare tutta la sera in console?
1: Dimmelo un po', è proprio lui.
0: Lui, Thomas Menegazzi.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da
5: Thomas Menegazzi.
6: Un genio miliardario playboy filantropo.

0: 2000 Heroes, i supereroi degli anni 2000 mixati da Thomas Menegazzi.
1: Come tutti i veri eroi, riesce a salvare se stesso e tutte le persone a lui care.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E che gli vuoi dire a Thomas Menegazzi? Niente, perché
3: mannaggia
2: poi si
3: incazza. Mannaggia.
2: No, perché poi si incazza pure per Maloso. L'unica fortuna che ha è che è particolarmente bravo. Per il resto, ciao.
3: Thomas Menegazzi che torna insieme agli amici del 2000 Heroes da lunedì su Peter Pan a manetta.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter Pan. Squat.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
11: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: E manchi ma niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
15: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
16: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Ugel o Ugel?
1: Ugel.
2: Però a Napoli Ugel, fratmo.
1: Fratmo, muove tutte sanno. E invece no. E invece c'è la musichetta del Forse Accade Oggi, quelle ricorrenze che non sono... Che è successo?
2: Mi hai sputato mentre parlavi.
1: Ma non è vero, che
2: buono.
1: Vabbè, sei di cioccolato, quindi t'è andata bene. Quelle giornate che non sono assolutamente certificate, ma che a quanto pare potrebbero succedere nel mondo.
2: Oggi è la giornata nazionale dei food truck.
1: In America, quindi. Si celebra sempre l'ultimo venerdì di giugno per celebrare questo settore della ristorazione mobile. Devo dire che in questi ultimi 10 anni...
2: È esploso.
1: Certo. Anche food truck in tutte le manifestazioni, festival... Anche piccole sagre, piccole feste di paese, il food truck davvero è trasversale. La cosa bella è capire la novità, quella cosa particolare che il food truck ti propone.
2: Cioè?
1: Che ne so, quelli che fanno solo polpette,
2: quelli
1: che fanno anche il food truck asiatico, con la cucina asiatica, quelli che fanno le frittelle alla zucca.
2: Ne approfittiamo pure per salutare i nostri amici del food truck, quelli del Mucho Macho.
1: È vero, cioè, Mucho Macho, il Mucho Bus.
2: Il Mucho Bus, dove abbiamo fatto quel bellissimo video
1: di Natale.
2: Di Natale, in cui qualcuno disse: guarda chi c'è!
1: Quelli del weekend, ma oggi diciamo guarda chi c'è!
2: Gabri Ponte Jovanotti con un nuovo disco
1: molto figo.
3: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: succede? Che ho un bambino di 6 anni, va ai centri estivi, nei centri estivi poi ci sono bambini di varie età, io lo pago, lo mando, mi torna a casa che impara tutte le parolacce del mondo. Vabbè, lo sgrido, sta. Ovviamente.
1: Chiede scusa.
0: Ma capito, l'idea di dover pagare per diseducare mio figlio mi ha fatto un po' girare i maroni.
1: Allora dovresti,
0: capito,
1: magari metterti in discussione, mamma Alice. Mm. Però la cosa bella, beh, diciamone solo una, no, quando ha detto che si è fatto la popò addosso più o meno.
0: No, si era sporcato con mangiando, si era tutto sporcato la maglietta.
1: E ha detto sono smerdacchiato.
0: No, cioè, ho detto Pietro, non si dice.
1: No,
0: poi, poi lui sa che quando dice una parolaccia io lo fulmino e in quel momento lui vorrebbe scavarsi una buca.
1: Io non vorrei essere questo bambino giovanissimo di 6 anni.
0: Ma non parliamo di questo.
1: No, non parliamo di questo, no, perché stavo dicendo che ho paura anch'io quando mi strilli.
0: Vabbè, ma poi
1: però lo
0: uno,
1: puoi perdonare.
0: Sì, uno si arrabbia, poi ci si perdona. E infatti oggi pare che nel mondo si festeggi proprio la giornata del perdono.
1: Sempre forse,
0: Sì, incoraggiata per cercare di lasciare andare anche gli errori degli altri. C'è chi, guarda, che è intransigente, ti mette il muso, si arrabbia con te anche per cose futili. C'è gente che non si parla per anni, guarda, famiglie distrutte. Cioè Maria De Filippi non avrebbe fatto quella fortuna con C'è posta per te se non ci fossero persone così.
1: Ma infatti io ci vorrei mandare mio padre, perché non si parla più con i fratelli e con le sorelle, ma per delle cose veramente futili.
0: Ti prego, iscriviamolo, no. Voglio vedere la famiglia Giavellotti.
1: Giovannetti.
0: Giovannetti.
1: Già ne basta uno che si è rovinato la reputazione per tutta la famiglia.
0: No, tutti!

0: giornata del perdono, più la canzone di Bad Bunny, più la relazione appena finita con la mia ragazza, no, non è il massimo se uno è ancora innamorato. C'è stata una combo di musica, notizie, vita personale che
1: si
0: è intrecciata male. Lui è il nostro super amico Gabriel.
1: Gabriel, mi dispiace dirti che purtroppo non tornerà.
0: Perché?
1: Perché a volte tornano, ma a volte no.
0: Ma forse è meglio che non tornino. Se vanno, lasciamoli andare.
1: Sto vedendo Temptation Island, lo sto recuperando.
0: Mamma
1: posso
0: mia.
1: Dire un livello basso, Alice. Basso.
0: Ah, ma cercano delle storie fatte apposta per poi. Perché la gente, capito? Così lo guarda con più interesse.
1: Allora, guardatelo, apro una parentesi, guardatelo se volete farvi due risate, però mi raccomando, diffidate dalle imitazioni, per favore.
0: Qualcun altro invece non passa il tempo a guardare Temptation Island, ma siti di prenotazioni viaggi. Molti in questo periodo stanno andando anche in Madagascar.
1: Perché proprio oggi c'è la festa nazionale, 26 giugno. Ogni anno questa data celebra l'indipendenza del paese dalla Francia, ottenuta ufficialmente il 26 giugno 1960.
0: Ma perché è bello andare in questo periodo? Proprio perché ci sono le celebrazioni in atto e quindi in tutto il paese si tengono parate ufficiali, tantissimi eventi nelle piazze, spesso guidati dai vari comitati di zone, feste popolari in tutto l'arcipelago, mercatini, balli tradizionali, concerti gratuiti, sfilate, grandi unioni di tutte le famiglie del Madagascar che invitano anche i turisti ad assaggiare i loro prodotti tipici.
1: Ma la cosa più bella è che in Madagascar proprio in questo periodo non fanno Temptation Island.
0: Bello!

0: basta. Alleluia, alleluia, sono arrivati proprio loro,
1: a salvarci.
0: Proprio loro.
1: Dalla trap alla dance. Con quelli di Remastered ci siamo.
2: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trucks. Remastered the Trucks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: offerto da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, che bravi quelli di Remastered. Mi raccomando, sintonizzati tutti su Peter Pan questa sera a partire dalle 21 per la puntata integrale di Remastered e tutte le uscite e le novità in ballo per voi.
2: Si parte dalle 19.30, alle 21 c'è Fede con Feel the Vibe. Appena finisce Fede c'è Doge, il capitano,
1: esatto,
2: il conduttore.
1: Quindi a partire dalle 21 cominciate ad alzare il volume che avete abbassato prima.
2: Noi invece torniamo tra poco, ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta. Che facciamo, Alice, te lo ricordi?
1: Venerdì social.
3: Uraia Peter Pan, si va, si va,
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
14: Sensitive, oltre la carta casa.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
17: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
18: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Peace out.
2: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
3: Forever Fun, Forever Summer.

0: l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta, Alice Fassina ha detto che vi vuole dare un po' di contenuti social, eh?
1: Allora, sapete che nel venerdì leggero vi diamo un po' di consigli, suggerimenti su come usare meglio i propri social, soprattutto perché si avvicina il weekend, quindi sai, siamo più propensi a fare contenuti.
0: A fare contenuti,
1: noi
0: mi
1: poi
0: raccomando, non fate contenuti quelli un po' proibiti, eh?
1: Esatto, ma oddio, anche quelli vanno forte, quindi vedete voi cosa volete fare. Attenzione, vi segnalo che il trend emergente della generazione Z consiste nel condividere sui social degli screenshot e audio vocali delle chat più assurde e divertenti avute con i propri datori di lavoro o colleghi. Sai che secondo me questa potrebbe essere un'idea carina? Quando succedono delle cose nella chat di Peter Pan, facciamo il video dove scorriamo la chat e dove facciamo partire gli audio tipo di Lady Ellen, quelle cose, quel backstage che tutti vorrebbero sapere.
0: Hai
1: guarda
0: detto,
1: che potremmo farlo.
0: Però tu hai parlato della chat del gruppo di lavoro, io
1: certo.
0: le chat con i miei colleghi non le condivido.
1: Ah, perché voi avete delle chat parallele.
0: No, c'è una chat parallela, c'è una chat in cui parlo male della mia collega del
1: pranzo. Ah, vabbè, allora puoi farlo, non mi offendo. Anche vanno forti i contenuti cosiddetti raw, ovvero questo l'algoritmo premia dei contenuti un po' grezzi, cioè basta tracce audio, non è più quello un po' il trend. Il video si basa sul ritmo del contenuto e su format interattivi, ma anche così, presa diretta, posto e via.
0: C'avevamo un audio di un ascoltatore che diceva: io non ci ho capito un cazzo.
1: Manco io.
0: Sincero.

0: Federico Scavo Strompo.
1: Si parla di venerdì social, un po' di idee per i vostri contenuti. Allora, per andare virali, aumentare le views, soprattutto nelle piattaforme come TikTok, un suggerimento che ci danno gli esperti è quello di andare a intercettare i trend e parlare di quello. Non so se hai mai notato, Fede, che qualcuno pubblica dei video parlati in cui commenta la notizia del giorno, il fatto del giorno, il fatto di cronaca del giorno.
0: Si vanno virali.
1: Bravissimo, si va su Google Trend, che ti dà la lista di quali sono gli argomenti in hype nel momento, dandoti proprio anche in termini di 4 ore fa, nelle ultime 12 ore, quante interazioni, l'aumento in percentuale. Te ne faccio un esempio: nelle ultime 24 ore è andato in trend la parola Buckingham Palace.
0: Per quale motivo?
1: Perché è uscita la notizia che fra un anno finiranno i 10 lavori di restauro di Buckingham Palace e Re Carlo è ufficialmente sfrattato.
0: Ma non è che si è sfrattato, siccome costa talmente tanto mantenere tutto l'ambaradamma, ha detto: sai che c'è, mi faccio la bella villetta fuori,
1: esatto,
0: al mare.
1: Però dopo 200 anni Buckingham Palace non sarà più la residenza ufficiale del monarca, ma diventerà proprio sito museale, storico, punto turistico, come sempre, della città. E questo, tu, se fossi un vero influencer e volessi fare hype e fare follower, dovresti fare un video parlato in cui commenti la notizia.
0: È vero, dovrei adesso tornare a casa e fare questa cosa. Invece io andrò a casa e mi mangerò un gelato e mi farò 2 ore di penne. Mica semplice.

0: arriveranno tempi migliori, ma mentre aspettiamo fiduciosi vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Cominciata stasera la due giorni con Radio Peter Pan in capannina Leva Montecchio Precalcino. Questa sera, questo venerdì, arriva Boombox dalle 22 con Andrea Martini e Muva. E domani sera doppietta con Pink Power, tutta la console al femminile, dalle 22 Steffi De Cicco e Francesca Voice e tutta l'animazione di Peter Pan.
0: Però proprio stasera dalle 19.30 preparatevi, perché c'è la quarta edizione della 78 Rose Run Caliraio San Paolo di Piave Treviso. Appunto, c'è in console Marco Bax sul Peter Pan Track 19.30.
2: Peter Pan Track che si ferma a Cadiraio San Paolo di Piave per tutto il weekend, perché poi da sabato e domenica ci saranno i due giorni con Cariade Field Gravel, Peter Pan Track, musica, food e tanta gravel per gli appassionati e per i curiosi.
0: Si dice gravel o gravel?
2: Si dice gravel. Dovresti saperlo col tuo direttore che è un super gravelista.
0: Tutti gli altri appuntamenti come sempre li trovate sul sito peterpan.it alla sezione
2: eventi.

0: Lady è pianastro.
1: No, vabbè, no, a parte che si sente che è amico tuo, proprio da, dalla parlata, dal lessico, dal linguaggio.
2: È un ascoltatore delle sei.
1: Si sente.
2: Esaurito.
1: Più che figa nastro, muova nella casa.
2: Ciao!

0: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
5: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
6: Sono le 15 on point.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
7: Cerchi una bella notizia?
8: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
7: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
8: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
7: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
8: Approfittane, Ali migliora la vita.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
10: L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa, negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi!
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Forever Fun, Forever Summer
12: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: Caliente Fuoco, Cristian Farigu Bootleg. Ho capito l'antifona, raga.
1: Senti. Muva, facci entrare che qua fa caldo.
0: Va bene, va bene.
2: Muva, facci entrare che qua la situazione è caliente.
0: È caliente, per l'appunto, per l'appunto. Allora facciamo così, sigla e apriamo le porte. Let's go.

0: affrontiamo insieme questo venerdì molto molto caliente. Ho già capito l'antifona, tutti stanno bussando fuori la porta dicendo: è caldo, muova, è caldo, sentiamo.
1: Pronto? Muva, sì. È caldo, faccio entrare, muva.
0: Sì.
1: Muva.
0: Ma io ho aperto.
1: Muva, muva, ovvia, sì. Muva, c'è caldo, muva, faccio entrare, muva.
0: Vabbè, ma state calmi, state calmi, state calmi. C'è anche chi dice: muva, io sono già dentro, appena entrano tutti chiudi, che così non entra il freddo, cioè così non entra il caldo e non esce il freddo. Oggi fa talmente caldo che stamattina ero bianco, lui dice. Ok, molto bene, mi fa molto piacere. Potremmo fare un piccolo sondaggio di oggi fa talmente caldo che puntini puntini puntini. Nel frattempo io vi ricordo che, essendo venerdì, oggi ci dedichiamo molto alla musica. Ci sono, chiaramente, c'è la playlist di Radio Peter Pan, c'è il Martini Mix di giornata, c'è il DJ Maxwell che si mette in console con More Music in the Mix, la Boombox Track, il disco novità e la perla del pirla che parla. Insomma, avremo tanta musica da ascoltare assieme. Per esempio,
2: attenzione, no,

0: siamo al 26 di giugno 2026, cioè siamo al 26/06/2026 in questa giornata. E cosa si parla d'estate? Del caldo, no? Cioè, per esempio, c'è chi si lamenta.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Ma oggi fa talmente tanto caldo che mi suda il naso e dietro alle ginocchia. Ma dov'è l'inverno? Ma dov'è l'inverno?
0: Ed inverno dov'è l'estate? Cioè, insomma.
2: Buongiorno. Per me va benissimo il caldo. Io ho del freddo. Per me, guarda, io dormo con le copertine ancora d'inverno. Buona giornata.
0: Anche a te. Ciao, grazie. Lei è l'unica che non si sta lamentando. Fra l'altro si chiama Arieta. Cioè, probabilmente è una grande fan dell'Arieta. E poi.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Attenzione!

Ma no, Daniele, è veramente di Ibiza il tuo collega. Nuova meccanica Orsago nella casa, spaccate tutto, dicono. Attenzione, sono arrivati anche i ragazzi di Bolo, di

0: Ok. Chiuso il momento saluti e baci, ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: nostra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
8: il tempo di attesa.
7: La preghiamo su
8: premi 2,4
7: per avere assistenza.
8: Sarai contattato.
7: Forse.
9: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
10: Buongiorno, come posso aiutarla?
11: Peace out.
12: Ciao raga, sono Muva.

0: nel presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: scorso assieme. Allora, raga, devo dire che c'è crisi patocchia nell'aria. Per esempio,
1: grande Buba.
0: Ciao, ciao.
1: Ma quanto cazzo fa caldo?
0: Ancora,
1: mi si è rotto il clima del furgone.
0: Ah, beh, allora, ok.
1: No, niente, 80.000 gradi, 800 euro per costa al pezzo.
0: Sì.
1: Che mi costa un rene.
0: Sì.
1: Per fortuna al lavoro ne ho. Mm. Mi è toccato disdire le ferie adesso in agosto.
0: Molto bene.
1: Andrò avanti. Andrò in ferie più avanti.
0: Settembre,
1: troppo
0: ottobre.
1: Lavoro, troppo lavoro e costo caldo.
0: Mm.
1: Mi si stanno sciogliendo anche le palle, cacchio.
0: Molto bene.
1: Uva, aiutaci tu.
0: Ma cosa posso fare io contro il caldo se non rassicurarti dicendoti che
2: siamo un paese di esauriti. 85% degli italiani sono sotto stress.
0: Esattamente. E quando sei in questa situazione in cui il caldo aumenta la poca supportazione delle cose, della gente, lo stress, serve self-control. Serve self-control, e infatti ce lo spiegano nella Boombox Track di oggi, Tormento e Noiz. Questo è un disco fresco fresco, attenzione perché è una boccata.

0: appuntamento è Noiz Narcos con Self Control, la boombox track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Risaluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Prima l'abbiamo sentito montare in console all'interno del Martini Mix. Tanti saluti anche da ascoltatori ed ascoltatrici ad Andrea Martini.
2: Ciao Bufa.
0: Ciao.
2: Ma dai, non è possibile, io ho sempre fame anche con questo caldo qua. Aiuto.
0: Aiuto. Anche lì, che cosa ci posso fare io? Cerca di cibarti con della musica deliziosa nel frattempo. Per esempio l'ultima dei Prospa, Dreams.

0: informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
1: Ma io non avevo intenzione di sessualizzarla, però mi chiedono: Muva, ma con questo caldo si può fare all'amore? È una domanda che io faccio a voi mentre il DJ Maxwell si prepara.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.

0: Ciao Radio Peter Pan, mi chiamo Riccardo, vengo dalla provincia di Vicenza, vorrei ascoltare Strega Comando di Francesca Michelin.
1: Riccardo, hai sbagliato radio, qui ci stiamo battendo come Fabbri. Riccardo! Riccardo, grazie Maxwell, a fra poco.
2: Davvero molto bene.
3: Così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
4: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
8: Peace out.
1: Ciao raga, sono Muva, vi ricordo.

0: fissa. Anche nel futuro vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Yeah!
2: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
3: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
4: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 16 da un minuto.
4: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 9 km tra Valsamoggia e Modena Nord per materiali dispersi. L'entrata consigliata verso Milano è Modena Nord. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è Valsamoggia. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 1 km tra Ferrara Sud e Altedo a causa di un incidente. In direzione opposta, coda di 3 km tra Altedo e Ferrara Sud, sempre in conseguenza di questo incidente. È tutto.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Forever Fun, Forever Summer
5: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: No, ovviamente in un'accezione metaforica della cosa. Allora raga, abbiamo appena ascoltato Call Me Maybe, canzone dedicata soprattutto alle girls che ci stanno ascoltando, probabilmente traumatizzate da questo video, cioè da soprattutto il video più che la canzone in sé di Carly Rae Jepsen. Call Me Maybe praticamente racconta la storia di questa ragazza che ha un colpo di fulmine, no? Vede questo tipo tutto figo, tutto abbronzato, eccetera eccetera, e quindi lei scrive il suo numero di telefono su un bigliettino che è in angoscia, per cui dice, cioè parla di tutto quel friccicore prima di compiere l'azione, no, del provarci fondamentalmente. Quindi il ritornello dice: ecco qui il mio numero, chiamami maybe, chiamami magari, no? Solo che alla fine del video io ho questo ricordo e secondo me ho traumatizzato un sacco di ragazze, ed è per queste che adesso non vengono più a dare il numero in giro così, cioè, è perché a un certo punto lei dà il numero a questo ragazzo eccetera eccetera, alla fine del video si scopre che la cantante e il ragazzo in questione hanno gli stessi gusti fondamentalmente, per cui una storia finita un po' male per l'amore di Carly Rae Jepsen. Però c'è anche chi ci ha scritto: muva, ma con questo caldo, cioè mi avete preso come cosa, come l'ansa su questa cosa, muva, ma con questo caldo si può fare all'amore? Allora faccio questa domanda a voi: 393 7366 240, con questo caldo si può fare all'amore?
1: Attenzione,

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Con questo caldo se ne fa ancora di più, cioè proprio anche sesso volgare. È da un po' che ci sto dietro al mio compagno, io ho voglia di sesso quello volgare, all'improvviso un po' trasgressivo. Okay. Ma certo, si suda, ci si sporca, bellissimo.
2: Ma certo, vabbè, 16 e 14, la nostra Peter Paniana ha bisogno non solo dell'amore, ha bisogno di sesso volgare. Va bene, allora, una canzone per fare del sesso volgare potrebbe essere la canzone novità di oggi, visto che è venerdì, l'ho scelta che batta a dovere. Ilo, che è praticamente l'alter ego di Oliver Heldens, si presenta

0: questo è il disco novità. Oggi inaspettatamente abbiamo fatto un tuffo nella sessualizzazione. C'è stata questa nostra ascoltatrice che ha espresso un bisogno di
1: sesso, quello volgare, sì, all'improvviso, un po' trasgressivo. Certo, si suda, ci si sporca, bellissima.
0: Un po' animalo effettivamente, perché tutto è partito dalla domanda di un ascoltatore che probabilmente è veramente indeciso, magari non gli è mai capitato di fare l'amore d'estate o con le alte temperature, per cui dice: muva, ma si può d'estate?
2: Ma scusatemi, questo che ha chiesto, che con questo caldo si può fare sesso o no, ma che domanda è? Scusatemi, è come quelli che fumano, fa caldo e non fumiamo? No.

0: Oh ragazzi, si fa e come? Col caldo, col freddo, con tutto.
1: Sì.
0: Il sesso non deve mancare. Va se beh. Non fai sesso, allora a cosa serve che vivi? Niente.
1: Beh, ciao. Non la riassumerei proprio così, cioè ci sono anche tante strade nella vita per quello, però sicuramente è uno dei piaceri, è uno dei piaceri, ok? Allora c'è anche invece chi vuole riportarci la poesia. Ci vuole riportare la poesia e ci fa una poesia sul fare all'amore al caldo.
2: Corpi sudati su letti disfatti, ci sciogliamo in un unico abbraccio e si mescolano i piaceri. Alessandro da Bologna.
1: Alessandro da Bologna dice: questa è una mia poesia sul fare all'amore quando fa caldo, e devo dire molto bello. Fra l'altro poi tu immaginati la scena, no? Accendi il condizionatore, c'è quella temperaturina lì giusta, arrivi in camera tutti nudi e poi...

Opa muli, atamalaga pe ale.

0: che sia con Awake Tonight, cioè sveglia, cioè diciamo svegli questa notte, ti credo, con gli argomenti che stiamo facendo, con la quantità di ormoni che stanno arrivando al 393-7366-240, non faccio fatica a crederlo che siate svegli la notte. Poi, allora, piccolo off topic per dimostrare quanto mi conoscano gli ascoltatori.
1: Sì. Oggi abbiamo il 26 del 6 del 2026.
0: Sì.
1: Per caso hai fatto notare questa troiata?
0: Sì, ho fatto notare questa troiata. Mi conoscono molto bene. Sai che appunto se l'aggettivo finale è quello, il nome finale è quello, l'ho fatta sicuramente notare. Però la diatriba di oggi era per sessualizzare un po' questo venerdì, per rendere piccante, cominciare a rendere piccante anche questo weekend. C'è stato lui che dice: ma con questo caldo, con quest'afa, si può fare all'amore, Muva?
2: Ragazzi, dai, che sia caldo, che sia freddo, che sia inverno, estate, che ci sia la fine del mondo, che si fa sempre sesso, va sempre fatto, sempre. Se poi trovi anche la persona giusta,
0: beh, direi,
2: dai, certo. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Non ci si ferma, non si molla un cazzo.
0: Ecco, letteralmente o metaforicamente l'asserzione finale. Ma seconda cosa, lei dice: se poi trovi anche la persona giusta, beh, ma certo, teoricamente dovrebbe essere così, però alle volte ci si accontenta pure.
3: Ciao ragazzi, Peter Pan, ciao Uva.
0: Ciao.
3: C'è cosa più bella di fare sesso con amore col caldo, freddo? Mai dire di no.
0: Mai
3: dire di no. Sesso e amore a volontà.
0: Va bene, va bene. Noi questi messaggi comunque di pace, fate all'amore, non fate la guerra, tutte queste cose qua le sposiamo al 100%. Adesso una canzone che io sto un po' spingendo perché venga inserita all'interno del palinsesto. Secondo me potrebbe essere giusta, è un po' sensuale, è stata rifatta. Sto parlando di quella di The Kid Laroi assieme a Kelani con Girls.

0: sesso quello volgare all'improvviso, un po' trasgressivo.
1: Trasgressivo, questa è la canzone giusta, fra poco.
2: Muva nella casa, Peter Pan.
0: Scott.
3: O bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: No, sì.
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.

0: comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Astro Legends, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
3: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Peace up, A-Town. Ciao raga, sono Muva, vi ricordo l'appuntamento di questa sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino con Boombox e Radio Peter Pan. Tuo fratello Muva, tuo cugino Andrea Martini DJ in console per vivere un viaggio musicale fra le hit, R&B, pop. Andremo nel passato, nel presente, chissà, anche nel futuro. Vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale della R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.

0: Cappennello, Ciccio Merolla con Malattia Socievole Adalwolf Remix Cats Cappennello, perché stiamo sentendo veramente che oggi è una giornata da malati. Allora, raga, è tutto nato da una domanda semplice e spontanea del nostro ascoltatore che diceva: si può fare l'amore con il caldo? Io ero andato a cercarmi anche, sai, tutte le cose per fare all'amore con il caldo, ma ci avete già pensato voi al 393-7366-240 a raccontarci un po' i vostri bollori. Questa sera a Montecchio Precalcino Vicenza, in Capannina Levà, dove saremo presenti io e Andrea Martini dalle 10, dalle 22, chiamate anche le 22, potrebbe essere una serata croccante per quanto riguarda, insomma, ormonalmente parlando. Staremo a vedere. C'è chi dice: sì, io faccio l'amore con l'aria condizionata almeno a 17 gradi. C'è chi dice: o così o niente, praticamente. C'è anche lui che dice:
1: muva,
0: sì,
1: non va giù, non so cosa fare, sono in giro per lavoro,
0: sì,
1: e non riesco a farlo andare giù.
0: Molto bene, parla dell'umore, chiaramente, ha l'umore altissimo. Fra l'altro c'è anche chi mi manda la posizione di questa spiaggetta Borgo Brossana a Cividale del Friuli e dice: qua sul Natisone la leggenda vuole che se ci vai al segnale, cioè tu fai un segnale preciso e se tacone, come si dice, si schiaccia, ci dice Francesca, andremo ad indagare.
2: Attenzione, non

0: fine, e devo dire che questo off topic, questo messaggio mi ha molto galvanizzato.
1: Ciao fratello Muva.
0: Ciao.
1: Mi sono preso un po' di tempo per ascoltare il tuo podcast insieme a Brian.
0: Ah, bella.
1: È qualcosa di assurdo. Ci ha fatto rivivere i tempi d'oro. Brividi per un'ora e 43 minuti. Grazie, grazie per quello che avete fatto.
0: Ma grandi.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Perché se lo fosse perso, un lunedì sera abbiamo fatto questa follia, siamo venuti in diretta fuori dall'orario di diretta, io e Lady Brian, abbiamo raccontato in due ore 50 anni di vita di Lady Brian, ripercorrendo un po' la storia anche dei personaggi fondamentali delle discoteche venete e non, e la musica. Soprattutto abbiamo parlato in musica, è stato molto molto bello. Allora chiedono info in
2: ciao
0: chat.
2: Fratellone, manda subito l'indirizzo di dove si trova quella spiaggetta che parto immediatamente. Beh, vecchio.
0: Allora, lei, questa nostra ascoltatrice friulana, ci ha mandato il link di Spiaggetta Borgo Brossana, cioè lo trovate su Google Maps così, e dice qua sul Natisone la leggenda vuole che se ti va qualcuno o qualcuna al segnale si tacone, dice così, per cui io non sono molto... C'è anche chi va al largo.
3: Uva.
0: Sì.
3: Io faccio l'amore sopra la prua della barca.
0: Hai capito? Sopra la prua della barca. Effettivamente, chi ti rompe i maroni lì? 6'2", as though I'm into it. Walking strong, quick game, always suggest.

È quello che dici quando fa troppo caldo e tuo marito o la tua compagna non hanno voglia e tu dai dai, Ico, come on, let's go. Allora, siamo giunti alla fine. Io, oltre a ricordarvi un'altra volta di venirci a trovare alla Capannina Leva Montecchio Precalcino Vicenza questa sera, io e Andrea Martini dalle 22, fra l'altro armoniche volano, chissà che cosa potrà succedere. Il giorno dopo, nello stesso posto, alla stessa ora, ci sarà il Pink Power, quindi con Steffi De Cicco e Francesca Voice. Mentre questa sera, se non andate lì, vi perdoniamo solamente se andate a fare un giro alla Peri Village di Palmanova Designer Village ad Aiello del Friuli Udin, dalle 17 DJ set con Sister Gloria e Alice, quindi fra 7 minuti iniziano, e poi ci sarà anche Radio Peter Pan alla quarta edizione della 78 Rose Run Cadiraio San Polo di Piave Treviso dalle 19.30, partenza run in console Marco Baxo sul Peter Pan Track. Tutte le info dei nostri eventi comunque al solito sul sito peterpan.it. Come d'abitudine, io vi lascio con una canzone che scelgo per la fine, una canzone che secondo me accompagna molto l'amore anche. NTO Nto assieme a Montrouge con I Care For You, la perla del pirla che parla di oggi. Gustati il viaggione.

0: questa è una primizia, ragazze e ragazzi. NT Onto, che non è quello dei Cossang, ma è un producer francese, ha fatto anche un album con Sofiane Pomar recentemente, assieme a Monde Rouge con I Care For You. Io vi do appuntamento domattina dalle 10 alle 13. Ciao!
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
5: il
4: un
5: tempo
4: operatore.
5: Di attesa.
4: La premessa per 2,4 per avere assistenza.
5: Sarai contattato.
4: C'è forse.
6: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
7: Buongiorno, come posso aiutarla?
8: Peace up. Peace up. A-Town.
0: Ciao raga, sono Muva. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera in Capannina Levamo.

0: il presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Levà, Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
0: Le 17:92:10. Ciao.
4: Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
5: Cerchi una bella notizia?
6: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
5: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
6: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
5: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
6: Approfittane, Ali migliora la vita.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
9: Quando non sono a casa tutto bene.
10: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
11: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
12: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
14: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
13: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
15: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Forever Fun. Forever Summer.
5: On Radio Peter Pan.
6: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione

40 gradi, vabbè. 1993, sei un mito. Il Pezzali e il Repetto, una coppia che ha segnato proprio la nostra adolescenza, ragazzi. Eh sì, e li abbiamo così messi come primo disco di questi 30 minuti. 30 minuti sì, potrebbero sembrare pochi, ma sono talmente concentrati che alla fine rimarrete soddisfatti, come ogni giorno d'altra parte. Allora iniziamo. Arriva una bomba dai primissimi anni 90, un qualcosa che crea magia.

0: Manuel, e allora procedi.
1: Mercoledì su Italia 1.
2: Che cosa fa? Michael!
3: Che diavolo! Aveva visto un colloquio! Ha avuto un'altra idea!
1: Forti emozioni e colpi di scena a Melrose Place. Melrose Place, mercoledì alle 20:30 su Italia 1.
0: Era il 1993 e usciva Melrose Place. Se vi dovessi dire Michael, Jane, Kimberly, che cosa vi viene in mente? Ma il tormentato triangolo d'amore, su, ma quelli lì ne hanno combinate, quante, oh. Era un villaggio turistico dove all'interno si faceva scambio di coppie.

0: Arrivano quelli dello sfogatoio e l'ADL ne dice Maxel. Vi auguro una buona continuazione su Radio Peter Pan. Ciao!
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su Carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: un'altra scelta.
1: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sabato 4 luglio, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Peace out. Ciao raga, sono Muva, vi ricordo

0: presente, chissà, anche nel futuro, vivi l'energia dal vivo con la nostra hip hop crew. Questa sera in capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Apparecchiatevi, ingresso libero.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso.
5: È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
7: Tra poco
6: lo sfogatoio di Peter Pan.
8: Ed eccoci qua, ci risiamo un'altra volta. Mi sembra incredibile
9: che
8: questa
9: meraviglia
8: cosa. Ultimo appuntamento della settimana per sfogarvi al 393 7366 240.
9: Assurdo.
6: Bravissimo, eh? Radio Peter Pan.

0: Dai Selvaggi, che sta per iniziare una puntata dello sfogatoio Limited Edition.
1: Non siamo ancora in Segaz anche in questo caso. Il Segaz, il Sregaz.
0: Sì,
1: interrogi come l'altra volta, mezzo albanese, mezzo italiano. Mezzo
0: magari qualcuno ci dà una dritta su come chiamare questa puntata.
1: Ma posso dire quanto bene si sta senza il direttore?
0: Dai.
1: Ma è nuova?

0: che se ne frega.
1: Va bene selvaggi, ultima puntata della settimana, Fedro e Rocky fino alle 19:30. Voi come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, ci lasciate un audio al 393 736 240. Il primo sfogo lo faccio io,
0: dai, vai.
1: Contro me stesso.
0: Davvero?
1: Purtroppo sì, questa cosa la capiranno solo i portatori di occhiali. Tu non porti gli occhiali.
0: No, fortunatamente sto bene di vista,
1: amici che ci vede poco. Ho sbagliato occhiali,
0: davvero,
1: ho preso quelli sbagliati
0: e cioè, sono un po' piccoli,
1: ma a parte quello sono quelli un po' rigati, rovinati, mi cascano, sono quelli che uso a casa, solo che sono uscito distratto.
0: Vabbè, non posso dire tanto, qui non leggi
1: cosa,
0: non ascolti, solo messaggi vocali.
1: Non vedo un cazzo, non leggo neanche i numeri,
0: tanto li mettiamo a caso, non dallo sfogato i messaggi. Quindi per sfogarvi 393 736 240, noi cominciamo subito con un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: chiama Funky Bahia.
1: Sì.
2: Vabbè, ci sta. Comunque, dai, facciamo lo sfogo traffico, poi ti racconto la mia cosa mi è successo
1: allora,
2: ieri.
1: Mi ha appena fatto un racconto meraviglioso, ma prima sentiamo questo audio perché è molto importante. Direi che in questi giorni è abbastanza un classico. Amici automobilisti.
3: Buonasera Radio Peter Pan.
2: Ciao.
3: Infotraffico. Autostrada A4 direzione Venezia,
1: sì.
3: Da Padova Ovest fino a dopo Padova Est, tutto bloccato.
1: Ieri è stato un disastro, c'erano incidenti in ogni dove.
2: A parte che quelle strade lì sono un po' marce, anche perché c'è solamente un'uscita,
1: una
2: strada.
1: Se la gente guidasse meglio.
2: Sì, effettivamente. Poi vabbè, non è anche colpa loro, perché poi ci sono 18 uscite a Padova e c'è solamente una strada che porta da Bologna fino dall'altra parte dell'Italia. C'è solamente una strada.
1: Va bene, amici, durante la canzone Rocky mi ha fatto un aneddoto, mi ha raccontato una cosa meravigliosa. Racconterà agli ascoltatori.
2: Certo,
1: è bellissimo.
2: Praticamente ieri pomeriggio io e il mio collega Fedo, appunto, che te conosci molto bene perché ha partecipato anche lui allo sfogatoio, siamo andati in questa piscina comunale, no?
1: Sì, qui a Castelfranco.
2: Esatto, ci siamo divertiti. Poi dici, vabbè, metti già a parte la preventiva dal fatto che comunque è una piscina comunale, non è che puoi aspettarti gente di classe la maggior parte delle volte. Vabbè, detto ciò, siamo arrivati alla fine della giornata, siamo andati a lavarci appunto nelle docce, ok?
1: Sì.
2: Dove c'era praticamente solo una persona.
1: Sì.
2: Ed era già in doccia. Noi, vabbè, tranquillissimi, entriamo in doccia, ma tu nudi ovviamente,
1: ovviamente
2: non ci facciamo la doccia in mutande, non siamo mezze fighette, no? In doccia c'era praticamente questo uomo che avrà avuto una 70 di anni, quindi era molto anziano, più anziano di te,
1: pensa te.
2: E si stava insaponando le parti basse.
1: Sì.
2: Il problema è che quell'insaponamento stava diventando un po' troppo lungo, tanto che abbiamo notato che in mezzo alle gambe si è alzato qualcosina.
1: Ah, pure di smucinare
2: si è alzato qualcosina. E cioè, abbiamo preso un colpo, ho detto vabbè dai, può succedere comunque. Non so cosa ci abbia trovato di bello su un pelato, uno che c'ha il pisello piccolo.
1: Però
2: poi,
1: posso dire, la notizia è che è un settantenne, è bastato poco per.
2: Ma poi ha fatto rappare questa cosa.
1: Buona.
2: 7366 240.
4: Radio

0: il traffico non è dovuto a un incidente, per fortuna.
1: Beh,
0: perché,
1: meno male, oh.
0: Beh, il selvaggio che ha segnato prima la coda, okay. Sì, non è per fortuna.
2: Marcello Selvaggi, il traffico Padova Ovest è dovuto al concerto di Subsonica allo stadio Euganeo. Una volta passato l'uscita Padova Ovest è abbastanza libero. Poi c'è un po' di traffico alla zona Ikea per conto dei lavori che ci sono subito dopo lo svincolo A13. Bene. Niente di che, però un po' di rallentamenti, ecco. Lollo.
1: Ma poi sarà un concerto di pazzi per tutti i rockettari che vanno ad ascoltare.
0: Ma tutta questa gente addirittura che crea traffico per andare a vedere i Subsonica.
1: Vabbè, poi pensa che è anche venerdì, quindi ci avviciniamo anche verso la fine, inizio di questo weekend, quindi ci sta.
0: Va bene, amici, è il momento di essere utili. Scusa, sono un po' rauco.
1: Non ti preoccupare.
0: Perché il selvaggio che state per sentire ha bisogno di un consiglio, serio, eh?
1: Ok.
0: Lui è un dipendente, ha messo via qualche soldino e vuole un consiglio. Sentiamolo e poi siate utili.
3: Buonasera Peter Pan, ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Volevo chiedere una domanda, un aiuto più che altro a tutti gli ascoltatori.
0: Vai.
3: Io sono stanco di fare dipendente, vorrei aprire una cosa mia, un'attività mia. Che cosa mi consigliate? Considerate che mi adatto, riesco ad imparare veloce e ho tanta esperienza, quindi consigli su che cosa aprire, ovviamente una cosa piccola, non enorme, perché non ho tutti questi soldi.
1: Vabbè.
3: Lolo.
1: Prendi una cosa tua, o hai soldi o inizi magari vendendo ombrelloni in spiaggia.
0: Ma dipende. Allora, amici selvaggi, che cosa gli consigliate? Cosa secondo voi manca, una piccola attività a lui che c'ha qualche soldino ma non vuole più fare il dipendente?
1: Vabbè, sentiamo. 393 7366 240. Radio Peter Pan.

0: basta, ma basta, questo è uno sfogatoio.
1: Infatti, fanculo i titoli, fanculo la canzone.
0: Allora, amici, lui aveva bisogno di un consiglio, no? Che gli rimavate contro, e cioè, non c'è uno, poveretto, che gli dà.
1: Sì, perché praticamente è stufo di fare il dipendente, vorrebbe aprirsi qualcosa di suo.
0: Sì, ho capito, però
1: parti anche dell'idea del fatto che comunque non sa che cosa vuole fare, quindi per aprire
0: per quello ha chiesto
1: IVA,
0: un consiglio, però.
1: Sì, ma se, non puoi aprirti partita IVA se non sai neanche da che base cominciare.
0: Vabbè, un consiglio è un consiglio, però gli consigli che arrivano sono questi.
2: Ma chi te lo fa fare? In Italia, il paese più assurdo del mondo, ma cosa vuoi aprire? Ma rimani dipendente, che vivi 100.000 volte meglio.
1: Dipende dai punti di vista, comunque. Ma sai che da dipendente la malattia e le ferie pagate, sei molto più al sicuro. Poi ovvio, se ti apri partita IVA.
0: Ma lui è dipendente, quindi
1: sì, ovvio, però
0: si è rotto le palle.
1: Sai sapere anche comunque che vai in partita IVA, sai che questi benefici, questi benefit non ce li avrai più. Ma penso lo sappia già,
0: ma credo di sì. Stiamo per sentire un titolare, amici.
3: Ciao ragazzi, io che sono dall'altra parte della barricata gli dico di lasciare perdere, è meglio fare il dipendente, è tutto di guadagnato, meno pensieri, meno problemi, meno rotture di coglioni. Quando hai voglia di andare in ferie basta che parli, quando sei stanco stai a casa malato, a posto, risolto.
0: Lololo, la signorina che stiamo per sentire è una partita IVA, sarà contenta, quindi consiglierà, no?
4: Ciao al ragazzo che è stanco di fare il dipendente e vuole aprirsi un qualcosa di piccolo,
0: sì?
4: Ti do io un consiglio. Brava. Continua a fare il dipendente.
0: No!
4: Lascia stare.
0: Ma come?
4: Te lo dico da partita IVA. Ma ti imbarchi in un mondo che guarda, tornassi indietro col cavolo, continuerei a fare la dipendente.
0: Vedi?
4: Non ne vale la pena al giorno d'oggi, ahimè. Non ne vale la pena. Ciao,
1: a parte che la partita IVA la puoi anche richiudere, cioè non
0: sì,
1: è che
0: certamente,
1: sei costretto
0: però,
1: ad andare avanti.
0: Però magari poi ti tiri via dal lavoro dipendente e magari non lo ritrovi.
1: Vabbè, esprimete il vostro pensiero. 393 7366 240.

0: Ragazzi, ma troveremo uno che gli dà un consiglio su che attività aprire?
1: Beh, il mio consiglio è di andare a rubare, così fai anche
0: prima. Lui, amici, 17 anni di partita IVA, sentite che vita di merda.
2: Tu sei pazzo, 17 anni d'inferno, maledetto il momento che ho aperto una partita IVA, ma è un giorno di ferie e 2 anni chiusa che sono ritornato a vivere.
0: Cioè, ha fatto 17 anni di merda e con la partita IVA l'ha chiusa 2 anni fa, adesso è ripreso a vivere.
1: Vabbè, ma l'ha provata lui comunque.
0: Vabbè, ma un consiglio su che, una piccola attività, un servizio, qualcosa che manca, cioè, voglio dire, no?
1: Beh, non mi viene in mente nulla. Adesso magari in pubblicità ci penso, vabbè. Però per il momento non saprei neanche cosa consigliarvi.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651. Peter Pan Pink Power.
7: In capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sì con Gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sì con Gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Mi manchi ma niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
12: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
17: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di urlare il lolololo, più o meno le 18.
17: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: Breaking news.
19: Bentrovati da Mattia Venini. Il terremoto in Venezuela. In arrivo soccorsi da tutto il mondo, dall'Italia, un team di 41 vigili del fuoco. Oggi la giornata mondiale contro le droghe, celebrazioni in Quirinale. Il recupero dei giovani, grazie al lavoro di comunità, strutture e volontari, è un patrimonio che arricchisce il nostro paese, le parole di Mattarella. Anche il recupero di una sola persona è un successo straordinario. Caldo record, oggi bollino rosso in 18. 8 comuni, picco nel weekend con 40 gradi. Mondiali di calcio alle 21 ore italiane, Norvegia, Francia e Senegal, Iraq. Nella notte invece Capoverde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna. All'alba Egitto, Iran e Nuova Zelanda, Belgio. Tennis, sorteggiato il tabellone di Wimbledon. Per Sinner esordio con Kecmanovic, per Berrettini c'è Wawrinka. Queste le breaking news di TG Com 24.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: adesso sui pedaggi. Apriamo la seconda mezz'ora dello sfogatoio con un disco del 2008 intitolato 4 Minutes di Madonna, Justin Timberlake e Timbaland. Abbiamo lasciato in sospeso, diciamo, una questione che riguarda un nostro ascoltatore che, in poche parole, lui è un dipendente, ok, però è stufo di lavorare da dipendente, vorrebbe aprirsi una sua attività, sì, però non sa da dove cominciare.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo chiesto anche un pochettino dei consigli al 393-7366-240 da cosa potrebbe cominciare, ecco, insomma.
1: Allora, nel primo quartino solo audio che dicevano lascia stare, non conviene. Adesso siamo entrati invece nello specifico. Okay. Lui lascia un messaggio criptico perché ci lascia il codice Ateco, ma noi l'abbiamo decriptato, quindi alla fine dell'audio vi diremo qual è l'attività che consiglia.
2: Ciao selvaggi, a riguardo il ragazzo che chiedeva un consiglio per aprire partita IVA, un'attività in proprio.
1: Sì.
2: Consiglio un'attività che può dare grandi soddisfazioni a fronte di un grande, grande impegno. Codice Ateco,
1: sì,
2: 96 99 92. Ripeto, sì, Ateco 96 99 92.
1: Allora, che cos'è questa attività?
0: In realtà sono andato a cercarlo perché non, sì, è che sono una, sì, persona, sì, molto acculturata in questo campo. Secondo le descrizioni ufficiali, comprende attività di agenzie matrimoniali e agenzie di incontri.
1: Ah, vedi?
0: Ok. Organizzazione di speed dating ed altri eventi di incontri. Quindi, sì, praticamente, in poche parole, persone in cui si incontrano e fanno sesso anche la maggior parte.
1: Ma c'è scritto
0: delle volte
1: sesso proprio?
0: Beh, certo, l'ho immesso io.
1: Lui per fortuna due consigli li dà.
3: Comprati il macchinario e produci pellet.
0: Valle?
3: Che costano pellet, una fracca di soldi ormai.
1: Oppure?
3: Oppure apriti un autolavaggio.
0: Ok, vabbè.
3: Automatico. Secondo me in 3 anni rientri nell'investimento.
1: Dice così. Ma poi soprattutto amici, molte partite IVA consigliavano di non farlo perché si fa una vita di merda.
0: Sentiamo.
1: E amici delle partite IVA, lui deve dirvi una cosa.
4: Ma dai, ma cos'è che si lamentano sti partite IVA che dopo c'hanno i soldi del nero nascosti anche dentro il buco del sapete, ma dai.
0: Hai capito.
4: Ma dai.
0: Ma Pedro, ma sei uno di quelli?
1: Sì, sì, sì, sì.
5: Attenzione. Nuovo disco molto figo.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Buonasera selvaggi, all'ascoltatore di prima volevo consigliare di spacciare, investi nella droga e non fallisci mai con quella.
1: Può essere.
0: Lalalala.
2: No, magari ha ragione, però io credo che volesse aprire un'attività legale.
1: Insomma, tanto legale, mica tanto, Però se c'hai i contatti giusti che ti coprono sempre le spalle.
2: L'ascoltatore di prima credo che voglia aprire un'attività legale.
1: Però vabbè, anche per le vie illegali ogni tanto funziona.
2: Vabbè, prima di continuare sui vostri consigli, amici automobilisti, un'altra bruttissima notizia. Questa volta non c'entrano niente i Subsonica.
3: Infotraffico per direzione Venezia, autostrada direzione Venezia. Incidente, coda per incidente. Non c'entra nulla con il concerto dei Subsonica.
2: Magari hanno fatto un incidente due che stavano andando a vedere i Subsonica.
1: I poverini, cavolo, si sono persi anche il concerto.
2: Allora, tornando all'argomento consigli, lui.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Tantissimo di moda, sicuramente con le entrate dopo riuscirà anche ad ingrandirsi piano piano.
2: Sì.
1: Quindi in bocca al lupo.
2: Funziona?
3: Dovremmo pensarci anche noi due, secondo
2: me. Potremmo.

0: OnlyFans, il regno delle partite IVA senza pensieri. Lolo lollo.
1: Si finisce sempre sul sesso.
2: In realtà guarda che dipende, perché anche quel mondo lì un pochettino sta un po' scomparendo.
1: Scomparendo addirittura.
2: Esatto, certo, perché ci sono talmente tante ragazze che lo fanno in realtà. Certo, che ormai certo. Questi maschioni di oggi si stancano. Tra l'altro, sai, una cosa off topic.
1: Vai.
2: Una che conosco, la mia amica, è stata multata 200.000 euro per aver percepito la NASPI durante il periodo di OnlyFans. Quindi ha fatto le viste. Ma sta bene, così impara.
1: 200.000 è tanto, però.
2: Tanti, però chissà quanti ne ha fatti prima.
1: Va bene, questo non mi sembra un brutto consiglio.
0: Guarda, è semplice, prendi un bar, ce ne sono tantissimi, negozi in centro, bancarelle, c'è un po' di tutto. Dopo, se sei capace di fare l'idraulico, lì prendi i soldini. Tutti i lavoretti così, vai su un'agenzia e lì ti dicono tutto quello che manca. Tanto qua in Italia sta chiudendo tutto, di sicuro trovi qualcosa da fare. Dai, dai, paga le tasse che abbiamo bisogno di soldi col debito italiano.
1: Quello sì, no.
2: Però ecco, un altro consiglio che secondo me sarebbe molto utile, magari inizia a fare tutti i lavoretti che trovi in giro, anche piccolini, un pochettino. Poi da lì ti basi e fai qualcosa che ti piace.
1: Per adesso, secondo me il migliore che abbiamo sentito, l'ho già sentito, è questo che state per sentire anche voi.
2: Fans.
1: Perché è lungimirante. No. È lungimirante.
3: Ciao Selvaggi. Allora, per quello che vorrebbe aprire la partita IVA, allora confermo, chi te lo fa

0: fare. Poi se hai due soldi messi via, prendi l'aereo, vai in Australia e ti fai 6 mesi in miniera, ti metti via i tuoi bei soldini, nel frattempo impari bene l'inglese.
1: Beh, quello sì.
0: E poi cominci ad andare nella ristorazione italiana all'estero, che è la cosa migliore da fare.
1: E pagano un sacco.
2: Non mi sembra un brutto consiglio.
1: In realtà pagano un sacco i ristoranti italiani all'estero. Anche perché, se non sbaglio, avevo letto anche un articolo, poi chiudiamo, che il tasso di disoccupazione in Australia è uno dei più bassi, mi sa, al mondo. Sì, sì, sì.
2: Beh, di loro.
1: 393-7366-240.
3: Ascoltaci dal tuo smartphone. Dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e porta

0: finalmente qualche partita IVA, contenta di avere la partita IVA.
1: Uno su 100.000 però.
0: Sì, però.
2: Sì, rispondo a quello che non vuol fare il dipendente, che vuole aprirsi la partita IVA. Aprila, aprila. Vedi? Io l'ho aperta 4 anni fa.
0: Vedi?
2: Ora con il caldo faccio quello che voglio. Vedi? Lavoro fino alle 11 e poi sto a casa.
0: Vedi?
2: Tanto sono sicuro che non prendo i soldi lo stesso, almeno esatto. Così ne va della mia salute.
0: Sì.
2: Apriti questa partita IVA e fai quello che vuoi dopo. Fidati.
1: Quello che vuoi, fidati. Insomma, dipende.
0: Beh, comunque sei autonomo, decidi.
1: E poi lavorare fuori col caldo. Adesso, a parte che ci sono anche le normative che hanno inserito, vabbè, che anche capirai. Se sei dipendente. Però va bene.
0: Un'altra partita IVA, contento di avere la partita IVA.
3: Ciao ragazzi, allora, io la partita IVA ce l'ho. Non mi lamento perché sto bene e vivo anche abbastanza tranquillo e sereno. Però ragazzo di prima lì, l'ideale è impararsi un mestiere prima di aprire la partita IVA e non durante, perché bisogna capire cosa vuoi fare. Vuoi fare il commerciante, vuoi fare nell'edilizia, che esperienze hai, in base all'esperienza che hai ti apre la partita IVA di conseguenza, insomma, e basta, vai.
0: Lololo.
1: Pensa che io ho aperto partita IVA, sono venuto in radio e non si sa neanche se mi terranno. Incredibile.
4: Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan. Forever Fan. Forever Young.

0: Pubblicità, sentiamo altri consigli per il nostro caro amico che vorrebbe aprirsi partita IVA.
1: Anche utili, lui ad esempio.
2: Se posso darti un consiglio, apri insieme a qualcun altro, in due più facile e riesci insomma a darti una mano uno con l'altro.
1: È vero, in due è più facile, ma può anche capitare che si litighi.
0: Esatto, però
1: che non è una, cioè è abbastanza comune,
0: un'altra persona conoscerà molto bene, perché ad esempio, ma se ci pensi, vorresti magari un giorno fare il muratore, ci vai con un altro tuo amico magari.
1: No, quello sì.
0: È mal di schiena, oggi non ci sono e non ti aiuto.
1: Sì. Però se hai una società con degli amici, per colpa sempre dei soldi, rischi di rovinare l'amicizia.
0: Beh, ovvio,
1: è
0: sì,
1: già capitato, purtroppo è già capitato. Altro consiglio abbastanza utile, abbastanza utile secondo me, intelligente.
3: Fratello, apriti un panificio. Lavori solo la mattina presto. Poi magari uno o due dipendenti giusto per tirare avanti la giornata, tu ti cucini tutto la mattina presto, ti prepari tutto e poi vai a casa e ti godi il resto della giornata. Il panificio comunque serve sempre a tutti. I vecchiotti, i più anziani, stai tranquillo che vengono sempre.
0: Vabbè, ovvio, però.
3: E mi sembra anche qualcosa di abbastanza gestibile.
1: No, no, ma non è male il panificio.
0: Intanto devi trovarti comunque un posto, comunque certo, costano un sacco questo periodo qui. Poi non puoi partire subito con un dipendente, attenzione, quello perché no. A meno che tu non sappia fare il panettiere, cioè, comunque è un problema.
1: Va bene, prima di andare in pausa, la signorina è una moglie di un ex partita IVA. Sentiamo che vita che conducevano.
4: Ciao selvaggi, allora, io sono moglie di un ex partita IVA. Mio marito l'ha fatta per 30 anni ed era un incubo, praticamente veniva a portava il lavoro a casa, sempre problemi, sempre incazzato, sempre pensieri eccetera. Adesso è dipendente e ha più libertà di quando era partita IVA. Prima non aveva anche, si portava il lavoro pure in ferie, interrompeva le ferie addirittura per andare a lavorare tutti gli anni così. Noi decidevamo sempre le ferie all'ultimo secondo e trovavamo quello che trovavamo. Non è vero che chi ha partita IVA ha libertà, anzi è più schiavo di prima.
1: Ah, vedi?
4: Quindi ragazzo mio, tieni il lavoro dipendente che hai più libertà di prima. Ciao ciao.
0: È ovvio, in poche parole hai meno pensieri. Beh, semplicemente.

0: Spot.
1: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondofork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan
12: non c'è altra scelta.

0: un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover. Il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
1: In Capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, 90.

0: ragazzo che appunto sì. abbiamo lasciato lì, che sta decidendo di aprire partita IVA, che vuole interessarsi anche qualcosa, insomma. Poi se volete anche sfogarvi potete sempre farlo al 393 73 66 240.
1: Molto bene, sentiamo il consiglio della signorina, che non è male.
2: Ciao, a ragazzo che cerca un consiglio su qualcosa da aprire, gli direi un'attività di tutto fare.
0: Certo.
2: Quelli che chiami quando magari hai bisogno di cambiare un rubinetto, mettere un lampadario,
1: mai.
2: Quelle piccole cosine che magari esatto. non tutti a casa sanno fare o che non hanno l'attrezzatura per poter poi fare. Ciao, lololol.
1: Sì, esatto. Se chiami un idraulico oggi viene a fine estate.
0: Quello dipendente però.
1: Sì, certo. E poi un selvaggio prima ha detto: ma a partire IVA non vi lamentate che fate un sacco di nero, avete i macchinoni, fate la bella vita. È sentiamo un paio cosa. Di partite IVA.
3: Ah, quello che diceva che noi partite IVA abbiamo i soldi anche dal buco del culo. Però voglio solo chiedere una cosa. Però quando io partita IVA vengo a casa tua a fare qualsiasi lavoro, lo sconto, il nero me lo chiedi te comunque, perché se no io ti farei fattura. Io posso farti anche il bianco tranquillamente, però no, ma fammi piacere, 80, 100, 200 euro di sconto.
1: Vedi?
3: Facciamo nero, dai, quindi avevi poco tanto da parlare. Farà nero.
0: Ovvio, perché sennò paghi di più con fattura, giustamente.
1: Addirittura la partita IVA che stavo per sentire lui il nero zero proprio.
4: Lollo. Volevo rispondere a quel ragazzo che giustamente per lui ha detto cosa le partite IVA che fanno nero. Dipende quali partite IVA. Io sono un assicuratore, sono partita IVA, le compagnie assicurative ti fanno al centesimo, neanche all'arrotondamento dell'euro, al centesimo, quindi molto poco nero, ma molto poco, praticamente solo ed esclusivamente zero nero. Lolo.
0: Beh, comunque è diverso dai lavori manuali, eh. Beh.

0: smette di aprire la partita IVA, perché semplicemente non si può aprire una bottiglia di birra?
1: Si può.
0: Però Lollo,
1: secondo me si può.
2: Anche più facile, sì, paghi, sì, anche, sì, meno, sì, paghi, sì, le tasse.
1: Si, cioè, può, si può, paghi, si può. Però. Allora, amici, se pensate di diventare milionari solo aprendo la partita IVA, sbagliate. Lui ha 11 dipendenti.
3: Allora, volevo specificare questi partita IVA. La maggior parte pensa che il primo anno diventano subito imprenditori e milionari.
1: Vedi?
3: Finiscono alle 11, si fermano al bar, finiscono alle 4, si fermano al bar. Bisogna raspare, raspare, ragazzi. Io ho 11 dipendenti, fabbrica di famiglia, partita IVA. E sti pensieri, se ti organizzi bene, non ci sono.
1: Vedi?
3: E comunque, come diceva quello di prima, le tasse le pago fino all'ultimo centesimo.
1: Ovvio.
3: E ciò nonostante qualche sfizio me lo cavo. Comunque, come dite voi, Lollo Lollo Lollo.
1: No, no, no, è Lollo Lollo.
2: Lollo Lollo, basta,
1: Lollo Lollo. Sì, sì,
2: calmati,
1: sì.
2: Comunque.
1: Lui chiede se è cazzone, perché se è cazzone le cose cambiano. Non sappiamo se è cazzone. Non sembrava, no, dall'audio lasciato,
2: no,
1: che
2: secondo
1: fosse...
2: me no.
1: Anche secondo me.
4: Ma secondo me, se non sei cazzone e ti trovi il lavoro che ti piace, allora apriti da partita IVA e lavora, vecchio, lavora. Però se non sei cazzone, allora da dipendente, se il lavoro ti piace e non sei cazzone, hai tutte le carte per chiedere un aumento e quindi non aprire la partita IVA. Il punto è, sei cazzone o non sei cazzone?
2: Chi lo sa?
1: Non lo sappiamo, non sembrava dall'audio.
2: Non lo sapremo mai, mi sa, perché non ci,
1: no, ci mancherebbe.
5: Ascoltaci dal tuo smartphone. Dal tuo smartphone. Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: soddisfate, che l'unico consiglio che danno è
1: un consiglio al ragazzo che vuole aprire la partita IVA da ex partita IVA: lascia stare. Lascia stare.
0: Vedi, questi sono i messaggi delle nostre partite. Quasi, perché alcuni contenti li abbiamo. Anche lui era un ex partita IVA.
2: Buonasera, Radio Peter Pan. Volevo dire al ragazzo che cerca di aprirsi un'attività da solo.
0: Sì.
2: Lascia stare. Io ho aperto un'attività ancora tanti anni fa, l'ho chiusa dopo il Covid per problemi di soldi. Allora, arriva a casa con i pensieri per il domani, che devi pagare versamenti, tutte le spese. Delle volte non arrivi neanche a fine mese, perché dipende dal lavoro che devi fare, non lo so.
3: Sì, ovvio.
2: O hai tanti soldi e ti apri un'attività enorme, se no, se hai soldi solo per attività, per aprire un'attività piccola, lascia stare, fai il dipendente. Quando hai finito le tue ore, stacchi la spina, vai a casa e non hai pensieri. Ascoltami. È un buon consiglio questo.
0: Vabbè. Dice che è un buon consiglio.
3: Sì, è un buon consiglio. Poi penso che comunque quelli che vanno ad aprire partita IVA è perché o non riescono a lavorare sotto la...
0: Ma lui ha detto che è dipendente e che si è scocciato di fare il dipendente, ha qualche soldo da parte.
3: Però ha anche ambizioni comunque.
0: Giustamente.
3: Sotto il cazzo di stare sotto il padrone, quindi vuole aprirsi partita IVA.
0: Ci sta, ci
3: molto
0: sta.
3: Semplicemente.
4: Radio Peter Pan.
5: Tocca a me. Damage up, power to the people, back once again will the renegade master. D4 damage up, the ill behavior, back once again will the renegade master. D4 damage up, power to the people, back once again will the renegade master. D4

0: parlando appunto di partite IVA, quindi abbiamo capito che c'è chi è pro, c'è chi è contro, c'è chi vuole essere dipendente, chi vuole essere comunque farsi i cazzi suoi, lavorare per i cavoli suoi e avere anche i suoi orari.
1: Allora, la signorina che stiamo per sentire ha la partita IVA da 3 anni e sta facendo la fame.
0: Sì? Sì.
2: Ciao, per lui che vuole aprire qualcosa di piccolo, io sono partita IVA da 3 anni e mezzo e gli dico: o hai le idee ben chiare, devi avere le idee ben chiare di cosa vuoi fare, un bel gruzzolo messo da parte, un buon business plan e soprattutto devi sapere che dovrai rinunciare a qualunque cosa e fare la fame, soprattutto almeno i primi 3 anni. Io la sto ancora facendo, ma va bene così. Ogni tanto dico che tornerai a fare la dipendente, ma non sono portata. Non sono portata, bastimaria dalla mattina alla sera.
1: Lololol!
0: Ovvio, sì, cominci da pian pianino, anche perché prima di pagare le tasse i soldi devi averceli, se no come fai a pagare le tasse? Quindi bisogna cominciare semplicemente dalle cose un po' più
1: allora,
0: semplici.
1: Lui è un dipendente.
0: Ok.
1: E consiglia di aprirla, ma soprattutto sentite cosa dice dopo un po'.
0: Sentiamo.
1: Amici delle partite IVA, ascoltate.
3: A parere mio la partita IVA è meglio, lo dico da dipendente, perché se ce la fai a costruirti qualcosa di tuo solido che dura negli anni eccetera eccetera, è tanta roba. Ora quelli che sento in radio che dicono lasciate stare la partita IVA, mezzi dicono la verità, lasciate stare, altri mezzi non vogliono concorrenza.
1: Ma
3: e
1: vedi, stronzi,
3: dicono anche in radio pur di
0: concorrenza,
3: non fare, diciamo, svegliare la gente, perché una vita da dipendente tu sprechi 40 anni della tua vita a lavorare per realizzare i sogni di qualcun altro da dipendente, che magari stare focus 4 anni e dopo per viverti i tuoi 40 anni con i dipendenti che realizzano i tuoi sogni.
1: Però è anche carattere, ci sono persone portate, cioè, che hanno bisogno invece della loro comfort zone e quindi esatto, fare il dipendente, altri che invece si sentono un po' costretti.
0: Ma poi lui
1: costretti.
0: Ha detto concorrenza in radio, perché c'è gente più brava di te a far radio.
1: No, non è quello, ha detto che in radio dicono cose per non svegliare la voglia della gente a fare dai coglioni. Radio Peter.

0: non l'avevamo sentito.
1: È vero, è vero.
0: Però
1: è vero.
0: Per vincere un concorso, cioè non è, adesso non sono esperto, ma non credo che sia facilissimo.
1: No, poi dipende da che concorso, sì, certo, vuoi fare.
0: Sentiamolo.
2: Buonasera a tutti. Parlo per esperienza, perché ho avuto tutta la mia famiglia, mia mamma, mio papà, mio nonno, tutti ex impiegati della previdenza sociale, io ho aperto la partita IVA. Amico mio, lascia perdere. Fa un bel concorso pubblico, perché adesso è pieno di concorsi pubblici. Fai un bel posto fisso, te fai 2-36 ore settimanali, se c'hai mani buoni, te fai qualche lavoretto fuori. E vaffanculo la partita IVA e tutte le cartacce che devi da fa. Certo, è semi illegale.
0: In Italia si, però... si può fare. In Italia si può fare, si,
1: esatto,
0: può fare.
1: Anche perché poi lui arriva a lavorare in posto, no? Magari in quel posto fisso. Nel weekend fa altri lavori, ma poi si lamenta perché dice ancora più stanco di prima, che cavolo. Quindi anche lì poi, cioè, dipende anche da persona a persona.
0: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire aveva la partita IVA, addirittura senza aver firmato nulla gli hanno fatto dei pignoramenti, dice.
3: Ciao selvaggi, ho un consiglio per l'amico della partita IVA: non sta a aprire niente qua in Italia, perché neanche puoi pensare di aprirla, già cominci a pagare le tasse, quindi stai attento.
0: Quello sì.
3: E te lo dice uno che ha avuto un pignoramento per una cosa che non ha mai firmato, ma purtroppo questa è l'Italia e queste le leggi sono.
0: Possibile, senza aver firmato niente gli hanno fatto un pignoramento?
1: Ma può essere.
0: Come può essere?
1: Ma sì. Anche

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa. Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con un operatore.
2: Il tempo di attesa.
1: La preghiera.
2: Premi 2,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia. Con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
7: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
13: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
14: Peter Pan O'Clock.
15: È l'ora di urlare lololollo, più o meno le 19.
14: Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Cerchi una bella notizia?
17: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
16: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
17: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
16: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
17: Approfittane, Ali migliora la vita.
18: Breaking news.
19: Una buona serata da Mattia Venini. Anche 3 italo-venezuelani tra le 589 vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. Lo ha reso noto il ministro Tajani. Il bilancio provvisorio recita anche quasi 3.000 feriti e 50.000 dispersi. In arrivo nel paese squadre di soccorsi da tutto il mondo. Un'altra tragedia legata all'ondata di calore in Francia. A Marsiglia, morto un bimbo di 18 mesi rimasto chiuso in una macchina. In Italia oggi 18 comuni da bollino rosso. Nelle grandi città gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 10-15%, il picco atteso nel weekend con 40 gradi. Domiciliari con braccialetto elettronico per Genti Beriscia, il 26enne arrestato per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile. La richiesta della PM alla luce della confessione del giovane e del fatto che i familiari hanno messo a disposizione una casa. Continua il momento nero di Trenitalia. L'azienda ha informato alcuni clienti di un attacco hacker che ha violato i dati dei passeggeri, tra cui biglietti, mail e numeri di cellulari. Non risultano coinvolte invece le informazioni sui pagamenti e le credenziali personali. Il piano shock di Volkswagen, rivelato dalla rivista tedesca Manager Magazine. Fino a 100.000 tagli e chiusura di 4 stabilimenti in Germania per rilanciare il gruppo. Più investimenti invece in Stati Uniti e Cina. Il titolo in borsa ai minimi dal 2010. 10. Formula 1, Antonelli padrone assoluto del venerdì di libere del Gran Premio d'Austria. Il leader del mondiale ha dominato entrambi i turni, Ferrari invece in affanno con Hamilton due volte quinto e Leclerc ottavo. Queste le breaking news di TG Com 24.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
21: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
20: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
22: In my mind.
23: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
24: No, sì. Brava!
25: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
24: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
25: Un appuntamento galante?
24: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
26: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
27: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
28: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
29: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
30: Quando non sono a casa tutto bene.
31: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
32: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
33: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
34: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: già che ci siamo, dove balleranno con noi questo weekend?
1: Vabbè, dai, ve lo ricordiamo, visto dai, che siamo, siamo qui assieme, perché vi aspettiamo domenica 28
0: io giugno, e Rocky
1: al Peter Pan Hangover allo Spinelli di Spilimbergo a Pordenone.
0: Che meraviglia.
1: Dalle 21.30 troverete in console me, Pedro, poi si aggiungerà anche l'altro Segaz.
0: Edo, Edo, poi c'è Menegazzi e tutti.
1: Esatto, tutti gli altri e che verranno a trovarci. Poi ci sarà anche, però, esatto, anche lo special guest, vi ricordiamo, Ludwig. E ovviamente ingresso gratuito, perché noi siamo gentili, noi non vi facciamo pagare niente.
0: Va bene, molto bene. Selvaggi, ultimo quartino di sfogatoio. Stiamo aiutando un selvaggio che è dipendente, ma con qualche soldo da parte.
1: Esatto, voi
0: che
1: state
0: consiglio
1: mandando,
0: si può fare?
1: State mandando dei consigli al 393-736-240 se conviene o meno aprirsi la partita IVA anche ad oggi.
0: Apri un'attività. Adesso lui fa una battuta, però
1: lo dice.
2: Ragazzo, apri un'agenzia funebre, tipo la Franzoni, quella non muore mai. Lololo.
0: Tipo la Francione, onoranze funebre, è una battuta, però oggettivamente le onoranze.
1: Ma com'è che fai di cognome te, scusa?
0: Francione. No, ma poi una gara che io faccio, non l'hai mai sentita?
1: No,
0: non l'hai sentita?
1: No.
0: Vabbè, che stavo. Ah sì! Non credo che sia facile però aprire una.
1: No,
0: una
1: a parte che penso che costino un sacco le bare, cioè adesso a parte gli scherzi.
0: Però io non conosco attività che vanno male. Attività funebri che vanno male non credo che esistano.
1: Quanto costano? Quanto costa una bara da comprare?
0: Ma vabbè, che c'era? Che cazzo stai? Va bene, amici, il prossimo audio risponde a quelli che ce l'hanno, che dicono: oh, le partite IVA, sono ricchi. Di.
1: Beh, in realtà una bara economica è circa 300-800 euro.
0: Vabbè,
1: poi c'è fasciame
0: quella per noi
1: 2500 euro.
0: Dai, rotto il cazzo.
3: Ma quelli che si lamentano delle partite IVA, sì, che fanno tanti soldi, ma perché non si mettono per conto proprio e aprono anche loro una partita IVA? Così diventano ricchissimi.
0: Lolololo.
1: Lolololo.
4: Attenzione.

0: avrebbe questa idea. Secondo lui non dovrebbero esistere dipendenti tutti esclusivamente partita IVA.
1: Beh, ma guardi che in realtà si creerebbero grossi problemi, secondo me, dal punto di vista comunque dei centri magari ospedali dove ci sono dipendenti.
0: Certo, pubblici però, quelli sarebbero pubblici.
1: Però se fossero partita IVA anche loro.
0: Ma magari quelli pubblici no. Non lo so.
2: La mia opinione è che tutti dovrebbero avere la partita IVA, nessun dipendente, così aumenterebbe la redditività, la produttività e ognuno sa esattamente quello che paga. Poi se uno vuole crescere fa la sua scalata, va avanti nel business. Se uno vuole rimanere da solo, che offre la sua prestazione, viene pagato a ore e lui si paga i suoi contributi, i suoi F24, tutti partita IVA.
0: Ma a parte quelli pubblici potrebbe
1: essere un'idea?
0: Ma magari qualche commercialista adesso ci manda a fanculo, però ma potrebbe anche essere. La signorina che stiamo per sentire, partita IVA da 10 anni.
3: Ciao a tutti. Allora, io sono partita IVA da 10 anni, sì. E il consiglio che do a questo ragazzo è che se lui se la sente ed è quello che vuole, che si butti, che segui i suoi sogni, che... io ti consiglio di farlo.
0: Ma buttati.
1: Ma sì, poi al massimo va male, ma cioè, sì. Sti cazzi, ricominci.
4: Radio PDLP.

0: dimentichiamoci di salutare i...
1: Chi?
0: I...
1: I Regaz.
0: Ma che Regaz, sti cazzi? Ma che Segaz? I replicanti.
1: È vero.
0: Ciao selvaggi. Buon inizio di settimana.
1: Quelli che ci ascolteranno lunedì e che sì, probabilmente staranno andando anche loro a lavorare. Beh, quindi saranno costretti
0: per forza,
1: o a essere dipendenti a pagare le tasse.
0: Allora stiamo per sentire una partita IVA, amici.
2: Ciao ragazzi, mi collego all'ascolto partita IVA. Anch'io ho partita IVA, ce l'ho aperta da diversi anni anch'io. Ovviamente all'inizio ci sono stati fatti tantissimi sacrifici, però è ovvio, cioè apri una partita IVA, la apri perché comunque sai di essere bravo, sai di essere capace e vuoi guadagnarti dei soldi. Cioè non puoi aprirti una partita IVA per portarti a casa 4.000-5.000 euro al mese, cioè assolutamente no. Se è quello, cioè ti porti a casa, ti apri la partita IVA per portarti a casa 5.000-8.000 euro al mese di stipendio e poi successivamente a fine anno chiudi l'anno con 150.000 euro di utile minimo.
0: Sei sicuro di tutti questi soldi?
1: In realtà dipende, perché parti con una forfettaria solitamente quando ti apri una partita IVA.
0: Sparato le cifre mi sembra esagerato,
1: te che guadagni così tanti soldi.
0: Quello che stiamo per sentire invece risponde a quello che aveva 11 dipendenti, partita IVA che si toglie degli sfizi, non gli crede.
1: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, sono Sergio. Ciao Pedro. Sergio da Treviso. Volevo rispondere all'ultimo messaggio che è stato messo, penultimo messaggio, che si toglie qualche sfizio. È impossibile che si tolga qualche sfizio, visto che la pressione fiscale è del 47% in Italia, per forza di cose o evade le tasse o non puoi toglierti sfizi. Inutile che faccia l'eroe, avevo un'azienda anch'io, con 11 dipendenti anch'io. Non c'è verso, purtroppo in Italia è così. Se paghi tutto, conviene al 100% fare il dipendente e se sai fare bene il tuo lavoro ci guadagni anche bene, perché io trasporto medicinali e siccome mi ritengo un professionista nel mio settore, se sei serio come dipendente ti pagano bene.
1: Beh, in realtà non è detto, perché magari uno è forte nel suo mestiere, sa gestire comunque molti
0: certo
1: dipendenti, non è detto che vada per forza in perdita.
0: C'è,
1: come dica lui, ho ragione?
0: C'è sempre.
4: Radio Peter Pan Young Peter Pan Forever Papa.

0: Dil, a ver, ey.
1: Io voglio capire però a fine giornata se questo dipendente riuscirà ad aprirsi partita IVA, a lavorare più sotto qualcuno oppure no, perché
2: non
1: poi
2: lo scopriremo mai.
1: Di consigli ce ne sono veramente tantissimi,
2: non
1: eh?
2: Lo
1: poi
2: scopriremo mai.
1: Ognuno esprime anche il suo parere, poi in base anche all'esperienza.
2: Non lo scopriremo mai.
3: Ciao ragazzi, niente, il mio pensiero dipendente, secondo me non tutti i lavori sono ideali come partita IVA, ma dove c'è richiesta, molta richiesta, secondo me conviene aprire partita IVA e fare il proprio prezzo, perché se c'è richiesta o mancanza di personale, secondo me è una buona strategia. Ciao.
1: Però troppo facile dare il consiglio sotto il dipendente.
2: Allora.
1: Facile.
2: Allora, questa, amici, può sembrare una cazzata, ma magari invece sentiamo.
4: Consiglio figo: ti prendi una bella gardella, una bella griglia e fai grigliata chiamata.
2: Però.
1: Bello però.
4: Guarda, fai i miliardi. I miliardi.
2: Beh.
4: Esentasse, ovviamente.
2: Ovvio. È grigliata chiamata.
1: Una bella idea.
2: Guarda, se io dal momento smetto di fare lo sfogatoio,
1: che miseria, magari
2: faccio
1: ma
2: il grigliatoio.
1: Ma chi te lo fa fare stare qui in radio?
2: Amico selvaggio, diffida da quelli che ti dicono di fidarsi.
5: Allora, da partita IVA, anzi, non è importante questo, ma diffida da tutti quelli che ti dicono fidati, sia da una parte che dall'altra.
1: E quindi cosa deve fare?
2: Niente, non fidarti mai.
1: Torna a vivere con i tuoi che fai prima.
2: Attenzione, perché il Chioggiotto, anche lui, dice una cosa, non so se è realizzabile, però magari invece c'è il bisogno di questa cosa. Sentiamo.
1: Ma può essere.
6: Allora, gli do io una chicca, che attività aprirsi.
2: Vai.
6: Però non gliela do in italiano, perché altrimenti poi ci sono altri che si aprono. Te la do in Chioggiotto.
2: Vai.
6: Versate un cimitero per bestie, che la gente sa inseminio con ste bestie.
2: Cioè, apri un cimitero per
1: animali, le bestie.
2: Per, beh, sì,
1: perché
2: cani.
1: Ma di lincioso.
2: Vabbè, lascia fare.
1: Per le bestie come me, però.
2: Sì, io pensavo animali. Invece, cioè, ti seppelliamo. Aprite, comprate un terreno e fate seppellite i rocchi che avete in zoo. No, però è scherzi, però. Cioè, io...
1: Ma sai che è molto interessante come cosa, però. Beh,
2: non ci sono.
1: No, in teoria qui a Castelfranco non ce ne sono.
2: Cimiteri per animali.
1: Ma penso in tutto il Veneto, comunque, non credo.
2: Sì,
1: non
2: magari usiamo un terreno.
1: Ma magari sì, fatecelo sapere se ne aprirete uno.

0: selvaggio che stavo per sentire è un dipendente. Mm. Piuttosto che scusate, ho partita IVA. Piuttosto che aprirla si darebbe una martellata sui maroni. Sentiamo perché.
1: Ciao Fedro, ciao ragazzi. Il ragazzo che vuole aprirsi la partita IVA, ti do un consiglio da partita IVA.
0: Cioè,
1: datti una martellata nei coglioni. Bene. E ti farai meno male.
0: Buono.
1: Perché i clienti l'80% sono dei pezzi di merda.
0: Bene.
1: Ma con la M grande.
0: Sì.
1: Perché o non vogliono pagarti o ritardano i pagamenti o ti tirano deficiente, è tutto un cazzo di problema e gli orari non ne avrai mai più, sabato e domenica rompono tutti i coglioni e qualsiasi lavoro farai, specialmente da artigiano.
0: Poi va avanti con una serie di sfighe che esatto, un altro minuto sì, di audio infatti. Però si è capito il concetto.
2: Sì.
0: Lui dice dipende, grazie a... vabbè però
3: al via. Ciao selvaggi, ma secondo me il discorso delle partite IVA non è un discorso di partita IVA, il problema è che d'accordo che siamo tartassati di tasse, su 100 euro che guadagni 74 lo dai allo Stato, d'accordo, ma dipende anche uno in che settore si butta sotto. Poi ovvio che ci sono quelli che magari vogliono mandare avanti le aziende di famiglia, una volta era un po' diverso. Adesso bisogna cavalcare le onde del momento.
0: Bisogna cavalcare le onde del momento.
2: Esatto, poi vabbè, partire con l'azienda di famiglia è molto più semplice.
0: Certo,
2: già con i soldi, comunque è un altro
0: già avviato, certo.
2: Magari. Sei nato ricco te, Fedro?
0: Io sì.
2: Ah, sì, davvero? Sì, che ci fai qua?
0: Mio papà era ricco.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Vabbè, nato lui. Radio Peter Pan,
4: sulle nani, Peter Pan, sulle nani, e fai bordello.

0: siamo alla fine, selvaggi, di questa puntata. Purtroppo moltissimissimi non si sentiranno. Finiamo con gli ultimi co-conduttori.
1: Esatto.
2: Ora, per il ragazzo che ha intenzione di aprire una partita IVA, io, da ex partita IVA, ex dipendente e attuale dipendente, gli dico: venditi bene per quello che sai fare e resta dipendente, perché se sei partita IVA prima o poi in quel posto la pigli lo stesso. Fabio D'Aslo, ciao.
0: No.
1: Quindi un consiglio è magari imparare bene un mestiere.
0: Beh,
1: anche perché
0: per
1: poi
0: forza.
1: Quando ci ha inviato il messaggio vocale all'inizio lui non sapeva effettivamente cosa volesse fare.
0: Sì,
1: quindi è un ottimo consiglio.
0: Finiamo con l'ultimo, che definisce giustamente chi ha la partita IVA in Italia un eroe.
3: Partita IVA, non ti pagano la malattia. Prega di non farti mai male, perché sennò ti tocca andare a lavorare con le stampelle, paghi tasse su tasse su tasse per avere una pensione da fame, forse se ce l'avrai.
0: Esatto.
3: Problemi con i dipendenti che non trovi, che ti fanno impazzire, carte da morire. Per me chi fa partita IVA in Italia oggi come oggi è un eroe.
0: Ciao eroi all'ascolto.
1: Invece noi abbiamo terminato ufficialmente questa puntata.
0: Diamo l'ultimo appuntamento mio e tuo.
1: Esatto, ragazzi, torniamo martedì, sempre alla solita ora, dalle 17.30 alle 19.30, sei contento?
0: Ma domenica sera saremo a Spilimbergo.
1: A Spilimbergo, lo ricordiamo a tutti quelli che si sono appena collegati, perché magari vogliono sentire Feel the Vibe, che sarà condotto da Federico il Giovannetti, il nostro collega.
0: Grazie a tutti, lo sfogatoio torna lunedì alle 17.30.
1: Ciao Fedro.
0: Ciao Rocky. Ti voglio bene.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Sabato 4 luglio l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
13: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Peter Pan Impatto. Domani sera Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata.
15: Cambia la location
14: ma non il divertimento. A Bertioli in console i 150 bpm di DJ Maxwell, l'animazione di Andrea Ferrara e l'energia della Dance Crew. Domani sera Peter Pan Impatto alla festa della Rossa Pezzata a Bertiolo, Udine.
16: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
17: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli.
18: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
19: Peter Pan Pink Power.
7: In capannina Levà a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina Levà a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
15: Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover allo Spililand Summer Festival a Spilimbergo. Dalle 21.30 sul palco La Notte da Leoni di Radio Peter Pan. In console Thomas Benegazzi come Stu, Edo come Phil e Fedro come Alan. Ma anche il nostro Mister Ciao, le lap dancer di Las Vegas, la Tigre, le ballerine poliziotte, le texane e tutti i nostri incredibili performer. E super ospite, Ludwig. Ludwig. Domenica 28 giugno, Peter Pan and Gover a Spililand Summer Festival. Area la favorita, Spilimbergo, Pordenone, ingresso libero.

0: Havana.
1: Camila Cabello, si chiama Havana, il disco che avete appena ascoltato su Radio Peter Pan. Buonasera, io sono Fede, inizia una nuova ed ultima puntata della settimana di Feel the Vibe.
2: Peter Pan è Feel the Vibe. Segui il ritmo.
3: Radio Peter Pan.
2: Feel the Vibe.

0: si parla di un po' di musica, ci sono tante cose da fare, però la prima cosa che facciamo la facciamo insieme, ci ascoltiamo il nuovo disco molto figo che è quello di Clean Bandit, I Don't Wanna Hurt You.
1: Attenzione,
2: non

0: Tuami su Radio Peter Pan, disco del 2011, che vi parlo di questa cosa mia personale, ma soltanto per poi fare un gancio su un link magari che potrete recuperare su YouTube. Mi sono innamorato proprio a cavallo tra il 2011 e il 2012 di questo pezzo, perché uscì una cover, ce l'avevo segnata, si chiamano Andy Case, Official Andy Case, che ha fatto comunque negli anni 39 milioni di visualizzazioni, che era una car cover di questo trio, lui con la chitarra dietro, lei con la lei prima voce davanti e il guidatore che faceva i cori, ha fatto una cosa assurda. È proprio stato il brano, la cover, che mi ha fatto poi innamorare del brano originale. Comunque, cambio discorso, arriva Shiva Anna con Obsessed.
1: Radio Peter Pan, app, web, Facebook, Instagram. Radio Peter Pan, Peter Pan, forever fan, fan, forever young.

0: Finisce la prima mezz'ora di Feel the Vibe con Fede, torniamo tra poco e continuiamo magari a parlare di musica e non solo.
1: Peter Pan.
2: Peter Pan. Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Sabato 4 luglio a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Peter Pan Pink Power.
3: In capannina le va a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina le va a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan Meteo.
12: Amici di Radio Peter Pan, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Sono giornate davvero bollenti queste in tutta Italia, soprattutto nelle regioni settentrionali, e purtroppo il peggio deve ancora arrivare. Fine settimana rovente con temperature fino anche a 40 gradi sulla bassa Valpadana, bassa Lombardia, basso Veneto ed Emilia, le zone più bollenti, e anche lunedì e martedì ci sarà da sudare parecchio. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, lì si fa sentire anche parecchia umidità. Però sembra confermato, secondo gli ultimi aggiornamenti, un passaggio temporalesco per mercoledì, e a quel punto si torna a respirare. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Situazione sa.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Gangnam Style su Radio Peter Pan. Non ho mai capito se si dice Gangnam o Gangnam. Gangnam. Vabbè, facciamo Gangnam, che è sicuramente più facile. Che poi Gangnam si riferisce al quartiere più chill di Seoul, anche il più chic, insomma, un posto veramente particolare, veramente figo, che Seoul, poi la città d'origine appunto di Psy, disco che ha raggiunto nel 2012 quasi 10 milioni di copie, 9,7 per l'esattezza, e l'ha portato poi appunto nel 2012 al terzo posto delle canzoni più ascoltate di quell'anno.
1: Attenzione, numero

Back con Four to the Floor su Radio Peter Pan. Voglio parlarvi un pochino dell'artista che andremo ad ascoltare tra poco. Si chiama Fade. Sicuramente i più fan, più fanatici insomma del reggaeton conoscono molto bene. Io che non sono stra appassionato del genere mi sono un pochino documentato, insomma lo conosco perché è abbastanza famoso, già famoso in Italia per aver collaborato con Sfera prima e Mahmood con Dorado, quindi super disco, famoso per probabilmente il suo disco più forte che è Luna. E è arrivato in Italia proprio nel 2026 con questa nuova collaborazione, la seconda con Sfera e Bass.

0: Annalisa, sinceramente su Radio Peter Pan è uscito un articolo su Wordly, Wordly Music, che parla di quali sono le canzoni che ascolta Leo Messi, canzoni e cantanti che ascolta Leo Messi per caricarsi prima delle partite. O se solo st'articolo fosse uscito qualche anno fa, magari ce l'avrei fatta pure io col calcio. Boh, non lo so se è così facile. E a proposito, piccolo spoiler, tra poco ne parliamo, uno dei suoi cantanti preferiti è Fade, cantante che abbiamo, produttore che abbiamo ascoltato poco fa, proprio qui su Radio Peter Pan insieme a Sfera Ebbasta.
1: Peter Pan!
2: Radio Peter Pan.
3: E il resto è silenzio.

0: Fabe, grazie agli amici dell'Occhiera che tornano puntuali il lunedì intorno alle 20:25. Io invece torno tra poco per la ultima e terza mezz'ora di Feel the Vibe.
1: Radio Peter Pan. Peter Pan.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
4: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: così fai scappare i pesci. Non faccio rumore, sto solo sfogliando la pesca mosca e spinning.
1: Nell'adrenalina dell'attesa, la pesca mosca e spinning è la rivista per chi vuole di più. Consigli su tecnica, attrezzature, itinerari esclusivi, dalle acque di montagna al grande mare, con i migliori esperti del settore. La pesca mosca e spinning, passione, tenacia, sfida, la trovi in edicola.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente. Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: niente, la Dall'Anne non c'è, ritorna lunedì in formazione ufficiale, quindi se è la prima volta che ascolti Radio Peter Pan in questo orario, piacere, però sappi che da lunedì trovi la bellissima, fantastica e simpaticissima Eleonora Dall'Anne. Stavamo parlando, prima della pubblicità, qual è la canzone, quali sono le musiche che ascolta Leo Messi per caricarsi prima delle partite. Lui ha sempre detto che la musica è stata importante nella sua vita, soprattutto nel giorno del match, della gara, nel pre-gara, perché lo aiuta a stare calmo e a rilassarsi. Questo è quello che ha dichiarato ad Apple Music. Io riporto questa articolo estrapolato da Apple Music, riportato su Worldly Music, e la cosa che mi fa ridere è che io pensavo ci fosse Trapanarella, invece no, lui ama generi tipo musica latina, reggaeton, la cumbia argentina. Tra i suoi artisti preferiti Bad Bunny, Karol G, J Balvin, quindi appunto avevamo già detto c'era anche Fade, insomma grande musica, soprattutto roba latina e generi come reggaeton. Vabbè, cambiamo discorso, disco che non è reggaeton però è un super disco, quello di Bob Sinclair e Chiesa, si chiama I Can't Wait.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan.

Life is Simple, Move Your Body, Magic Marshall, Jefferson su Radio Peter Pan. Chissà che pomeriggio hanno passato le nostre amiche Alice Vassina e Sister Gloria, che oggi erano dalle 17 appunto fino a tra qualche minuto, fino alle 21 al Peri Village a Palmanova Designer Village, che saluto. Io sono stato il primo appuntamento, questo era il terzo, settimana prossima di sabato c'è l'ultimo con la Dallan, appunto, che torna in formazione ufficiale da lunedì su Feel the Vibe. E approfitto per ricordare anche la partenza che c'è stata poco tempo fa della quarta edizione della 78 Rose Run Cadiraio San Polo di Piave Treviso. Appunto, la partenza run in console Marco Baxo sul Peter Pan Track, potete comunque andare, perché se qualcuno è di passaggio da quelle parti ancora c'è da fare un po' di festa insieme. Arriva un altro disco, poi parliamo degli altri appuntamenti perché sono tantissimi per questo weekend. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La Terra.

siamo quasi arrivati agli sgoccioli. Questo era Queen of Chinatown su Radio Peter Pan. Vi ricordo un altro super appuntamento, anzi una doppietta, una doppia doppietta. Due giorni con Radio Peter Pan.

0: Power dalle 22, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Ma non è finita così, perché c'è il Cariade Peter Pan, Phil De Gravel. Sabato 27, domenica 28 a Caldiraio, San Polo di Piave, Treviso, c'è il Peter Pan Track, la musica, food e soprattutto la gravel. Arriva l'ultimo, anzi il penultimo disco di questo Feel the Vibe del venerdì sera, è quello di Another e 54 Ultra, si chiama Talk to You.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Tra poco, Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Spot. Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!
11: Forever Fun, Forever Summer!

Siamo Where Have You Been in questa versione 2026. Poi altro disco nuovo, estivo, Marky and Tommy T con il bootleg di Partenope, il nuovo di Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. Ma subito un disco molto figo per iniziare questo venerdì. C'è Luca Schetti con Ti Vedo, suonato da Lori Vitt.

sentita nel bootleg di Marky and Tommy T. Su Peter Pan Lori Vitt ne mette subito altre tre, tra poco passa indietro fino al 2007 con l'originale di DJ Jones, poi Cato nel 2010 e poi il meme, quello che ci ha stravolto Instagram, e non solo Instagram ci ha stravolto.

l'abbiamo sentita invece nel nuovo rework di Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle nel weekend di Peter Pan. Ce l'ho rivitto in questa prima mezz'ora assieme a un sacco di hit che abbiamo già suonato, ma adesso ne abbiamo altre due.

0: deflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Peter Pan per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com, a Manzano in via Cividale 24.

0: are fun.
1: Buon fine settimana, ragazzi. Seconda mezz'ora insieme con il programma che te le suona differenti. Ciao da Edo, come state? Come sta andando questo weekend? Venerdì sera alle 9:30, se sentite la premiere di questo programma, invece poi le varie repliche nel fine settimana di Radio Peter Pan o tramite l'app dalla sezione podcast. Thomas Menegazzi è bello carico perché ama l'estate e allora ci suona tra poco un po' di dischi estivi, qualcosa di nuovo e qualcosa invece che arriva al passato, tipo Chucky con Let the Bus Kick in Miami Beach. Mamma mia, ragazzi, ma quante roba vogliamo mettere in questo programma? Beh, mettiamo anche un pezzo che arriva dal 1978, Cerrone con Look for Love, ripreso da Bob Sinclair. I Feel for You era il 2000, ma lo sentiamo visto che sta andando molto bene tra poco nel nuovo mix di Momentous Midnight. Adesso invece lo sentite già in sottofondo, il nuovo di Shakira con Burna Boy, c'è Dai Dai, ma il remix è quello.

certi dischi non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. È successo così per I Feel For You di Bob Sinclair, che è tornato molto forte all over the world, e quindi ci stanno anche dei mix nuovi. Questo era quello di Momentous Midnight. Su Peter Pan, Thomas Menegazzi ne suona subito altre tre. Tra poco Tame Impala con Dracula, sentiremo il mix di Aurelius. C'è anche spazio per Atom, fra poco con Nari e Milani, remixato da DJ Prophet, ma subito il nuovo dei Medusa, che ormai nuovo non è perché l'abbiamo suonato veramente tanto e ci piace sempre veramente

sentito, selezionato dal nostro Thomas Menegazzi. Ma se avete perso qualche titolo, ragazzi, c'è la tracklist sui nostri social, sulle stories, oppure la trovate come post sui nostri account Facebook o Instagram, cercate Peter Parry Mastered. Tra poco sentiamo l'ultimo lavoro dei DJs from Mars. Hanno preso un disco che sta andando fortissimo in questo periodo, cioè sto parlando di Michael Jackson con Beat It, l'hanno unito a John Legend e a Casia, quindi diventa Beat It, All of Me is Us, quindi una cosa bella forte. Ma subito Janis Stufu, qualcuno potrebbe dirla così, ma in realtà è Shut the Fuck Up. C'è Drake remixato da Hills nel mix.

era Beat It All of Me, Isaz, il bootleg dei DJs from Mars, l'ultimo disco selezionato da Thomas Menegazzi per questo appuntamento in the mix con Peter Parry Mastered, che torna venerdì prossimo alle 9 della sera e quando volete poi in replica dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. Grazie Thomas Menegazzi, grazie Lori Vitt, settimana prossima torna dalle ferie, quindi torna anche in console il nostro Marco Boffo. Dai da tutto, buon weekend, buona estate.

0: jackpot. Tè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
2: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Universal Fun.
6: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Peter Pan Pink Power.
8: In capannina Leva a Montecchio Precalcino, l'energia in rosa di Radio Peter Pan sta per arrivare. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Le migliori hit pop e dance con l'animazione delle donne di Peter Pan. In console, Steffi De Cicco e Francesca Voice. Musica, animazione pink, gadget e divertimento. Domani sera, Peter Pan Pink Power. Capannina Leva a Montecchio Precalcino, Vicenza. Ingresso libero.
9: Grazie a Dab FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: More music.
18: The summer.
17: In the mix. More music. In the mix. More music. In the mix.
16: Il suono dei DJ
17: di Radio Peter Pan.
18: Peter Pan.
17: Music. In the mix. More music. In the mix.
18: Peter Pan.
17: Music. In the mix. More music. In the mix.
18: On Radio Peter Pan.
19: The summer is great.
17: In the mix.
20: It's time to
21: Andy Mancuso.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

radio di Peter Pan sta mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, aia, aia.

0: Ciao dal DJ Max.
1: Bravo, hai fatto un bel lavoro.
2: Ma non diciamo fregnati.
3: Grazie Maxwell, ciao.
4: Tra poco
5: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
6: Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Vieni da Pronto Auto a Tavagnacco e Cervignano del Friuli. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
12: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: E te lo dice Antonino.
17: Forever Fun, Forever Summer.
18: This is my house.
19: House Gallery, Gallery, House Gallery, Gallery, Gallery, Gallery, House Gallery.
5: The history of house music. House Gallery.

Pan. Io sono Fuxi al Mixer, c'è Andrea De Luca e noi, come sempre, siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E cominciamo questo viaggio dal 2003 con Ana Flores, Cores.

dall'anno 2003 con Anna Maria Florentino dos Santos, meglio conosciuta come Anna Flora con la sua coressa, mentre il prossimo pezzo è del 1999 di Armand Van Helden. Per realizzarlo ha campionato i violini di Dance With You di Kerry Lucas e il groove di JD Plastic Dreams.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Dal 2000 è Phoenix, una French electronic pop band parigina formatasi nel 1997 che continua a produrre musica, ma che dopo If I Ever Feel Better non ha più trovato spazio nel panorama della musica da ballo.

0: dal 1997 Laguna, Spiller from Rio, progetto di Tommy V e Spiller, a chiudere la prima parte del viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. Ma tra pochissimo House Gallery riparte.
1: Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
2: Peter Pan Spot. Inflazione sale.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
3: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
4: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Peter Pan Super Impatto accende il Palio di Trevignano. La festa ultra mega large di Peter Pan torna domani sera. Una super console dalle 22 con Sister Gloria, Marco Vaxo, Alice Fassina e incredibili special guest. Sul palco Francesca Brambilla e grande show dei DJs from Mars. L'impatto è sempre più super con Radio Peter Pan. Non perderlo! Domani sera Peter Pan Super Impatto al Palio di Trevignano, Treviso.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Roger Sanchez featuring GTO, Turn on the Music, dal 2005. Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan con Fuxi al microfono, Andrea De Luca al mixer, e questo è il nostro viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni. E adesso vi portiamo all'anno 2010 con il remix realizzato da John Creamer e Stefan Kay di I Do dei Cochin.

0: by
1: Andrea De Luca
0: on Radio Peter Pan.
2: Dal 2013 Brooklyn di Groupbox, all'anagrafe José Mario Pérez, un DJ e produttore spagnolo. E

Era 2006 quando il remix di Gianluca Motta di Cat Far, Shining Star faceva vibrare le dance floor di tutta Europa, come accadeva anche nel 1999 quando Junior Jack produsse My Feeling.

dal 1994, The Original, I Love You Baby, una delle prime produzioni di DJ Pippi, ovvero Giuseppe Nuzzo, che adesso vive Ibiza e continua a produrre musica dalla isla. Dal 1995 passiamo al 2009, Paul Calbrand.

C'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house degli ultimi 30 anni, con Fox al microfono, Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 2009 Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, mentre ora dal 2001 The Superman Lovers, questa è Starlight.

0: peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. House Gallery, solo su Radio Peter Pan.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Il console sta mixando.

0: suono di Neso.
1: Yeah. Sabato 4 luglio, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Sabato 4 luglio a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
2: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: E giugno.
4: Forever Fun, Forever Summer.
5: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.

Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: suono di Envy.
1: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Súbeme la radio, que esta mi canción, siente el bajo.
0: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night,
7: Pleasure Night,
6: Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan,
7: Peter Pan.
6: Ora su Pleasure Night il suono di Envy.
8: Nope. Didn't think so.

Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di